0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: meglio di no.
1: Radio Icaro.
2: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Radio Icaro.

0: are bursting at the seams.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
6: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
7: Radio Icaro, la musica continua.

Torno ancora uno per lato. Ancora uno. Torno. Adesso andiamo ad alternare, quindi parto con un tallone sollevato e andiamo a scambiare. Cerco di controllare il movimento e di farlo lento più possibile. C'è un momento in cui entrambi i piedi sono sollevati e torno giù. Ancora due. Ancora uno. Torno giù. Ok, da questa posizione andiamo a lasciare ancora le braccia lungo i fianchi. Proviamo ad abbinare il movimento delle braccia e delle gambe insieme. Quindi andiamo a sollevare entrambi i talloni verso l'alto e portare le braccia verso l'alto. Inspiro. Espiro, torno. E ancora riparto. Inspiro. Espiro. Ancora inspiro, arrivo fin dove riesco. Espiro, torno, ancora due. Inspiro. Espiro, facciamo l'ultimo. Inspiro. Espiro, torno. Mani sui fianchi, sciogliamo un attimo le gambe. Da qui andiamo a percepire bene come è appoggiato il nostro piede, il nostro peso sul piede, quindi cerchiamo di distribuirlo su tutta la pianta, quindi sotto il quinto dito, sotto il primo dito e sotto il tallone. Da qua andiamo a muoverci un po' a destra e a sinistra, quindi sentiamo più l'appoggio da una parte piuttosto che dall'altra. Ci muoviamo un pochino, cerchiamo di percepire il nostro peso. Da qui ci fermiamo da una parte. Mi sento in equilibrio e il peso tutto su un piede. Quando me la sento, provo a staccare l'altro piede e portare il ginocchio verso l'alto. E riappoggio, il mio peso rimane su questa gamba. E ancora, inspiro, sollevo verso l'alto. Espiro, torno. Ancora. Inspiro. Espiro, ancora due. Inspiro. Espiro, faccio l'ultimo. Inspiro. Espiro, andiamo a riappoggiare, mi riposiziono, andiamo a cambiare lato, quindi porto prima tutto il mio peso distribuito su questo piede, dopodiché quando me la sento inspiro, sollevo verso l'alto, espiro, torno, ancora inspiro, espiro, ancora tre, inspiro, espiro, ancora due, inspiro, espiro, faccio l'ultimo. Inspiro, espiro, torno giù in appoggio. Da qui andiamo a portare le braccia parallele a terra, di fronte a noi, spalle lontane dalle orecchie.

andiamo a fare lo stesso movimento abbinando braccia e gambe insieme. Quindi da qua porto prima tutto il mio peso sulla gamba, sollevo verso l'alto, allo stesso tempo provo a sollevare le braccia e torno. Inspiro verso l'alto, espiro, torno. Ancora tre. Inspiro, espiro, ancora due. Inspiro, espiro, facciamo l'ultimo. Inspiro, espiro, torno. Le braccia rimangono parallele a terra, intanto porto il mio peso sull'altro piede. Quando me la sento, inspiro, espiro, torno. Ancora. Inspiro, espiro, ancora tre. Inspiro, espiro, ancora due. Inspiro, espiro, facciamo l'ultimo. Inspiro, espiro, andiamo a riappoggiare, lascio le braccia giù, ci rilassiamo un attimo. Da qua andiamo ancora ad aprire le braccia lateralmente. Andiamo ad inarcare bene la schiena, quindi porto il bacino sempre in antiversione, lo sguardo segue l'andamento del busto, inspiro, espiro, vado a portarmi in avanti come se abbracciassi.

Lunedì 13 luglio, buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Come facciamo ogni mattina, andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie riportate dai quotidiani locali. Partiamo dalla prima pagina dell'Arresto del Carlino, dalle notizie riminesi che si occupano di bandi per le spiagge. C'è polemica dopo alcune dichiarazioni che arrivano anche dal livello nazionale. Bando per le spiagge, gli albergatori che dicono non è vero, non siamo i favoriti. Rinaldis, la presidente di Federalberghi, replica alle critiche dei bagnini sulle concessioni. Le aste, dice, daranno impulso agli investimenti. Collaboriamo. L'ex nel mirino, la cronaca, ho già l'acido pronto per te, arrestato un uomo per stalking. E poi un episodio che riguarda un bimbo riminese che si trovava in vacanza con i propri genitori nel Marche, il bimbo rischia di soffocare mangiando delle patate. Fortunatamente la manovra antiostruttiva che è stata messa in campo è riuscita a salvarlo. Andiamo a vedere le altre notizie a Faenza, perché la diocesi abbraccia il nuovo vescovo, l'ordinazione di Michele Morandi, 50 anni di Alfonsine, circa 1000 le persone riunite in cattedrale. E poi a Marina di Ravenna si parla di multe, in particolare quelle legate al senso unico. Le multe sono tante, ma adesso viene anche detto c'è meno traffico. In taglio alto a Borello, addio a Bianco, il super tifoso di Marco Pantani che gli stette vicino anche nei momenti più difficili. E poi, andando a vedere anche i titoli del Forlivese, donato all'Istituto Storico un archivio di materiali dell'eroe Mellini, un fondo prezioso. Poi le notizie che arrivano dal carcere, si parla di un carcere in sofferenza, mancano infatti gli agenti. E poi a Portico che si conferma il Festival della Cucina, tante le presenze anche dal l'estero. Dalla prima pagina del Resto del Carlino alla prima pagina del Corriere Romagna, l'apertura parla di un caso avvenuto a Rimini, pensione senza requisiti, devono ridare 11.000 euro. Dopo la morte dell'anziano, il giudice ha respinto il ricorso delle eredi. Non aveva i 20 anni contributivi che invece gli venivano in qualche modo riconosciuti grazie alla sua pensione. A Porto Corsini, in taglio alto, Parco delle Dune, ok alla gara, autorità portuale dà il via libera all'appalto da 8 milioni di euro. Anche qui a centro pagina, tra l'altro con un'immagine molto bella, storica, in cui aveva dipinto sulle strade Pantani, come se fosse appunto una insegna orizzontale sulle strade del Giro, probabilmente, non so bene. Morto super tifoso di Pantani, appunto il signor Bianco. In taglio basso, Ravenna, senza tetto si chiude nel bagno del cinema, vuole restare lì, insomma non è stato semplice tirarlo fuori. Anche il Corriere dà spazio al nuovo vescovo, all'ordinazione del nuovo vescovo di Faenza. E poi di spalle invece lo sport, Superbike, Bulega torna subito a vincere, fa il bis. Si parla poi di Serie B con il Cesena che è partito per il ritiro, ma si parla anche poi di altri sport, in particolare per quello che riguarda il Ravenna. Qui siamo sempre di calcio, che arriva un altro brasiliano. Insomma, il fenomeno Ronaldinho sta veramente creando anche una squadra con tanti elementi positivi. Queste sono le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Torniamo sulle pagine del Resto del Carlino per andare a sfogliarle insieme, dare qualche titolo, qualche breve approfondimento. Partiamo, così come fa il Carlino, dalle pagine ravennate, in particolare da questo incidente stradale che è avvenuto a Lugo. Due auto finiscono nel fosso, 6 persone coinvolte, a bordo anche 2 minori. Una donna è stata portata all'ospedale di Cesena. Leggevamo prima in primo piano, barricato in bagno, 28enne vuole dormire al cinema. Insomma, c'è stato l'intervento della polizia locale che in modo non proprio semplicissimo è riuscito poi a far uscire questo 28enne e ad allontanarlo proprio dal cinema.
la telecamera di Marina. Qui siamo a Marina di Ravenna. In tre weekend sono state fatte 2.352 multe. L'anno scorso per il senso unico furono 1.362 nel primo fine settimana. Il vice sindaco dice: dopo un rodaggio iniziale i dati si stanno stabilizzando, diciamo così, che probabilmente qualcuno si è accorto di ciò che aveva fatto e adesso ci sta un poco più attento. Sempre dalle pagine del Carlino, l'abbraccio a Don Michele, nuovo vescovo di Faenza, sento il vostro affetto. L'ordinazione si è svolta ieri pomeriggio nella cattedrale gremita di fedeli. Il cinquantenne di Alfonsine è alla guida della diocesi che comprende anche Modigliana. Un'ordinazione sentita, seguita con coinvolgimento chiaramente all'interno della cattedrale, ma anche in Piazza della Libertà, dove erano state allestite centinaia di sedute e due maxi schermi. Le sue prime parole: ho sentito il vostro affetto, ve ne sono grato, vorrei abbracciare tutta la chiesa di Faenza Modigliana, ci aspettano preghiera e lavoro insieme. Spiagge, qui siamo a Rimini, gli albergatori in campo: non ruberemo il lavoro ai bagnini, le aste favoriranno gli investimenti. Così Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi, risponde alle polemiche lanciate dalla categoria dei bagnini. Poi spiegheremo perché. Lei dice: vogliamo governare insieme agli operatori la riqualificazione degli stabilimenti. Ci saranno sicuramente alcuni albergatori che si candideranno ai bandi delle spiagge, ma noi interessa soprattutto questo, cioè lavorare insieme perché il prodotto alzi la qualità del nostro territorio. Perché c'è tutta questa polemica? Perché ai bagnini non va giù il fatto che nel bando preparato dal Ministero venga previsto un punteggio extra, 8 punti sui 100 totali, per titolari di hotel, resort, villaggi turistici, fronte spiaggia che parteciperanno ai bandi. Rinaldi si dice: non è vero che noi albergatori saremo favoriti a questo bando tipo dal Ministero. Oggi intanto un altro vertice a Roma per capire se effettivamente stiamo andando verso almeno la risoluzione iniziale, cioè avere un bando tipo sul quale poi anche saranno fatte le aste per le concessioni. Su questo ci sono anche le dichiarazioni di Emma Petitti, consigliera regionale del PD, che dice no a scorciatoie e vantaggi agli attuali gestori dei bagni. Sulla riforma della spiaggia il governo continua a rincorrere gli eventi invece di governarli, dice la consigliera. Una cosa è riconoscere gli investimenti realmente effettuati e non ancora ammortizzati, altro è invece costruire meccanismi che finiscono per privilegiare chi già gestisce le spiagge, limitando così la concorrenza. Insomma, bisogna effettivamente capire se ci sarà qualcuno che verrà avvantaggiato e per quale motivo. Restiamo sulle pagine del Resto del Carlino, parliamo di cronaca, queste delle parole molto forti utilizzate da un uomo di 47 anni nei confronti dell'ex compagno: già pronto l'acido per te. Arrestato per stalking alla ex, la perseguitava con minacce, agguati sotto casa e vandalismi. Questo messaggio proprio sull'acido: il 47enne di origine pugliese con parecchi precedenti alle spalle non solo lo aveva mandato all'attenzione della donna, lei di 36 anni, ma anche della madre di lei. E questa giovane donna di 36 anni si è presa chiaramente tantissima paura, tant'è che, visto che è anche madre di due bambini, ha chiamato i carabinieri. Tanto si era trasferita a casa della madre, girava con lo spare peperoncino, insomma una vita veramente complicatissima. Dopo gli accertamenti e le indagini, ieri sono scattate le manette per l'uomo che insomma minacciava parole, ma in realtà si temeva che potesse passare ad altro. Schianto frontale tra due auto in via Montescudo, 4 feriti. Siamo nella zona del villaggio Primo Maggio nella serata di sabato. Lo schianto è avvenuto attorno alle 22:15. Una donna di 35 anni al volante di una Fiat 500 stava percorrendo via Montescudo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e ha invaso l'altra corsia. In quel momento dalla direzione opposta proveniva una Peugeot 208 con a bordo tre ragazzi. L'impatto è stato violentissimo. Le due macchine, entrambe con targa sammarinese,
Varese si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono chiaramente arrivati gli agenti della polizia locale, ma anche 4 ambulanze. Ad avere la peggio nello schianto sono stati la 35enne e il 18enne che guidava la Peugeot. Sono stati portati al pronto soccorso, hanno riportato varie lesioni, ma per fortuna entrambi sono fuori pericolo di vita. E ora Riccione per questa rivolta degli ambientalisti. Devastata Riccione, la pineta dell'ex colonia. Dopo le proteste del WWF e della Lipu per il taglio di 8 pini all'istituto Marco Polo di Rimini, ora nel mirino c'è il cantiere dell'ex colonia Mater Dei a Riccione. Qui il gruppo Club del Sole ha avviato i lavori di riqualificazione per realizzare un nuovo villaggio turistico. Alla faccia del meno cemento e più verde, attacca la Lipu. Nel progetto si parla di edifici in legno, lagune naturali e maggiore attenzione all'ambiente. Ma le fotografie scattate in questi giorni, spiega ancora la Lipu, mostrano una realtà ben diversa. La pineta che caratterizzava l'area è stata in larga parte distrutta. Dove fino a poco tempo fa si trovava un importante patrimonio arboreo, oggi rimane soltanto un filare di pini circondato dal cantiere. Quindi è questa l'attenzione proprio all'ambiente che viene portata avanti dagli ambientalisti, e pare che sia stato autorizzato l'abbattimento di ben 52 alberi. Sempre una notizia che parla di una famiglia riminese che si trovava in vacanza nelle Marche. Bimbo rischia di soffocare, il 118 guida al telefono i parenti che riescono a salvarlo. Un pezzo di patata lessa poco cotta stava per costare la vita ad un bambino di 18 mesi. Ad Ancona, siamo nella zona di Posatora, durante la cena di sabato c'erano 4 famiglie riminesi in vacanza in camper. Il piccolo, soffocato da un boccone andato di traverso, è stato salvato dalla manovra di disostruzione praticata da uno dei commensali, guidato dalle istruzioni impartite al telefono dalla centrale del 118. Portata all'ospedale Salesi di Ancona dai volontari della Croce Gialla, per fortuna il bambino si è subito ripreso. A fare la differenza per la salvezza del bambino è stato un educatore anconetano con il brevetto per le manovre di disostruzione, che si trovava insieme alla coppia riminese. È stato molto freddo, molto lucido, ha composto il numero dell'emergenza del 112 e con i sanitari che lo aiutavano, insomma, a fare tutte le manovre in modo più corretto, è riuscito proprio a creare questa condizione che ha permesso al bimbo di riprendere poi velocemente a respirare con la patata che è uscita dalla sua bocca e dal suo insomma da ciò che lo stava ostruendo proprio nella respirazione. E ora parliamo di questa raccolta firme che sta continuando per provare a salvare il convento di Santo Spirito, petizione dei fedeli che è stata lanciata online con tantissimi che hanno firmato. Da ieri si può firmare anche alla fine delle celebrazioni, e praticamente i fedeli chiedono che la piccola comunità di frati del convento di Santo Spirito, siamo in via della Fiera, resti a Rimini. Diciamo che è una presenza, quella dei frati, assolutamente storica, perché i cappuccini sono presenti in quel convento dal 1877, ma a Rimini dal 1571. Insomma, vedremo se questo anche appello lanciato dai fedeli possa raccogliere l'attenzione dei superiori dell'ordine. E ora lasciamo Rimini, andiamo a Forlì. Il carcere in sofferenza, manca il 30% di agenti, il dato illustrato dal garante dei detenuti Cavalieri nella relazione a Regione. A Forlì la carenza maggiore in Emilia Romagna, la media infatti è pari al 19%. Poi ci sono anche delle azioni solidali che vengono messe in campo, soprattutto per questa estate, così come le altre tanto calde, insomma, si parlava anche di queste emergenze legate al caldo. Dall'associazione Contatto sono stati donati dei condizionatori per le sale colloqui. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino. Sempre a Forlì, donato un prezioso archivio, luce sull'eroe Mellini. Per volontà testamentaria da Reggio Emilia arriva questo importante documento all'Istituto Storico di Forlì Cesena. Si tratta sì di documenti, ma anche di fotografie del militare, medaglia d'argento, e del fratello che li aveva custoditi a lungo. Nato a Forlì nel 1882, Mellini si arruolò volontario nei bersaglieri e partecipò
partecipò alla spedizione in Cina del 1901, poi partecipò anche alla prima guerra mondiale, un eroe che appunto va ricordato e che sicuramente questo materiale aiuterà a fare memoria proprio sulla sua esperienza di vita e di eroe. Sempre nella zona del Forlivese andiamo a Portico, Trionfo di Sapori, è stata festa a tavola con gli chef del mondo, serate di gala sold out e stranieri in crescita, lieve calo invece sabato al clou a causa del meteo e si punta ora sul gemellaggio col festival di Reykjavik, quindi andiamo direttamente in Islanda, lì forse si sta un poco più freschi. Nelle Cesenate, servizio civile 50 posti, si apre il futuro dei giovani, il bando è attivo fino al 16 luglio per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni, tante le opportunità dall'assistenza anziani alla tutela dell'ambiente fino anche alla cultura. Ci sono anche delle storie raccontate come quella di questo ragazzo che si chiama Luca, ha 20 anni e di Viserba, lui ad esempio ha fatto un'esperienza all'interno dell'ENAP e dice: mettersi al fianco dei più fragili, una missione veramente da educatore che probabilmente lo aiuta a capire anche che uomo vuole essere. E ora parliamo anche di questo super tifoso di Pantani, si chiamava Bianco, aveva 85 anni, vide nel pirata una giovane con la stoffa del campione, gli restò accanto nei momenti difficili. Borello saluta insomma con questo addio il signor Bianco, che appunto veramente ha accompagnato Pantani già dal primo momento, quando ancora era solo una giovane con tanta voglia di correre e delle gambe che andavano su per le salite in modo veramente impressionante. Pensate che era il 1992, quando Marco quindi aveva 22 anni, quando il signor Bianco fondò il club Marco Pantani Borello, che è stato il primo sodalizio dedicato al pirata. Siamo sempre nella zona del Cesenate, in particolare però qui siamo a Gatteomare, case sovraffollate, bengalesi allontanati, il blitz della polizia ha messo in luce il degrado e le gravi condizioni igieniche, è stato disposto lo sgombero di questa realtà. Velocemente, poi chiaramente andremo ad approfondire dopo, ma andiamo a leggere la prima pagina sportiva del quotidiano del Resto del Carlino, l'erede al trono di Sinner è Jannik. Doppietta Wimbledon, Zverev si illude, l'italiano premiato dalla principessa Kate in una domenica di tardo pomeriggio, insomma con tanti italiani che appunto magari meno interessati ai mondiali o forse sì, però si fanno avvincere dalle imprese di Jannik Sinner. Le altre notizie di prima pagina, si parla chiaramente di MotoGP, Marquez, il re di Germania, augure pronto, Bezzo operato. In taglio basso il calcio, da una parte il Ravenna che blinda il centrocampo col brasiliano Vinicius Negro di Stefano, mentre per il Cesena al lavoro in ritiro, attesa per i nuovi colpi di mercato. Dalle prima pagina del quotidiano sportivo ci spostiamo su invece sulle pagine di attualità del Corriere Romagna, in primo piano si parla di tecnologia ed innovazione. In ospedale non solo camici bianchi, gli ingegneri al servizio della sanità, sono 110 professionisti che tra intelligenza artificiale, robotica, chirurgica e digitalizzazione lavorano al fianco di medici e infermieri per migliorare la qualità dei servizi, la sicurezza della cura e la salute. A parlarne in questo articolo, insomma scritto dal Corriere Romagna, sono Valentina Sisti, dirigente analista, e Angelo Croatti, responsabile della trasformazione digitale dell'ASL Romagna, e spiegano come loro sono in prima linea proprio per dare ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari la migliore tecnologia possibile per andare incontro alle esigenze dei pazienti. Il caso di Rimini, incassa la pensione ma non ha i requisiti, le eredi devono restituire 11.000 euro. L'anziano non aveva i 20 anni contributivi necessari, il giudice ha respinto il ricorso dei due familiari che invece insomma a questa pensione non volevano rinunciare anche dopo che il caro era deceduto, l'anziano deceduto a 73 anni nel dicembre del 2020. Il riconoscimento del debito era avvenuto prima della
morte dell'uomo. L'uomo chiese di restituire la cifra a rate, autorizzando l'ente previdenziale a trattenerlo dalla pensione. Una scelta che però appunto alle eredi non era andata bene, c'è stata una causa e appunto però la scelta del giudice è stata proprio questa: vanno restituiti questi 11.000 euro. Auto parcheggiata distrutta in un incidente, siamo sempre a Rimini, niente rimborso per la vettura sostitutiva. Lo schianto era stato in via Tripoli, era successo appunto che durante un incidente questa automobile, che era parcheggiata all'autostrada, era stata colpita e la proprietaria impugnò la sentenza che prevedeva sì la liquidazione dei danni materiali sulla sua automobile di 3.300 euro, però lei aveva chiesto anche che gli fossero rimborsati 1.700 euro che aveva utilizzato per prendere un'auto sostitutiva nelle settimane in cui la propria automobile veniva aggiustata. Però appunto questo rimborso invece il giudice non lo prevede. Mio padre aggredito e derubato mentre portava a spasso il cane. Siamo sempre sulle pagine del Corriere. L'episodio si è consumato venerdì scorso tra le 20.45 e le 21.15, quando un riminese è stato vittima di un'aggressione nell'area parcheggi vicino al campo di calcio della Colonnella, tra le vie Cassiopea ed Acquario. Dalle prime informazioni emerse sembra che i responsabili fossero dei ragazzi, probabilmente stranieri, piuttosto alti, accompagnati da due ragazzine con altri cani. Quindi insomma queste sono alcune indicazioni che la persona, questo 73enne a cui è stata strappata una collana del valore di circa 4.000 euro, ha appunto di quello che è accaduto in quella notte, alcuni dettagli che forse possono essere utili a ricostruire al meglio questa vicenda. Perseguita l'ex compagna e i suoi genitori, non la uccido ma la sfregio con l'acido, la notizia di cui abbiamo parlato pochi istanti fa. E poi c'è questa notizia che invece riguarda un uomo che ha acquistato un camper, ha scoperto poi delle infiltrazioni, un camper usato per 12.500 euro, poi però questo appunto questo camper non era così come lui se lo aspettava, c'è stata una causa, però questa causa l'acquirente l'ha persa perché, questo è il virgolettato della sentenza, i difetti erano visibili. L'incontro a Coriano tra Letizia Moratti e i giovani di San Patrignano, non abbiate mai paura di sognare. Tra aneddoti di vita, impegno politico e il coraggio di ammettere le proprie fragilità, l'ex sindaca di Milano ha incontrato gli ospiti della struttura e presentato il suo nuovo libro. Il sogno più importante, ha detto, l'ho realizzato, l'unità della mia famiglia e l'amore per San Patrignano, ma continuo a sperare in un futuro ricco di principi autentici, rispetto delle persone e cultura della diversità. Non basta, ha detto Letizia Moratti, crederci, servono impegno, sacrificio e dedizione, altrimenti restano delle chimere. Un lungo articolo in cui si racconta proprio del rapporto molto stretto, di grande affetto che c'è tra Letizia Moratti e la comunità. Il suo libro appunto si intitola Sogni, il titolo è L'importanza di credere nei sogni. Sempre dalle pagine del Corriere c'è questa bella storia di una giovanissima étoile che si chiama Bianca, quel sogno cucito sulle scarpette da Rimini alla Scala in punta di piedi. Dalla Romagna al prestigioso tempio milanese, la storia di un talento che insegue la grazia con ostinata disciplina. Lei è nata a Ravenna, è una bimba, una ragazzina ormai, perché ha 12 anni, si chiama Bianca Buccolieri ed è un astro nascente della danza classica che ha mosso i suoi primi passi proprio sul nostro territorio. 20 ore di allenamento alla settimana e il mito di Zaccarova per realizzare il sogno scritto sul diario quando aveva pensate solo 6 anni. E ora a Cattolica, dove sabato sera si è chiusa l'edizione 2026 del Mistfest con le premiazioni, il 53esimo premio Gran Giallo va a Claudia Proietti per il racconto La Lupa. Il testo vincitore conquista la giuria per atmosfera, personaggi e costruzione investigativa. E ora a notizie che ci arrivano da San Marino, dall'affare bulgaro al settore del beverage. Il governo rincorre le crisi, non le anticipa. Queste sono le critiche di Emanuele Santi, segretario di rete, che denuncia la gestione tardiva delle emergenze e i rischi occulti che minacciano l'economia del paese.
Andiamo nella zona del Forlivese con una storia, il Giro d'Europa di Giulia Bonetti, amore per i viaggi e appartenenza. Tornata da Cipro ha visitato tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo continente, dice Giulia, che sicuramente può essere una testimonial per tanti giovani, lo considero casa. E beh, insomma, forse è l'Europa che avremmo bisogno tutti di conoscere, quella un po' una casa comune, forse servono insomma i tanti chilometri anche messi nello zaino da Giulia per capire come sono i paesi e quali sono le loro ricchezze. A Meldola, posta alluvione di infrastrutture, 85 milioni per la Val Bidente, la festa dell'unità, il punto della situazione con il sindaco Cavallucci. Il consigliere regionale Valbonesi parla della montagna e soprattutto spiega che ci saranno conseguenze immediate. Addio al super tifoso di Marco Pantani, che provò a salvarlo. Nel 1991 fu il primo a fondare un club dedicato al pirata, lo seguiva ovunque col camper con cui addirittura lo portò in Grecia, veramente un grandissimo appassionato, e appunto lo si vede anche in questa fotografia quando era impegnato a dipingere sull'asfalto il nome Pantani. E ci sono anche ricordi di Cassani e del gruppo ciclistico di Borello. A Gatteo Mare siamo con questa notizia: nella Valle del Rubicone, degrado e sovraffollamento, sgomberi interforze in via Primo Maggio, ordinanza del sindaco per liberare due appartamenti occupati oltre i limiti consentiti da persone di origine bengalese. E poi a Cesenatico la storia: cade per la portiera dell'auto aperta, colpa divisa in due, risarcimento tagliato. In tribunale il caso di un 72enne finito contro lo sportello spalancato all'improvviso, il giudice gli dà ragione, ma accerta il concorso di responsabilità al 50%. Quindi chissà se questa scelta del giudice ha reso contento qualcuno o ha scontentato entrambi i contendenti. Andiamo anche nella Ravennate, al Terminal Crocele, Parco delle Dune, si va verso l'appalto, investimento da 8 milioni di euro, autorità portuale dà il via libera alla procedura che porterà alla realizzazione dell'area verde. E poi qualche ricordo, lo abbiamo visto nei giorni scorsi a Riccione, dove era praticamente di casa Peppino Di Capri. Qui c'è invece Cervia che lo ricorda: quando Di Capri sbarcò a Cervia nel 1964 fu ospite del Cantagiro, e Champagne, la canzone simbolo più legata alla Riviera, e non solo, viste quante persone continuano a cantarla. Anche il Corriere dà ampio spazio all'insediamento del nuovo vescovo di Faenza Modigliana, per poi passare allo sport. E visto che c'è questo passaggio virtuale nello sfogliare le pagine, noi ci prendiamo una piccola pausa e poi di sport tra pochissimo parliamo insieme.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
4: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
3: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Catullo.

ancora qualche minuto insieme per la nostra rassegna stampa di lunedì 13 luglio. Sotto mano la prima pagina del quotidiano sportivo con un Sinner sorridente che riceve il premio di Wimbledon della principessa Kate, ma andando a sfogliare le pagine chiaramente non può che essere questa l'apertura anche interna. Wimbledon è il giardino di Sinner, storico bis, Zverev si inchina, sto dando, ha detto Jannik, la vita per questo, vincere ancora qui è incredibile, poi scherza nelle battute finali anche con la mamma, visto che è uscita un paio di volte durante la partita per la tensione. Dopo la vittoria si è intrattenuto anche con i figli di William e Kate, parlando qualche minuto di tennis con i due ragazzi, ed è veramente stata una festa magnifica per tutto il popolo appassionato di tennis. C'erano anche tantissimi VIP che hanno partecipato alla sfida così importante. Ricordiamo insomma anche vedere nei vincitori di Wimbledon 2025 Jannik Sinner, 2026 Jannik Sinner, effettivamente credo che faccia una bella sensazione anche nell'atleta azzurro. Velocemente andando a sfogliare le pagine del quotidiano sportivo, Cesena in ritiro, la nuova stagione è iniziata, la carica di Cioffi, energia ed entusiasmo, il capitano dice dobbiamo trasformare gli errori dello scorso anno in esperienza, l'obiettivo la salvezza il prima possibile, poi vedremo. E andando a parlare anche di altri sport, si parla anche dell'SOS Caldo, il tour accorcia la tappa, Van der Poel lascia il segno, il cambiamento climatico cambia le regole del ciclismo, Pogacar tiene la maglia gialla, oggi riposo. E poi si parla di MotoGP, Marquez che fa 13 e punta diritto sul mondiale, Marquez vince senza difficoltà, augura da spettacolo e vola al secondo posto in classifica, Bezzecchi operato a Sassuolo, c'è anche la foto post intervento, insomma con un Marco tutto sommato abbastanza sorridente. Sempre dalle pagine del quotidiano sportivo andiamo a parlare anche di basket, Rimini cantiere aperto, mancano ale centro, solidi fisicamente, il DG della rinascita Nicolai è alla caccia dei profili giusti, dei due stranieri dovranno garantire creatività dal palleggio e intimidazione sotto canestro, chiaramente intimidazione in senso sportivo. La composizione dei calendari sarà tra due settimane, poi tra circa un mese il raduno. E lasciando il basket andiamo a parlare di baseball, l'acuto di San Marino, i titani riprendono Grosseto dopo il KO in gara 1 di Fabio e Soci, espugnano il Iannella nel secondo match, ottimo il debutto per Francisco Sanchez, per lui 6 strikeout. Dalle pagine sportive del resto del Carlino alle pagine sportive del Corriere, qui in apertura la MotoGP con il Gran Premio di Germania, Bezzecchi già operato, Silverstone nel mirino, un dominante Marc Marquez vince per la decima volta in Germania, un positivo nono posto per Bastianini. Andiamo a parlare anche del Cesena, Cioffi, molto più che una bandiera, mi godo il viaggio, sogno un gol, il capitano ha iniziato la nona stagione consecutiva al termine della quale potrebbe ritrovarsi sul podio dei giocatori più presenti nel Cesena, 272 le presenze, De Feudis è terzo con 303. Intanto è partito l'assalto a fiori, qui stiamo parlando ancora di mercato, sarebbe il terzo atto, attaccante esterno del Mantova cresciuto in bianco nero, Mancini tratta l'acquisto, Caprini arriva oggi, De Benedetti ad un passo, quindi ancora si cercano dei validi compagni di viaggio. Per il Ravenna non solo Ronaldinho, è in arrivo un altro brasiliano, è Vinicius Negro di Stefano, centrocampista di 24 anni del Crotone, Sipos e Dubicchas obiettivo per l'attacco. Si parla anche del comitato regionale che scalda il posto in eccellenza per il nuovo Rimini, prima la nuova società, poi l'ok della commissione federale e il collocamento nella categoria, insomma speriamo che questi tempi siano celeri. In Superbike Bulega torna padrone e sfata il tabù Donington, il romagnolo centra un'imperiosa doppietta vincendo per la prima volta in Superbike sulla pista inglese. E con questa notizia noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa, grazie di essere stati con noi, per chi può e riesce tra pochi minuti anche il nostro primo telegiornale. Buona giornata!

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni Trevi Meteo per la nuova settimana, una nuova settimana che vede l'anticiclone sull'Europa centrale e settentrionale, zone di bassa pressione ai lati, invece una ad ovest vicino al Portogallo, l'altra sull'Europa orientale con clima più fresco e temporali. Ecco nel dettaglio zoom mediterraneo con un lunedì stabile sulle nostre regioni, senza precipitazioni, ma verso sera scoppieranno i temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Andiamo quindi a vedere la grafica d'Italia che ci mostra tutti questi soli da nord a sud, tanto sole ma anche tanto caldo, fino a 35 gradi al nord, 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 gradi invece in Sardegna. Poi verso sera temporali di calore, informazione su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Cosa c'è oltre i protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.
3: L'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
5: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
6: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare, acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.

0: Da Simona Mulazzani ancora buongiorno, bentrovati a questo nostro appuntamento con il TG di Icaro, l'edizione del mattino, la prima della nostra giornata in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it, puntualmente aggiornato. Infatti vado proprio sul nostro sito per la notizia di apertura: perseguita la ex e i suoi genitori, lacido e pronto, viene arrestato una 47enne. Ma andiamo a leggere nel dettaglio la notizia: una violenta e sistematica escalation di condotte vessatorie iniziata immediatamente dopo la rottura di una breve relazione sentimentale a causa dei gravi problemi di dipendenza dell'uomo, si è conclusa con l'applicazione della misura cautelare più severa. Il giudice Raffaele De Florio ha infatti disposto la custodia cautelare in carcere per una 47enne pugliese residente a Riccione, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori aggravati e danneggiamento aggravato nei confronti dell'ex compagna. L'indagato avrebbe tempestato la vittima con telefonate continue fino a 7-8 al giorno e messaggi reiterati su molteplici profili social. Ben presto le molestie si sono estese ai familiari della donna, tra cui i genitori. A giugno di quest'anno il 47enne aveva inviato alla madre di lei un messaggio minatorio ed inquietante: lacido è pronto. La donna, in preda ad un forte stato d'ansia e paura per l'incolumità propria dei suoi due figli piccoli, si è munita di bomboletta spray al peperoncino per la difesa personale. L'episodio culmine si è registrato nella serata del 13 giugno scorso, quando l'uomo, in forte stato d'ebbrezza, si è presentato sotto l'abitazione urlando gravi minacce e insulti denigratori, uditi chiaramente sia dai bambini presenti nell'alloggio sia dai vicini di casa. L'uomo ha anche divelto lo specchietto retrovisore dell'auto fino a spezzarlo. L'intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Riccione ha permesso di identificarlo sul posto in evidente stato di alterazione, però le cose insomma non sono migliorate, tant'è che appunto di fronte al pericolo di nuove condotte aggressive il 47enne è stato tratto in arresto. E ora parliamo di una iniziativa molto bella, molto forte anche simbolicamente, che si è tenuta nella tardo pomeriggio, prima serata di sabato, in quella di Riccione. Un lungo telo bianco ricoperto dai nomi di migliaia dei bambini e ragazzi uccisi nella guerra della Striscia di Gaza. E questo grande telo ha attraversato la spiaggia di Riccione tra il Porto Canale e Piazzale San Martino, trasformandolo in un luogo di memoria e partecipazione. Il Dario per i bambini di Gaza ha portato sulla battigia un messaggio di dolore allo stesso tempo di pace, con una grande partecipazione di cittadini, visitatori e numerose realtà del territorio. C'era anche il nostro vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, iniziativa promossa dall'associazione Mondo Donna Onlus in collaborazione con il collettivo Carnea per la Pace, ma a cui hanno aderito anche tante realtà associative del territorio. Fulcro della manifestazione è stato questo immenso telo bianco largo 7,5 metri e lungo 25 metri. Noi c'eravamo e allora vi mostriamo le immagini, ma anche alcune voci raccolte proprio durante la manifestazione.
1: È un'idea molto bella, perché il mare, peraltro, per le persone di Gaza è l'unica fonte di speranza, anche in questi giorni è l'unica fonte di sollievo, decisamente di sollievo. Vivono sotto le tende, tende di plastica, muoiono di caldo, vengono morsi dai topi, non hanno cibo, non hanno acqua, e vanno al mare per farsi un bagno, che non è solo un bagno, per lavarsi. Allora bisogna ricordarle queste cose, bisogna ricordarle a noi, a ciascuno di noi che facciamo il bagno al mare per sollievo, e bisogna ricordarla anche chi pensa che se ci si occupa di Gaza non ci si occupa dell'Italia. È esattamente il contrario. Io credo che è universale.
2: L'assunzione di quel senso di responsabilità civile sulla quale ci dobbiamo interrogare più spesso è un modo per far cadere il velo dell'indifferenza, farlo in un sabato di luglio in una città come Riccione, gremita di turisti. Vedo che abbia un significato molto importante, molto forte, proprio per dimostrare che la difesa dei diritti, soprattutto dei diritti alla pace, il diritto a vivere, sono universali, non hanno confini, soprattutto hanno vacanza.
3: Come Regione Emilia Romagna non potevamo che essere presenti oggi. Il cessate il fuoco non c'è stato, la gente a Gaza continua a morire ed è molto importante essere qui oggi.
0: Tra l'altro in un fine settimana in cui la tensione in Medio Oriente, in particolare appunto nel Golfo, è tornata ad alzarsi in modo veramente impressionante. E ora parliamo di badantato, perché c'è una situazione molto particolare che viene messa in luce dalla CISL Romagna. Le badanti non sono tante, ma spesso purtroppo anche le pensioni delle persone che avrebbero bisogno del loro aiuto non sono sufficienti. Questa analisi appunto fatta dal sindacato mette in luce le difficoltà della non autosufficienza che poi si ripercuotono sui soggetti fragili e sulle loro famiglie.
4: Da una parte un'aspettativa di vita in costante aumento, dall'altra stipendi e pensioni al ribasso. Come può una famiglia sostenere economicamente la non autosufficienza? Dati alla mano, una domanda a cui sarà necessario trovare presto risposta. Secondo l'analisi CISL, una badante convivente qualificata costa circa 1.585 euro al mese tra retribuzione, contributi, tredicesime e ferie. Le pensioni medie romagnole risultano però significativamente più basse, con Rimini, fanalino di coda, con meno di 1.200 euro al mese, in grado di coprire appena il 76% della spesa. Per le famiglie questo si traduce in un esborso di circa 4.600 euro l'anno, soltanto per garantire un'assistenza domiciliare regolare ad un familiare non autosufficiente. E poi ci sono i farmaci, le visite specialistiche, gli ausili sanitari, i trasporti e i costi quotidiani della vita. E le cose diventano ancora più complicate quando l'assistenza domiciliare non è più sufficiente e ci si deve rivolgere ad una RSA che può arrivare a costare circa 3.000 euro al mese, oltre il doppio della pensione media. Anche i posti disponibili risultano poi insufficienti, con liste d'attesa che si allungano. E a questo si aggiunge il cambiamento strutturale delle famiglie, con reti sempre più fragili rispetto al passato e in molti casi un unico figlio chiamato ad occuparsi di genitori anziani, lavoro, dei propri figli, spesso anche a distanza. Fondamentale è il fondo regionale per la non autosufficienza, per integrare le rette delle RSA, ma da incrementare secondo la CISL perché non più adeguato. Per evitare che la non autosufficienza diventi quindi un fattore di disuguaglianza, il sindacato chiede misure strutturali per la presa in carico dell'anziano, specialmente a domicilio.
5: Noi facciamo proposte che siano proposte alternative e che abbiano al centro, come sempre, la domiciliarità, che va assolutamente rafforzata, l'anziano tenuto nella sua casa e i servizi socioassistenziali e sanitari maggiormente integrati efficaci ed efficienti.
0: E anche l'iniziativa di cui parliamo adesso ha a cuore in particolare gli anziani, ma non solo, perché poi a trovarsi attorno ad una tavola lo possiamo fare tutti insieme, ma è un'iniziativa contro la solitudine. Si intitola Aggiungi un posto a tavola. È proposta da Alta Maria APS, l'associazione e centro sociale di Bellari Giammarina, che propone un gesto semplice ma di grande valore: trovarsi nella sede dell'associazione per mangiare insieme.
6: L'estate per molti è un momento di leggerezza, divertimento e tempo passato con gli amici, ma c'è anche chi si ritrova solo perché è rimasto a casa mentre i parenti sono fuori o per tanti altri motivi. E proprio per tendere una mano a chi non ha nessuno, il centro sociale Alta Marea di Bellaria propone il pranzo conviviale. Un invito aperto a tutti, anziani ma anche giovani, per contrastare la solitudine e anche per stimolare nuove relazioni e amicizie.
7: Con Aggiungi un posto a tavola gli diamo la possibilità di venire nel nostro centro sociale Alta Marea per trovarsi assieme a tutti noi per mangiare assieme un pranzo dove ognuno di noi si porta da casa il mangiare, il cibo. E questa è una cosa importante perché stiamo cercando di trovare il metodo per eliminare la solitudine. Per quello anche gli inizi di depressione, per magari qualcuno che ha perso un familiare importante, ma anche i ragazzi che non sanno cosa fare possono venire qui anche in gruppo e ritrovarsi assieme a altre persone che possono condividere lo spazio. Tanti pensano che siccome era un centro sociale è solamente per anziani, no. Questo è un'associazione di promozione sociale, per quello noi promuoviamo la socializzazione, l'unione, la comunità, creare comunità. che è la cosa più importante.
6: Un gesto semplice ma con un grande valore che nelle intenzioni dei promotori potrebbe facilmente essere esportato altrove.
7: Noi quello che stiamo cercando è creare famiglia, comunità e unione. Magari se funziona Bellaria si potrebbe estenderlo anche a Rimini, questo tipo di progetto. Non vorrei correre troppo, però le associazioni hanno un compito specifico, che è quello di creare aggregazione.
0: Continuiamo a parlare di eventi, musica, spettacolo e soprattutto degustazione della protagonista, la Piadina Romagnola. Savignano sul Rubicone si prepara a celebrare il pane di Romagna con una nuova edizione di Piadiniamo.
8: Dal 17 al 19 luglio torna a Savignano sul Rubicone il rito di Piadiniamo, la fiera della piadina più grande d'Italia. L'edizione 2026, che avrà tra gli ospiti lo chef stellato Igles Corelli, incaricato di eleggere la miglior piadina del bel paese, e nei panni della madrina, l'attrice Manuela Arcuri, sarà inaugurata venerdì 17 luglio con la sfilata degli Sciucarè, ma saranno tanti nella tre giorni gli spettacoli musicali sia sul palco sia lungo le strade del centro. Oltre ai 9 chioschi di piadina che daranno vita al percorso di degustazione dislocato nell'intero centro storico, saranno numerosi gli ospiti presenti, tra cui quelli dello spazio Piadiniamo Wellness, dedicato alla nutrizione e al benessere, che sorgerà sulla centralissima piazza Amati. In programma incontri sui temi dell'alimentazione naturale, con approfondimenti sui grani antichi e la relazione tra attività fisica e terza età.
9: Confidiamo che anche quest'anno sia una bellissima manifestazione e siamo fiduciosi che anche che i prossimi anni continueremo a investire, perché appunto nel nostro palinsesto di eventi abbiamo più di 100 eventi nel nostro calendario estivo. Questo è un appuntamento di grande richiamo.
8: E non può mancare sempre in Piazza Amati la scuola di Piadina, che in tutte le serate vedrà impegnata una giovane chef in corsi pratici di preparazione a regola d'arte del pane di Romagna.

0: la 30ª edizione del torneo di vita. Il posto è sempre quello, il villaggio Primo Maggio, e il filo rosso di questa manifestazione resta il divertimento e lo stare insieme.
1: La Santa Messa, presieduta dal Vescovo Nicolo Anselmi, con la quale Don Tarcisio Tamburini ha salutato la comunità prima del trasferimento a San Martino in Riccione, ha aperto la serata di festa della parrocchia di Villaggio Primo Maggio, che torna ad ospitare sul nuovo campo sintetico il torneo di vita, giunto alla sua 30ª edizione. E per celebrare l'importante compleanno è stata organizzata una partita delle vecchie glorie del torneo. Una 40ina di giocatori scesi in campo, tra i quali il senatore Marco Croatti. La sfida tra verdi e bianchi ha visto la vittoria di questi ultimi per 4-3.
2: È appena andata, diciamo, in onda, in scena, la partita delle vecchie glorie del torneo di vita. Diciamo, i giocatori che hanno giocato nelle prime edizioni, è stata un'emozione veramente grande di vedere tanti ragazzi o ex ragazzi avere ancora voglia di mettersi insieme, di mettersi in gioco, di giocare e di condividere i nostri valori, che sono poi quelli di base, quelli cristiani, ecco, quelli della lealtà, la correttezza, l'uguaglianza in campo e del rispetto, valori che vanno avanti da 30 anni, dal 1994, e siamo veramente contenti. Io sono veramente contentissimo, sono al settimo cielo, se c'è l'ottavo.
1: Dopo la partita esibizione si è disputata la prima gara del torneo 2026 tra bianco e fucsia. Sono 8 le squadre partecipanti, divise in 2 gironi, con 72 giocatori coinvolti, nati tra il 1948 ed il 2000. Con le due solite peculiarità del torneo, che riguardano la composizione delle squadre ed il minutaggio dei giocatori.
2: Al torneo di vita le squadre vengono composte con una vera e propria asta, cioè l'organizzazione sceglie gli 8 giocatori più forti, che sono chiamati i presidenti. I presidenti, con una vera e propria asta, quindi hanno a disposizione 100 crediti, lanciano appunto i giocatori e se li giocano all'asta. Tutti i giocatori sono divisi in fasce per valore. Ogni giocatore riceve un valore assegnato dallo staff di vita, allo staff dell'organizzazione. I valori vanno da 0, che è il presidente, a 4, che è il giocatore tecnicamente più scarso. Questi, i giocatori numero 4, hanno un valore molto importante, perché ci devono essere per forza uno in ogni squadra. Un'altra caratteristica del torneo di vita è che tutti i giocatori, da quello più bravo tecnicamente, che è il presidente, a quello meno bravo tecnicamente, che è il numero 4, il livello 4, giocano lo stesso numero di minuti, perché bisogna essere tutti uguali.
0: L'uguaglianza alla base del torneo di vita, e continuiamo in qualche modo a parlare di sport con questa notizia che traiamo dal nostro sito News Rimini. Andiamo a parlare di MotoGP, il Gran Premio di Germania, che conferma il dominio di Marc Marquez, autore di una gara perfetta e della 10ª vittoria in top class. Weekend ancora complicato per Marco Bezzecchi, anche perché non c'era, visto che c'è stata questa importante operazione alla clavicola, mentre Enea Bastianini chiude con una buona rimonta fino alla 9ª posizione. Prima di salutarci, un salto sul sito dell'ARPA per vedere il meteo di oggi. Lo vediamo, insomma, prevalentemente la nostra regione risulta soleggiata, solo qualche leggera nuvola. Le temperature sono in aumento, con valori minimi attorno ai 19-22 gradi, le massime arriveranno anche a 34-36 gradi sulla pianura, attorno ai 30-31 gradi sulla costa. I venti sono deboli orientali, il mare poco mosso. E con questa notizia noi andiamo a chiudere il nostro primo TG. Grazie di essere stati con noi. Vi ricordo anche gli appuntamenti della nostra mattinata, che si arricchisce ulteriormente, perché dalle 9 l'appuntamento con Tempo Reale Estate, questa settimana condurlo ancora Stefano Rossini, e poi la novità di oggi è la partenza delle 2 settimane in diretta nazionale per il Magazine in Blu 2000 Estate. Insieme a Max Alberici vi accompagneremo per un paio d'orette in TV, per 3 ore in radio, per raccontarvi quello che succede, con tanta buona musica anche che ci terrà compagnia. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buona giornata.

0: posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: Sì?
2: Il signor Benson?
1: Tre puntini. Un misterioso sconosciuto.
2: Un misterioso sconosciuto, che emozione!
3: Un lavoro di poche ore.
2: Credo sia meglio darsela a gambe.
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
5: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.

Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni Trevi Meteo per la nuova settimana, una nuova settimana che vede l'anticiclone sull'Europa centrale e settentrionale, zone di bassa pressione ai lati, invece una ad ovest vicino al Portogallo, l'altra sull'Europa orientale con clima più fresco e temporali. Ecco nel dettaglio zoom mediterraneo con un lunedì stabile sulle nostre regioni, senza precipitazioni, ma verso sera scoppieranno i temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Andiamo quindi a vedere la grafica d'Italia che ci mostra tutti questi soli da nord a sud, tanto sole ma anche tanto caldo, fino a 35 gradi al nord, 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 gradi invece in Sardegna. Poi verso sera temporali di calore, informazione su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7.30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
6: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

Salve a tutti e ben ritrovati a questa nuova settimana di Tempo Reale Estate. Cominciamo così direttamente, senza sigla, senza fronzoli, senza perdere tempo, in questo lunedì 13 luglio, la nuova settimana assieme per scoprire cosa c'è da fare, quali sono gli appuntamenti, gli eventi, le tante cose che propone la Riviera nei mesi estivi. Per carità, anche in quelli autunnali, quelli invernali, quelli primaverili, qui c'è sempre qualcosa da fare, ma l'estate è una vera esplosione come fuochi d'artificio di tantissime cose da fare e noi cerchiamo di orientarci in mezzo a questa pletora di eventi per darvi qualche consiglio, qualche segnalazione, in modo che non diciate la mattina dopo: ma no, ieri sera c'era questa cosa bellissima, me la sono persa ed è un vero peccato. Io sono Stefano Rossini, che vi terrò compagnia anche questa settimana. La prossima invece ci sarà qui Stefano Ravagna, ma il format, il programma sarà sempre lo stesso. In regia dall'altra parte del vetro il fido Matteo Munaretto. Sono le 9:06, allora noi cominciamo con una canzone, intanto organizziamo, sistemiamo tutto il materiale, dovremo avere anche qualche intervista, uso il condizionale perché un po' la tecnologia, un po' gli impegni, un po' il traffico che ci tengono gli ospiti lontani, insomma potrebbe sfuggire qualcosa tra le maglie di questa mattina, ma ci proviamo, e adesso una canzone, poi torniamo qui in studio.

0: Quando torno al mio paese, Serena Brancale, la prima canzone di questa mattina, anche gli applausi. Alle 9:10 siamo qui in diretta con anche questo guizzo finale un po' latino che ci regala questa atmosfera che viene in qualche modo corroborata anche dal caldo che già questa mattina si sente salire in questo mese di luglio, davvero molto molto insomma caldo, che un po' è l'estate, un po' è il cambiamento climatico con cui stiamo facendo i conti. Allora, torniamo un po' sugli appuntamenti. Vi dicevo, tra un po' dovremo avere un ospite che ci farà entrare nel programma ricchissimo e articolato del Cartoon Club e del Rimini Comics, che cominciano questa settimana e ci terranno compagnia per parecchio tempo, un altro di quegli appuntamenti davvero immancabili per chi passa l'estate a Rimini, sia che ci viva sia che ci venga in vacanza. È davvero un bellissimo appuntamento con tanti eventi da non perdere. Vi ricordo però che qui non parliamo solo di appuntamenti, di eventi e di tante cose belle da fare, ma anche di un regalo, perché tutti i giorni vi regaliamo una bella serata, una cena, una degustazione, un aperitivo, un momento da passare con qualcuno che è assieme a voi, con cui volete fare una bella serata in compagnia, ma anche degustando cose buone. Si potrà vincere, e poi diremo che cosa, semplicemente chiamando il 337-511-336, non adesso, più avanti. Io a un certo punto dirò ok, è il momento, chiamate, e da quel momento in avanti il primo che telefona si aggiudica il premio della giornata di questo lunedì, di questo inizio della settimana, la seconda settimana di luglio che ci vede qui e in diretta con voi. Vi ricordo il numero, che è il 337-511-336, che potete utilizzare tra l'altro già da adesso se avete voglia di raccontarci come state, cosa fate, come sta andando questa vacanza. Allora, oggi è lunedì mattino, l'abbiamo detto mille volte, ricordiamolo, perché magari così dopo il fine settimana ancora non avete ben fatto i conti con quello che sta succedendo e non siete ancora consapevolissimi del fatto che è lunedì. Allora noi siamo qui a ricordarvelo. Parliamo anche di tutti gli eventi che cominciano in questa settimana. Lunedì forse è un giorno un po' scarico di cose da fare, per carità. Se uscite e provate ad andare in spiaggia o nei borghi, qualcosa, qualche festicciola, qualche sagra, evento, concerto, lo trovate di sicuro, ma non è la serata forse che offre più svago rispetto a tutte quelle della settimana. Allora noi ne approfittiamo anche per fare il punto sulle gli eventi che cominceranno in questa settimana e quelli che magari hanno più date, più appuntamenti, e parliamo adesso di un evento che coinvolge forse uno dei prodotti più conosciuti, più peculiari, la firma di questo territorio, ovvero la Piada. E l'evento si chiama Piadiniamo, una serie di appuntamenti che andranno dal 17 al 19 luglio. Siamo a Savignano sul Rubicone. Musica, spettacoli, incontri, ma ovviamente il clou, il momento più atteso e quello principale è proprio la degustazione del prodotto tipico più famoso della Romagna, la piadina. E allora vediamo, anzi facciamoci raccontare dal nostro Stefano Ravaglia che cosa ci aspetta Savignano sul Rubicone per Piadiniamo.
1: Dal 17 al 19 luglio torna a Savignano sul Rubicone il rito di Piadiniamo, la fiera della piadina più grande d'Italia. L'edizione 2026, che avrà tra gli ospiti lo chef stellato Igles Corelli, incaricato di eleggere la miglior piadina del bel paese, e nei panni della madrina, l'attrice Manuela Arcuri, sarà inaugurata venerdì 17 luglio con la sfilata degli Sciucarè. Ma saranno tanti nella tre giorni gli spettacoli musicali sia sul palco sia lungo le strade del centro. Oltre ai 9 chioschi di piadina che daranno vita al percorso di degustazione dislocato nell'intero centro storico, saranno numerosi gli ospiti presenti, tra cui quelli dello spazio Piadiniamo Wellness, dedicato alla nutrizione e al benessere, che sorgerà sulla centralissima piazza Amati. In programma incontri sui temi dell'alimentazione naturale, con approfondimenti sui grani antichi e la relazione tra attività fisica e terza età.
2: Confidiamo che anche quest'anno sia una bellissima manifestazione e siamo fiduciosi che anche che i prossimi anni continueremo a investire, perché appunto nel nostro palinsesto di eventi abbiamo più di 100 eventi nel nostro calendario estivo. Questo è un appuntamento di grande richiamo.
1: E non può mancare sempre in Piazza Amati la scuola di Piadina, che in tutte le serate vedrà impegnata una giovane chef in corsi pratici di preparazione a regola d'arte del pane di Romagna. Non mancheranno le mostre, trattori, auto e biciclette d'epoca saranno esposti a cielo aperto, nonché le tele della storica stamperia Pascucci di Gambettola e i maestri delle teglie da Monte Tiffi. Tra le novità dell'edizione 2026, la presentazione del libro La mia Romagna dello chef Gianmarco Casadei tra i promotori della rassegna. Per le degustazioni saranno dislocati in tutto il centro storico appositi punti ticket. I chioschi saranno aperti dalle 18 alle 24.
3: Perché vogliamo rimettere al centro la tradizione, vogliamo rimettere al centro la nostra identità, vogliamo che persone del territorio e non possano rivivere per 3 giorni la Romagna di una volta venendo a Savignano sul Rubicone.
0: E questo è l'appuntamento che ci aspetta a Savignano sul Rubicone, piadiniamo dal 17 al 19 di luglio, quindi insomma mancano davvero una manciata di giorni, manca pochissimo all'inizio di questo evento. Ed mi è piaciuta molto la chiusura, questa possibilità di vivere la Romagna di un tempo, questa anche piacevolezza di muoversi nell'entroterra per riscoprire i borghi, che ovviamente sono al passo col tempo, ma amano le loro tradizioni, amano riportarle in voga in questi eventi. Cos'altro c'è da fare in questo fine settimana, inizio settimana? Vedete che lunedì non è difficile solo per chi ascolta, ma anche per chi sta da questa parte del microfono. Cosa c'è da fare oggi? Vediamo qualche altro evento. Allora, comincia il Cartoon Club, l'abbiamo detto, ci sono già degli eventi, ma questo adesso lo lasciamo da parte perché dovremmo riuscire a parlare con un ospite. Adesso teniamo ancora la cosa un attimo in forse, vediamo come si sviluppa la mattina. Ma ci sono anche 2 eventi legati invece al mondo della danza per chi ama ballare. Qui in Romagna sapete il ballo la fa davvero da padrone, in particolare a Riccione. Allora alle 20:30 al quartiere Fontanelle per Balera Verdemare, serata all'insegna del folklore romagnolo con Anna e Stefano. E sempre a Riccione, al Pala Riccione, prende il via Riccione Estate Danza 2026. Si comincia con la Street Dance Parade, Street Dance DJ set e animazione, con la partecipazione speciale dei musicanti di San Crispino. E c'è un bel evento di danza anche a Rimini, un evento di danza non tanto performativa o meglio partecipativa anche per il pubblico, ma in particolare da guardare, da apprezzare per chi invece è comodamente seduto in platea. Parliamo di un evento particolare, poi forse anche di questo faremo una chiacchierata, ma intanto ve lo voglio accennare, perché questa sera alle 21 alla Corte degli Agostiniani ci sarà Flash Dance, il sogno di ballare, dopo 4 repliche, uno spettacolo che ha avuto davvero un gran successo della Anka Ardelian Dance and Musical, ed è ovviamente un omaggio all'iconico film degli anni 80, e sul palco si alterneranno i giovani talenti del corso di musical theater della scuola, che hanno portato avanti negli anni produzioni di grande successo, e questa sera saranno appunto alla Corte degli Agostiniani per farci tornare nelle atmosfere di Flash Dance degli anni 80. Allora sono le 9:20, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi torniamo qui per parlare ancora di eventi e appuntamenti.

0: Teddy Swims, il signor so tutto io. Quanti ne conosciamo di signori so tutto io? Anche Matteo Mularetto dall'altra parte del vetro dice fa quel gesto, come dire, sai quanti, a chi non è mai capitato di parlare con qualcuno, di intessere una conversazione con qualcuno di fronte che dice sì ma io lo so, ma io, oppure c'è anche la versione ma mio cugino me l'aveva già detto, lui lo ha già fatto, sai, insomma non mi racconti niente di nuovo. E comunque lo abbiamo appena ascoltato in una versione più piacevole, non era certo così tedioso come avere a che fare con queste persone. Io, a proposito di cose piacevoli, vi ricordo il 337-511-336, il numero di telefono da chiamare per vincere anche quest'oggi un bel premio. Tra un po' diremo qual è il premio e daremo il via alle telefonate, ma ancora non è il momento, quindi continuiamo a parlare di eventi e di cose da fare in Romagna. Parliamo adesso di una rassegna culturale che si svolgerà anche in questo caso nei prossimi giorni nel centro storico di Rimini. 4 appuntamenti per 4 mercoledì. Il mercoledì già a Rimini, soprattutto l'estate, da giugno a settembre, la sera della Shopping Night, una serata molto particolare con negozi aperti, tanta musica dal vivo in vari punti del centro storico, quindi una serata in cui il centro è ancora più vivace del solito. Ecco, in queste serate, in 4 di queste serate, ci saranno ulteriori appuntamenti per scoprire anche la storia della città e qualche retroscena, qualche segreto, qualche storia di quelle che non sono sempre in superficie ma che vale la pena di essere raccontate. La rassegna culturale si chiama Rimini che storia e adesso ce la facciamo raccontare da Simona Mulazzani.
1: Rimini Chuck, Rimini Swing, Rimini Sport e Rimini Reclam, un'unica città, 4 declinazioni diverse per dare vita alla rassegna culturale dal titolo Rimini che storia, che animerà tra luglio e agosto 4 mercoledì sera in centro storico in concomitanza con la Shopping Night. Sarà un viaggio nella storia locale dalla metà del Novecento al giorno d'oggi, attraverso immagini, testimonianze e protagonisti che hanno contribuito a costruire l'identità cittadina, dal cinema alla musica, dallo sport al modo di raccontarsi nel mondo. Gli incontri si svolgeranno tra la ex chiesa di Santa Maria ad Nives, il chiostro della biblioteca Gambalunga e il giardino dei palazzi dell'arte. A condurli sarà Betty Miranda, storica voce delle radio private romagnole e della Publifono.
2: I temi sono quelli in cui abbiamo delle cose da mettere in evidenza qui a Rimini. Abbiamo la possibilità di avere i testimoni veri dei protagonisti di questi argomenti, che sono il cinema, il ballo, lo sport e la comunicazione, per cui ne approfittiamo per avere questi ospiti e ne approfittiamo per condividere queste esperienze insieme al pubblico che ci vorrà seguire in queste serate.
3: 4 serate estive nei luoghi della cultura del centro storico di Rimini, appunto per parlare della memoria collettiva della nostra città, una città che si è evoluta, che è cambiata nel tempo, che ha mantenuto le proprie radici e che appunto in queste serate verranno approfondite in un clima assolutamente amichevole e disteso, però con un approfondimento molto puntuale di quelle che sono state le vicende storiche.
4: Insomma, siamo noti per essere l'associazione delle immagini.

0: Per entrare nel fantastico mondo dei fumetti, che è diventato un appuntamento ormai classico e imperdibile dell'estate riminese, noi questa edizione del 2026 ce la facciamo raccontare direttamente dal cuore dell'organizzazione del Cartoon Club, da Sabrina Zanetti. Ciao Sabrina, buongiorno.
1: Ah, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, cosa ci aspetta in questo 2026? Qual è anche un po' il fil rouge? Perché ogni anno c'è un tema portante che accompagna i tanti eventi del Cartoon Club.
1: Quest'anno il tema che abbiamo scelto è un tema purtroppo molto attuale. Resistenza, resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole. E su questa linea abbiamo una mostra al Museo della Città, una serie di appuntamenti, di visioni, di proiezioni e di incontri che ci portano le immagini di autori sia di cinema d'animazione che di fumetto che si occupano di graphic journalism o comunque raccontano storie che solitamente i media raccontano a modo loro o non raccontano per niente, come la gente comune cerca di sopravvivere a ciò che in questo momento è sotto gli occhi di tutti, un mondo che va da un'altra parte rispetto a quello che tutti ci saremmo aspettati nel 2026.
0: Sì, decisamente. Ripensando un po' a quelli che erano gli anni 90, i primi 2000, non si immaginava una direzione tale per il mondo. Tra l'altro, Sabrina, hai detto una cosa che ormai per tanti appassionati è scontata, ma forse per il grande pubblico ancora non del tutto, ovvero che il fumetto, l'animazione non sono solo un genere di intrattenimento per i più piccoli, come è stato per tanto tempo, ma in realtà approfondiscono anche tematiche di grande attualità e possono essere un modo per avvicinare ad argomenti difficili attraverso appunto questa modalità particolare, quella del disegno, dell'animazione e di una storia che è raccontata attraverso le vignette.
1: Guarda, questo per noi è un punto di partenza per il festival. L'utilizzo di questi linguaggi per poter parlare specialmente alle giovani generazioni attraverso una metodologia di grammatica, perché poi alla fine stiamo parlando di vere e proprie lingue che hanno delle loro caratteristiche e che lavorano più sull'immagine e oggi sappiamo che la soglia di attenzione anche dei più giovani è molto bassa, per cui il poter parlare di argomenti importanti attraverso una metodologia molto più diretta, dove la parola ha meno importanza, comunque è meno ascoltata oggi come oggi rispetto alla potenza di un'immagine che arriva diretta e che invece lascia un segno. Quindi per noi proprio questo è il motivo per cui ogni anno cerchiamo un tema sociale e cerchiamo di svilupparlo attraverso strade differenti. Poi certamente continuiamo a parlare di intrattenimento. Tra le novità di quest'anno, la più grande, la più visibile, è che il personaggio dell'anno a cui abbiamo dedicato molte delle nostre energie, perché abbiamo una grande mostra, un grande videomapping su tutto il castello malatestiano in piazza Malatesta, è Spider-Man. Questo è l'anno di Spider-Man, tutti stanno aspettando l'arrivo del nuovo film. Ma è soprattutto l'idea di parlare di un supereroe che per la prima volta nella storia dei supereroi è una persona normale, porta nelle sue storie anche la sua fragilità di uomo. Un personaggio amatissimo, noi abbiamo degli originali che arrivano da tutto il mondo, abbiamo fatto un grosso investimento per creare un videomapping straordinario che dalla sera, appena cade il sole, verso le 9, 9 e mezza, parte a ciclo continuo su tutta la facciata del castello che è di un impatto bellissimo. Ieri abbiamo inaugurato. Avevamo fra l'altro uno Spider-Man in carne e ossa, per cui è stata un'ovazione tra bambini, famiglie, e veramente abbiamo avuto molta soddisfazione da questa nostra scelta che insomma è stata importante e lascia un segno per tutta la settimana nella nostra città.
0: E noi ricordiamo allora, anche approfittando del personaggio e tornando a parlare anche di politica, che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Sabrina, e poi c'è il Rimini Comics, l'appuntamento con la fiera e i concerti.
1: Sì, in città.

0: Continuiamo, abbiamo tutta la settimana con dei grandi nomi come Cavazzano, insomma, eventi anche al Chiostro degli Agostiniani, quindi la città continua fino al 19 con tutta una serie di appuntamenti. Ciò che in molti aspettano sono gli ultimi 4 giorni quando apre la grande festa giù a Marina Centro con Rimini Comics. Lì indubbiamente stiamo parlando di tutto un mondo pop che si incrocia e porta a Rimini anche tribù diverse di fan, di fandom, e quindi abbiamo un appuntamento. Intanto ricordiamo che Cartoon Club è uno dei, forse l'ultimo festival rimasto senza biglietto d'entrata, quindi a entrata libera per una nostra scelta che sia accessibile a tutti, ma giù al mare diventa una grande festa con due palchi, concerti, abbiamo di nuovo Giorgio Vanni, uno dei più amati dal pubblico, abbiamo una grande artista K-pop giapponese che farà uno spettacolo addirittura con le spade dei samurai, con i samurai. Quindi veramente oltre agli autori che arrivano da tutto il mondo e agli appuntamenti chiaramente dove continuiamo a parlare di fumetto e diamo spazio alle giovani generazioni, agli autori storici, abbiamo quello che è una festa che da noi a Rimini trova casa perché oltretutto venire a Rimini vuol dire farsi anche la vacanza. Noi iniziamo alle 5 del pomeriggio e quindi prima c'è il mare, prima c'è la spiaggia, la sera c'è la festa, in un clima direi che è sempre stato un buon clima. Da noi non sono mai successi dei grossi problemi di sicurezza, un pubblico bello, un pubblico che si diverte e quindi questo ci dà soddisfazione e credo ne dia tanta anche alla città.
1: Quindi la possibilità anche di mettere assieme, come dicevi, una giornata al mare, la vacanza e poi il momento dedicato alle mostre, agli spettacoli, all'arte e alla festa. E prima di salutarci, Sabrina, allora Rimini Comics appunto comincia questo giovedì, ma intanto sono già partite le mostre e gli appuntamenti, mostre che proseguiranno poi oltre questa settimana, se non sbaglio, cioè cioè il Cartoon Club non si esaurisce in questa settimana di luglio.
0: No, noi arriviamo con le mostre a metà agosto, se non a fine agosto. Quelle dei musei chiudono tutte il 30, quindi lì è possibile addirittura vedere questa straordinaria esposizione di lavori originali di Giorgio Cavazzano, che ricordo è una delle matite più importanti al mondo per il disegno di Topolino e di tutto il mondo Disney. Abbiamo una grande mostra dedicata al passaggio dalle matite ai film, dei grandi film che ci hanno accompagnato nel corso degli anni, della nostra storia, tutti originali, straordinari all'Augeo Art Space, più la mostra di Spider-Man nel castello e anche un'altra mostra dedicata alle badanti. È un tema, quello delle donne, che affrontiamo spesso e alla Sala Sant'Agostino c'è questa esposizione che punta la luce appunto su una delle nostre altri impegni sociali che il festival porta in giro per il mondo.
1: Sabrina, grazie davvero di essere stata con noi, ci aspetta davvero una bella settimana, quindi ti auguro anche una buona settimana di Cartoon Club e Rimini Comics.
0: Sarà una settimana calda, quanto dicono, quindi vi aspettiamo. Grazie a voi, venite, vi aspettiamo al festival.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Adesso un momento musicale, poi torniamo qui. È arrivato l'ora di lanciare il gioco, ma ne parliamo tra pochissimo.

c'erano Laura Pausini e Kylie Minogue con Limpido, oppure per pronunciarlo come Kylie Minogue, Limpido, così lo abbiamo ricordato. Questo bel pezzo che ci ha portato alle 9:39, allora ci stiamo avvicinando alla chiusura, siamo nella seconda parte della trasmissione. Tra l'altro oggi, quando chiuderemo questi microfoni, si riapriranno subito dopo, perché comincia oggi Magazine in Blu 2000 estate, due settimane in compagnia di Max Alberici e Simona Mulazzani, che vi racconteranno le cose importanti da dire, quello che un po' è l'attualità e le cose belle per passare assieme una mattinata fino all'una. Quindi ce ne andremo via qualche minuto prima, ma non prima di aver dato il premio, ma anche di aver raccontato gli eventi della giornata. Allora adesso direi che è arrivato il momento dei fuochi d'artificio. Ricapitoliamo tutte le cose da fare che ci sono oggi in questo lunedì 13 luglio, così avete un programma completo e preciso di tutto quello che c'è qui in Riviera. Gli eventi di oggi, lunedì 13 luglio, partiamo da Rimini alle 21 al lapidario del Museo Tonini, proiezione di Buffalo Kids di Pedro Solis Garcia per il Cartoon Club. Dalle 21:15 invece nel chiostro di San Giuliano la proiezione dei corti, sempre del premio Cartoon Club, e alle 21 in Piazza Pascoli concerto del Coro Davvero. A Riccione alle 20:30 le fontanelle, musica da ballo con Balera Verde Mare. Alle 21 da Piazzale Ceccarini partenza della Street Dance Parade per Riccione Estate Danza. Misano 21:30 in Piazza della Repubblica per Scintille Ugo Sanchez Junior con Putpurri. Cattolica alle 21 nella Piazza del Mercato Coperto Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart in collaborazione con Voci del Montefeltro. Alle 21:30 invece a Piazza Micucci spettacolo di Burattini I Tre Porcellini. Ci spostiamo a Bellaria alle 21 in Piazza Marcianò giochi tradizionali di strada con Nonno Banter. Invece sempre alle 21 ma in piazzetta del Centro Culturale Belli Balla e Sorridi Band. Sant'Arcangelo alle 21 a San Martino dei Mulini il film Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki. A Penabilli invece dalle 16 in Centro Storico c'è Penabilli Antiquariato. E questo è tutto per oggi. Abbiamo visto allora gli eventi della giornata e adesso è proprio il momento di lanciare il gioco di oggi. Allora, come prima cosa vi ricordo il numero, che è il 337-511-336, e ora vediamo cosa vince chi, il primo che chiama, il primo che prende la linea, che sentirà la voce del nostro Matteo Munaretto che risponde al telefono. Beh, questa sera è il momento di un buono per una pizza e una bibita per una persona da utilizzare a Napiz sia nella sede di Riccione che di Rimini, valido tutti i giorni. Quindi pizza più bibita, direi che per l'estate è davvero l'accoppiata migliore. Chiamate il 337 511 336.

Enrique Iglesias, Rhythm Divine, con questo ritmo scatenato che ci ricorda proprio l'estate. Anche il video era molto estivo, no? Questi balli sembrano molto accaldati a guardare questi video, no? Sono lì che ballano, non lo so, io sarà che non sono più un giovincello, ma provo un certo affanno a guardare questi video. Matteo Munaretto facendo di sì con la testa, perché lui fa vita da giovane DJ, porta in giro la musica, ma insomma anagraficamente anche per lui non è più come tanti anni fa, no? Si comincia a sentire un po' il peso della nottata, ma imperterrito comunque. Se vi trovate da qualche parte a ballare, probabilmente in console c'è il nostro Matteo Munaretto. Allora, la pizza, il buono pizza e bibita l'ha vinto il nostro Mattia, però anche oggi non possiamo avere la telefonata, abbiamo qualche problema telefonico che dovrebbe essere risolto a breve, quindi io non posso neanche fare le domande che ho preparato per testare la conoscenza storica e geografica della nostra città da parte dei nostri ascoltatori, che solitamente riescono a portare a casa tutto senza problemi, però insomma un po' di momento tensione prima di un regalo può essere sempre un momento interessante. Comunque anche oggi vi abbiamo regalato, e ci fa davvero piacere, qualcosa di buono da mangiare, da degustare per passare una bella serata. Poi, come diceva Sabrina Zanetti prima, le cose da fare qui, la vacanza è comunque davvero presente in ogni aspetto, quindi prima, dopo la pizza c'è il concerto, c'è il momento al mare, c'è il bagno, c'è la spiaggia, c'è davvero tantissimo da fare. Siamo alle battute finali, ma prima di qualsiasi altra cosa, non abbiamo fatto il momento meteo, lo facciamo tra poco, e vorrei fare il punto su un paio di notizie che riguardano eventi che si sono svolti la scorsa settimana, un po' due aggiornamenti. Allora, il primo riguarda il concerto di sabato 11 luglio del rapper Geolier, che si è svolto in Piazzale Roma, un momento attesissimo e anche molto molto partecipato, ed è andato tutto bene. C'è stato invece un cambio di programma per la rassegna Albe in Controluce, perché il concerto di Dace Nazari, rapper, che avrebbe dovuto svolgersi la domenica mattina all'alba, i concerti all'alba sono davvero un bell'appuntamento, passato lo scoglio della sveglia ovviamente all'alba, anzi prima dell'alba, perché all'alba bisogna essere in spiaggia, però questa fatica viene davvero ripagata da un appuntamento bellissimo in un'atmosfera molto molto suggestiva. Ecco, purtroppo però nella notte tra sabato e domenica c'è stato il maltempo, la tempesta, soprattutto con vento molto forte, c'è stata una mezz'ora turbolenta di vento e poi pioggia che ha reso impraticabile l'arenile, quindi il concerto è stato rinviato a data da destinarsi. Noi appena avremo qualche notizia, qualche aggiornamento, ve lo faremo sapere. L'altra notizia che riguarda gli appuntamenti della scorsa settimana è il vincitore del premio Gran Giallo della città di Cattolica, quindi torniamo al Mistfest. È Claudia Proietti, romana classe 1985, con il racconto La Lupa, vincitrice del 53° premio Gran Giallo città di Cattolica, che è lo storico concorso letterario che da oltre 50 anni rappresenta davvero uno dei più importanti osservatori sulla narrativa crime italiana. La premiazione si è svolta nella serata di sabato scorso, l'11 luglio, in piazza Primo Maggio. A consegnare il premio all'autrice sono stati Simonetta Salvetti, presidente della giuria, e Carlo Lucarelli, membro della giuria, insieme alla sindaca di Cattolica. Gli altri componenti della giuria erano Gabriele Genisi, Barbara Perna, Pier Giorgio Nicolazzini, Franco Forte, che è direttore del Giallo Mondadori, e poi appunto Simonetta Salvetti, già direttrice del Mistfest e presidente di giuria. Il racconto che ha vinto, quindi il racconto di Claudia Proietti, La Lupa, sarà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori, che è un partner storico del premio. L'edizione 2026 ha registrato oltre 100 racconti in concorso. 9:51, ultima canzone, poi meteo e saluti.

0: Achille Lauro e Rose Villain con Fragole. 9.55, siamo in chiusura, velocissime previsioni del tempo che saranno molto veloci, caldo, caldo, caldo e sole, forse qualche nuvoletta al pomeriggio ma davvero poca roba, massime di 33 gradi, sarà una giornata calda, non infernale ma insomma tenetevi freschi il più possibile. Noi siamo arrivati in chiusura, come sempre grazie per aver passato quest'oretta con noi. Vi ricordo che oggi comincia, quindi li sentirete tra pochissimo a questi microfoni, Max Alberici e Simona Mulazzani con Magazine in Blu 2000 estate, mentre noi invece Stefano Rossini e Matteo Munaretto, anzi Matteo Munaretto sarà anche con Max Alberici e Simona Mulazzani, ma noi due ci ritrovate qui domani mattina alle 9.
1: Tempo reale estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro la Repubblica Islamica per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni nel paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, 4 i morti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano lo riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare anche i 42 gradi. E il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco di acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile viene dispersa con un costo stimato di circa 10 miliardi l'anno, lo rileva la CGA citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
3: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare.
2: Che si registrano nel mezzogiorno, in Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Sinner si è confermato re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam e confermandosi appunto vincitore di Wimbledon. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo tre ore di partita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
1: Eccoci pronti a partire anche per questa estate 2026 in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno da Max Alberici e da Simona Mulazzani qui di fianco a me.
2: Siamo sempre noi. Sì. Passano l'estate, passano gli anni, ma noi siamo sempre qui. Questa incursione marittima ci vuole perché certo. Così magari ci dà anche un po' di freschezza, visto che sentivamo poco fa 42 gradi in Sardegna. Quindi insomma dalle nostre parti tutto sommato si sta abbastanza bene, o comunque quando il caldo colpisce ci si fa un bel tuffetto. Ringraziamo anche Matteo Monaretto che ci segue la parte tecnica. Caro Max, ben trovato. Sembra un anno che non ci siamo, non ci vediamo più.
1: E invece guarda, siamo ancora qua a tenere compagnia ai nostri amici che ci seguono un po' da tutta Italia per sentire un po' come vanno le loro vacanze, se ci sono le vacanze, se le fanno, perché quest'anno sempre ogni anno è sempre peggio, sempre più mordi e fuggi, anzi solo fuggi.
2: Nel senso torni solo, non sì, sei mai stato, sì, già ti ritrovi sulla via del ritorno senza essere stato in vacanza. Dai, speriamo di potervi raccontare in clima estivo. Noi saremo qui a raccontare notizie. Devo dirti, Max, che guarda, sai quel filo rosso che dal 2013 mi segue?
1: Quale? La famiglia reale inglese.
2: Esatto,
1: lo sapevo,
2: non posso
1: io
2: non parlarne oggi. Non ti ho visto nella Royal Box.
1: Non ci sono nella Royal Box.
2: Perché non sei andato?
1: Non so, evidentemente.
2: Non c'era posto per te.
1: Ma forse è finita nella spam.
2: Ma neanche
1: la mail.
2: Di fianco a Dustin ti ho visto.
1: Niente.
2: Ne parleremo chiaramente del piccolo George, ma non solo, chiaramente parleremo di Yannick Sinner. Non si può non partire da lì. Questa Italia che ci fa fare sicuramente una bella
1: questa
2: figura.
1: Italia del tennis.
2: Volevo dire lì, ma cioè non diciamo altro. Dai,
1: no, non
2: già
1: diciamo
2: quest'anno
1: altro.
2: È stato detto troppo.
1: Quest'anno io ti favo Norvegia, mi è andata bene
2: sì,
1: fino a qualche ora fa.
2: Purtroppo,
1: poi invece
2: purtroppo l'Inghilterra
1: non so su chi ripiegare per
2: non sai chi si ripiegare.
1: No, adesso no, perché nessuna delle altre è rimasta, diciamo che sono così tanto nel cuore.
2: Esatto. Hai vogato insieme ai norvegesi, che hanno fatto questo meme che ha girato un po' in tutto il mondo.
1: Va bene, ma c'è la musica fortunatamente a tenerci compagnia in queste tre ore in diretta da Rimini, e allora partiamo con Cyndi Lauper.

0: Non so da dove tu voglia partire in questa nostra prima avventura in diretta da Rimini in questo 2026.
1: Allora, io voglio partire da una mamma, perché secondo me sono il bene più prezioso e quindi... Allora, partiamo da una mamma che è diventata molto celebre in questi ultimi anni, ma diciamo ieri con la sua performance lì, che mentre guardava il figlio che si giocava una finale così importante, sì. Io veramente, essendo mamma, mi sono un po' sentita in lei, perché lei praticamente per tutto il tempo, stiamo chiaramente parlando della mamma di Jannik Sinner, è rimasta mentre era presente, perché non sempre, mentre il papà c'è sempre, sì, lei sì, sceglie, sì, sì. Però sai, comunque finale di Wimbledon, secondo anno
0: vuoi
1: consecutivo,
0: non andarci, certo.
1: E quindi
0: non, Siglinde non può neanche dire quando ricapita, perché a questo punto speriamo che ricapiti per tante volte.
1: Mamma Siglinde c'era, era lì insieme a tutto lo staff, tutto il team di Jannik, ma raccontano le cronache, perché c'è qualcuno che invece che riprendere il campo con sempre ripreso
0: lì.
1: Lei
0: mamma mia,
1: è stata tutto il tempo con le mani sul viso,
0: cioè non ha visto la partita,
1: cioè,
0: quasi no,
1: sì, esatto, guardava i momenti meno importanti,
0: diciamo negli scambi più concitati si metteva le mani davanti agli
1: occhi. Ma in tutto questo devo dire però che il rapporto tra Jannik e la mamma è emerso in quello che lui ha detto alla fine. Sai che alla fine ci sono le dichiarazioni,
0: certo.
1: Quindi complimenti vicendevoli, insomma effettivamente è stato un bellissimo match, non scontato almeno per i primi due set, però devo dire che tu sei lì concentrato, ti stai giocando la finale di Wimbledon, caldo, tensione, emozioni, insomma lui alla fine ha detto mamma Siglinde è uscita anche un paio di volte, cioè tu mentre giochi riesci anche a guardare con la vista periferica che mamma esce.
0: Ma certo.
1: E quindi ti chiedi starà bene, non starà, ti rendi conto, che meraviglia questa cosa.
0: Sicuramente ha un punto di riferimento, sa che è lì,
1: sì.
0: E sai il fatto che c'hai la mamma lì di fianco, un occhio glielo butti sempre nelle occasioni più concitate, ma anche
1: però,
0: nelle altre.
1: A me ha stupito perché pensavo che la concentrazione ti portasse a guardare solo la palla e dall'altra parte del campo e non riuscissi,
0: ragazzi,
1: in nessun modo a cogliere quello che c'è attorno.
0: Ma stiamo parlando di Jannik Sinner che ha occhi dappertutto,
1: sì.
0: E non potrebbe essere altrimenti, quindi insomma
1: è vero. Però
0: il suo superpotere
1: secondo
0: quindi.
1: Me effettivamente, insomma, poi ieri sera questa cosa lui l'ha raccontato, visto che è stato anche in programma televisivo subito,
0: sì,
1: si è subito prestato,
0: sì,
1: insomma,
0: certo.
1: Ha fatto cose, ha ballato ieri sera, poi parliamo anche di questo se vuoi, perché l'ho visto, diciamo che gioca meglio a tennis, gioca decisamente meglio a tennis. Però questo pensiero con cui volevo iniziare questa nostra diretta insieme da una mamma, credo che oggi un po' tutti coloro che vivono un rapporto bello con i propri figli o con le proprie madri, nel caso appunto se hanno figli, lì si vede che c'è qualche cosa di particolare.
0: Beh,
1: il rapporto tra mamma e figlio,
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Credo che sia qualche cosa anche da sottolineare in una giornata così importante per lo sport italiano.
0: Sono d'accordo, assolutamente. Allora, con questo diciamo primo intervento dedicato a Jannik Sinner e alla sua mamma,
1: sì.
0: Noi torniamo a regalarvi la musica in diretta da Rimini e lo facciamo con i Rolling Stones e la loro Jealous Lover.

0: Torniamo a parlare ancora di Sinner e di quello che è successo in questa finale di Wimbledon con un sacco di personaggi nel come si chiama? Royal Box?
1: Royal Box, sì.
0: Cioè, una scatola reale?
1: Sì, praticamente lì dentro in teca hanno messo i reali, sì, sia sì, quelli sì, grandi sì, che quelli piccolini.
0: Ho visto, c'è Dustin Hoffman, sì, ci sono vari cantanti sì, sì, sì, britannici, leggo, vedo le foto.
1: Ho visto anche Jennifer Lopez, sì, io, cioè, ce n'era di gente importante, sì, sì, sì, sì, vabbè, grandi campioni del tennis, McEnroe e via dicendo, insomma effettivamente è stata una parata di stelle notevole quella di ieri a Wimbledon, perché dicono che poi sia proprio fra gli slam quello anche più particolare, sì, perché ha tutto questo protocollo, no, dal vestirsi tutti,
0: beh, del
1: in
0: resto
1: bianco,
0: sono inglesi,
1: sono inglesi. Nel protocollo, caro Max, c'è anche questa Champions Dinner che alla giornata di chiusura del torneo vede chiaramente gli ospiti riunirsi in questo dinner molto prezioso, tutti sì, molto eleganti, e c'è anche il ballo dei campioni, quindi il vincitore del torneo maschile e la vincitrice del torneo femminile devono ballare.
0: Ma ballare tipo come si faceva nel periodo Regency, un po' Bridgerton, quindi ballare l'uno con l'altro, un valzer, oppure devono ballare la Macarena?
1: No, devono ballare sì, loro due, quindi un ballo di coppia
0: così, elegante, sì, mi sì, pareva sì, strano.
1: E quindi già girano questa mattina, okay, perché questa cosa sui quotidiani ancora oggi non c'è, probabilmente ne parleranno domani, ma già sono partiti i video e anche i meme di questa cosa, perché appunto in questo ballo si sono esibiti. Tra l'altro per Jannik Sinner è già la seconda volta,
0: certo,
1: perché già l'anno scorso
0: ha fatto le prove,
1: il protocollo prevede sempre quello, cioè sempre quello, anzi proprio tutto, leggevo, con dei timing molto molto precisi, molto, molto serrati, devi fare questo, poi quest'altro, poi passare di lì, fare la foto con quello, andare sul balcone, incontrare i reali privatamente, poi c'è, cioè, tutta una,
0: cioè,
1: una...
0: è peggio che giocare la finale,
1: sì, è molto complicato. E quindi insomma quest'anno, visto che il torneo femminile è stata vinta da Linda Noskova, erano loro due bravi a giocare a tennis,
0: ok, ho capito,
1: no bravi, ma già giocano benissimo, però devo dirti ho fatto il confronto con il Jannik 2025, l'ho visto un po'
0: è migliorato,
1: rilassato,
0: ha preso lezioni evidentemente di...
1: molto elegante, sì, assolutamente elegante, anche lei entrambi in abito nero. Beh,
0: certo,
1: e quindi si vede che tra l'altro insomma, mi ha
0: ma chi conduceva, lui o lei nel ballo? Lui
1: non è dato sapere.
0: Okay.
1: So solo che lui appena è finita la canzone, che era un brano di Justin Timberlake, che rivisto,
0: capito, Justin Timberlake che rivisto in chiave
1: Can't Stop the Feeling,
0: ma cosa c'è, ma non c'è, ma so, non è un brano elegante, pensavo
1: però,
0: un valzer viennese,
1: ma in viennese,
0: ho capito,
1: in Inghilterra non fai sì, okay. Vabbè, comunque di fatto che lui alla fine ha alzato i propri pugni al cielo, come ce l'ho fatta, come se avesse fatto un ace,
0: certo,
1: secondo me,
0: certo,
1: però ecco, bisogna fare anche questo, ma non solo, perché
0: ho visto immagini,
1: sì,
0: sto guardando le immagini adesso, sono delle foto, quindi non dei video, e c'è Anna Wintour,
1: sì,
0: che era
1: sì,
0: presente,
1: come no,
0: la
1: certo,
0: super mega direttrice di Vogue,
1: certo,
0: che li guardava e faceva una faccia non proprio. Avete presente Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada? Esatto, che interpreta appunto la direttrice di Vogue, uguale, quelle facce un po' così coperte da questi mega occhialoni neri,
1: sì,
0: scuri,
1: beh, sempre
0: tale da non far vedere un po' l'espressione degli occhi mentre li guardava ballare,
1: sì no, ma fantastico.
0: Come dire, bravi a giocare a tennis, ma il resto, diciamo, non è proprio il massimo dell'eleganza.
1: Vabbè, comunque, insomma, se vuoi ci restiamo lì, entriamo dentro il Royal Box,
0: certo,
1: perché in particolare un protagonista del Royal Box, sai che io ce l'ho nel cuore da tanti anni.
0: È diventato
1: un adolescente.
0: È quasi pronto per ascendere
1: al trono.
0: Sì. Va bene, dai. Mettiamo un disco proprio con...

0: discriminazioni, cara Simona Mulazzani, delle grandi discriminazioni, perché sto leggendo che Charlotte, la secondogenita di William e Kate, ha debuttato nel Royal Box di Wimbledon quando aveva 8 anni. E allora perché il piccolo Louis, che ha 8 anni, non ce l'hanno portato?
1: Questa è una bella domanda, la domanda del giorno dopo. Secondo me, raccontano le cronache inglesi, quelle che sai si occupano spesso di tutti, anche i bambini della famiglia reale, pare che il piccolo Louis sia un tantino vivace e quindi
0: si è un po' indisciplinato.
1: I genitori temessero che poi dovevano uscire, portarlo in bagno, andare a comprare il ghiacciolo, sai,
0: che
1: queste cose. Così dicono, sai, Charlotte è sempre molto carina, è già una principessa. Sì, molto, molto principessa.
0: Sì, effettivamente sì. E comunque quindi, Giorgia ha rubato la scena.
1: Sì, Giorgia.

0: fine insieme a papà e mamma hanno incontrato Yannick e quindi sono un po' dilettati, hanno fatto due chiacchiere con l'inglese fluente che è Yannick Sinner, ha chiesto ai bambini se giocano a tennis e il piccolo Giorgio ci ha tenuto subito a dire certo ci giochiamo a tennis e come ci divertiamo molto. Lui poi gli ha chiesto ma tutti i giorni, hanno detto no il fine settimana, perché loro devono anche fare altre cose, c'è il protocollo,
1: prevede che si occupino di cose importanti,
0: devono capire bene come si devono comportare, cioè, secondo me è una vita impegnata di questi bambini.
1: Mamma, non vorrei essere al loro posto.
0: Esatto. E poi insomma, quando poi gli ha chiesto ma insomma giocate molto, Giorgio pare abbia detto insomma leggendo i labiali di questa conversazione non ti preoccupare, non entrerò in competizione con te.
1: Ah vabbè, allora Yannick puoi stare tranquillo.
0: Esatto, lui ha detto vabbè divertitevi, ha detto Yannick ad entrambi.
1: Però leggo che il piccolo Luis, 8 anni, è già il migliore dei tre dei fratelli per quello che riguarda il tennis.
0: Ma secondo me è un po' arrabbiato oggi, secondo me è un po' arrabbiato. Chissà chi gli ha detto di no se William o Kate. Ma sai quando devi dire ai figli niente, questa volta non vieni.
1: Ma magari l'ha lasciato a casa a giocare con i videogiochi,
0: con i nonni,
1: che ne so, con i nonni, non lo so,
0: con Carlo.
1: Magari l'ha lasciato a casa. Sai che bello che vanno da re Carlo e dicono papà scusa non è che stasera
0: puoi tenerci
1: perché
0: la domenica non è che la babysitter può darsi sia libera,
1: certo,
0: e quindi
1: cioè,
0: nonni ce lo tenete voi piccolino,
1: perché no,
0: può
1: perché
0: essere.
1: No, ce lo vedo lui sa giocare con Carlo e Camilla sul divano
0: infatti,
1: a casa guardare
0: Carlo che fa, non diciamo queste cose perché siamo assolutamente fuori protocollo,
1: lo so, ma
0: siamo assolutamente fuori protocollo.
1: Noi possiamo. Torniamo tra poco in diretta da Rimini. Vi lasciamo con Trigno.

0: Non c'era Katy Perry nella Royal Box. Ho visto le foto, c'era ben, ci sono stati in questi giorni Ben Stiller, c'era anche Dustin Hoffman, c'erano un sacco di personalità, non c'era Katy Perry.
1: Niente, no. Non l'hanno portata, era assieme a Lewis.
0: O era Nicole Kidman travestita ma da Katy Perry, ma sono proprio molto diverse, quindi immagino di no.
1: E quindi insomma ti piace, ti vedo molto attento a questo.
0: Sì.
1: A questa,
0: sono molto attento, mamma mia, un abito verde bellissimo
1: parte,
0: proprio.
1: Giochi sull'erba, secondo me.
0: Ah,
1: ci
0: dici?
1: No, sì, ci pensa a queste cose lei.
0: Davvero?
1: Devo dire,
0: ma
1: che
0: avrà un armocromista che
1: sì,
0: le
1: sì,
0: assolutamente dici.
1: Ci vuole l'armocromista, perché sai, tu lei è scesa in campo per la premiazione,
0: certo.
1: Perché è stata lei a premiare gli atleti, tra l'altro con un tacco che pensavo se mi affonda nell'erba, però invece è tutto benissimo, non le capita mai nulla di strano,
0: è sempre
1: elegantissima, tutto perfetto, quindi è scesa poi di una gentilezza, con questo sorriso veramente che fa innamorare continuamente gli inglesi.
0: Assolutamente.
1: Che però ricordiamo, inglesi che se la giocano anche nel mondiale.
0: Se la giocano con l'Argentina adesso.
1: Beh, insomma, anche lì sono ben contenti.
0: Assolutamente. Ho visto che, come successe per un po' di anni fa, ti ricordi che tante persone si erano tatuati la coppa con scritto It's coming home?
1: Yeah.
0: Poi è andata come
1: è andata.
0: C'è gente che ha rifatto la stessa cosa anche quest'anno, quindi ho rivisto questi giorni gente con tatuaggi nuovi con It's Coming Home. Ragazzi, cioè, c'è le semifinali
1: non
0: ancora.
1: Non hanno ripreso quello vecchio.
0: No, c'è gente che ci crede davvero,
1: ma
0: così
1: ci crede
0: tanto.
1: Tantissimo.
0: Però insomma, c'hai l'Argentina e poi comunque hai una delle due tra Francia o Spagna, purché se magna, per cui non è così cioè facile, ecco.
1: È così.
0: Per
1: è
0: quanto
1: così.
0: L'Inghilterra sia una nazionale importante.
1: Comunque diciamo 2 su 4 potrebbe essere in Europa, dico 2 su 4 perché sì. L'Inghilterra è lassù da sola, cioè non si sta più nell'Europa,
0: diciamo che da livello geografico lo è,
1: poi
0: probabilmente non lo so, non
1: vedremo,
0: lo so.
1: Vediamo. Anche questo, d'altra parte siamo qui in queste giornate, vuoi che non si parli un po', noi che sappiamo tantissimo di calcio, proprio il nostro sport,
0: ma guarda
1: eccellenza.
0: È meglio, perché il fatto che non ci sia l'Italia ormai non so da quanti anni, non me lo ricordo neanche più l'ultimo mondiale che ha giocato l'Italia.
1: Ci sono bambini che non l'hanno mai visto.
0: Ci fa vedere il tutto da una prospettiva un pochino
1: più rilassata.
0: Non siamo attanagliati, sai, quando succedono delle cose in campo, c'è la nostra nazionale, noi siamo sempre un po' troppo tifosi.
1: Sai che gli appassionati, quelli proprio che non possono vivere senza calcio, il calcio della nazionale, in modo particolare, che li vedi proprio smarriti, che si guardano partite di padel in televisione, oppure appunto vabbè il tennis, fortunatamente si danno al volley, in questo periodo c'è la VNL qui, però li vedi proprio affamati e non è la stessa cosa.
0: No, non è la stessa cosa.
1: Quella palla
0: sul
1: campo non è la stessa cosa.
0: Ho visto però signori anche un po' attempati che non potendo parlare di calcio riferito alla nostra nazionale si sono buttati sul tennis. E li senti, ma che sembrano insomma commentatori di grandissimi
1: preparatissimi.
0: Gente che fino a un mese fa, 2 mesi fa, manco sapeva come si giocava a tennis, o comunque sapevano che l'unica regola è quella di buttare la pallina dall'altra parte. E invece adesso no, perché visto il rovescio di Sinner, quella volée lì. E dicevo, mamma mia, ragazzi, ma cioè davvero gli italiani
1: sono
0: proprio di santi poeti, navigatori
1: più.
0: E allenatori di tennis a questo punto.
1: In questo caso di tennis, esatto. Vanno anche loro nel Royal Box. Bello, infatti. Però bisogna essere molto eleganti, molto, molto.
0: Un abitué della Riviera Adriatica, come ormai insomma sappiamo già da tempo, Vasco Rossi, lo ritroviamo con la sua Un Senso.

0: Taylor Swift con I Know It, I Know You in diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Stavo guardando dei tanti concerti che ci sono in questo mese di luglio, poi ovviamente anche ad agosto. Vedo i Maroon 5 che sono a Milano, vedo Jamiroquai che insomma è a Lucca. Noi siamo reduci da un fine settimana importante dal punto di vista musicale, perché nella tua Riccione Geolier
1: sì.
0: è riuscito a fare il sold out sì. assoluto, nonostante il mega nubifragio che qualche minuto dopo la fine
1: sì,
0: del concerto,
1: per fortuna,
0: si è abbattuto.
1: Sì, per fortuna era finito il concerto proprio da pochi minuti, però devo dirti, io non ho partecipato al concerto, però sono passata da quelle parti, sai, io passeggio tanto nella
0: sì.
1: mia Riccione, amo uh-huh. tanto la mia Riccione, come un po' tutti
0: sì,
1: d'altra parte.
0: Certo. Non proprio tutti, ma vabbè.
1: Molti, e già alle 12, ma forse anche prima, alle 11, 11 e mezza del mattino, c'erano decine di ragazzi in fila che attendevano di entrare, tutti giovanissimi, ma tantissimi anche con le mamme,
0: certo,
1: credo,
0: certo,
1: quindi tanti
0: certo.
1: ragazzini piccoli con magliettine, t-shirt brandizzate, insomma, cappelline. Io, cioè, questa
0: ma so di gente che ha fatto fila che 2 o 3 giorni
1: sì,
0: prima.
1: Sì, ma questa
0: ecco.
1: cosa mi stupisce sempre, come davvero ci sia il desiderio nel seguire il proprio
0: idolo musicale,
1: il proprio idolo, di
0: senso.
1: Essere disposti a fare tutto. Le mamme un po' meno, però.
0: Ma scusa, tu quando eri più piccola non facevi la fila per andare ai concerti degli Spandau, dei Duran Duran?
1: Massimo, io,
0: ah,
1: cioè
0: beh,
1: io
0: fila gelato, quella anche adesso.
1: Infatti.
0: Quella anche adesso.
1: Beh, quella anche adesso, però io li ammiro. Guarda, soprattutto se in quelle occasioni non guardi il quindicenne, il sedicenne, guardi la mamma, che ha sempre l'occhiale da sole.
0: Sì.
1: Mentre i ragazzini stanno anche seduti a terra, mettono il telo come se fossero in spiaggia praticamente, perché l'attesa è abbastanza lunga.
0: Certo.
1: Le mamme sono lì a cercare l'acqua, a dire ma non stai sotto il sole, mi raccomando mettiti la crema solare, insomma tutti quegli accorgimenti tipici delle mamme, che secondo me poi quando vanno al concerto si divertono più dei figli,
0: anche secondo
1: perché
0: me
1: perché le vedi
0: anche
1: proprio
0: me,
1: e poi
0: sì.
1: lui credo sia uno che io l'ho ascoltato dalla finestra, cioè
0: sì.
1: nel senso aprendo la finestra di casa,
0: certo.
1: e devo dire che è uno che fa cioè,
0: beh si coinvolge
1: sì,
0: coinvolge tantissimo
1: sì,
0: indubbiamente
1: sì, sì,
0: sì. Sì, no, questo solo per dire che insomma dalle nostre parti, un po' in tutta Italia ovviamente, ma soprattutto dalle nostre parti, l'estate
1: sì,
0: è
1: moltissimo
0: proprio molto,
1: anche perché
0: molto
1: ho saputo che ha fatto una specie di fuga fra virgolette, perché chiaramente c'erano tutte le persone in piazzale Roma dove c'è stato questo concerto, lui però per nel momento in cui ha finito è passato dal mare, quindi con un mezzo proprio accompagnato a, no un mezzo insomma sulla spiaggia, però quell'ora non c'era nessuno, accompagnato dalla polizia locale, e ha fatto alcune centinaia di metri per arrivare ad un'altra piazzetta sempre
0: sì.
1: sulla spiaggia e poi prendere un mezzo che l'ha portato via.
0: Ce lo
1: sono
0: vedo
1: stati,
0: sul pedalò a Giolina alle 2 di notte.
1: Sì, sono stati molto felici quelli che erano un'altra piazzetta, che stavano giocando a pallavolo e che se lo sono visti arrivare,
0: magari,
1: e quindi l'hanno salutato, due selfie, sì sì, magari ha scambiato anche due, non so se sa giocare a pallavolo, questo non lo so, però poi è stato molto carino con tutti.
0: Gli
1: hanno
0: regaliamo
1: raccontato
0: anche questi retroscena.
1: Sì,
0: in
1: no,
0: diretta.
1: Ci vogliono i retroscena,
0: cioè, giusto,
1: sai,
0: giusto.
1: Noi d'altra parte viviamo qua.
0: Certo,
1: e
0: abbiamo questo
1: retroscena
0: osservatorio speciale da questo punto di vista, per cui insomma ve l'abbiamo raccontato. Torniamo alla musica, lo facciamo con Michele Zarrillo.

0: Voglio fare la cosa giusta, così diceva Mikaknan nei suoi Simply Red, the right thing. Qual è la cosa giusta?
1: Allora, la cosa giusta l'hanno fatta le ragazze del volley, sì, perché sono impegnate, insomma, in questo importantissimo torneo. Si sta, tra l'altro, arrivando anche alle fasi clou. Mi piace questa mattina il titolo del resto del Carlino, anche la Cina si inchina, perché...
0: Ti piace per l'assonanza?
1: Sì, secondo me sempre. I titolisti dello sport sono sempre meravigliosi, sì, non so se tu hai presente. Quindi insomma, veramente una bella partita, perché non è stato semplicissimo. Le ragazze dell'Italia del volley sono riuscite a vincere, cioè come si dice, al tie break, e quindi brave, continuano la loro cavalcata.
0: Molto bene, noi torniamo tra poco in diretta da Rimini, state con noi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto, come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar a periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine, Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Abbiamo messo insieme tutta la leggerezza e le canzoni più belle di ieri e di oggi che ci servono per sopravvivere all'estate. E abbiamo recuperato anche tutti gli ospiti e tutti i temi più interessanti della stagione appena conclusa, dagli artisti alla tecnologia, per riascoltarli insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per colorare di in blu anche la bella stagione. Io sono Marco Parce, vi aspetto.
3: Cosa pensano, sognano, credono, temono i giovani che hanno tra i 18 e i 34 anni? La cosiddetta generazione Z. Sono i nostri amici, i nostri figli, i nostri nipoti, forse siete voi. Siamo sicuri di conoscerli davvero, di poter vedere il mondo anche attraverso gli occhi, in modo da provare a renderlo migliore? Perché quando diciamo giovani, di fatto di loro non abbiamo ancora detto niente. Sono Gabriella Facondo e vi aspetto a Giovani si diventa su In Blu 2000 dal 20 luglio, dal lunedì al venerdì alle 18.30.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.
10: In blu 2000. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
11: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

0: Una delle nostre nuove proposte musicali, e che proposta, gli U2 con Street of Dreams in diretta da Rimini, bentornati. Questa è Magazine in Blu 2000 Estate con Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Bonaretto in regia anche per questo lunedì 13 di luglio e per le prossime due settimane in diretta da Rimini a raccontarvi tutto quello che succede non soltanto dalle nostre parti, come sempre accade, come ogni estate accade, ma anche in giro per il mondo. Io direi che potremmo partire invece dal nostro bel paese, perché ho trovato una di quelle notizie che secondo me scrivono soltanto per noi che facciamo questo
1: sì,
0: mestiere.
1: Sì, può essere,
0: insomma.
1: Può essere.
0: Con la lista delle città italiane, visto che siamo appunto nel mese più caldo dell'anno, insomma, uno dei mesi più caldi dell'anno, le città italiane che beneficiano maggiormente del sole.
1: Che in questo periodo secondo me c'è chi vorrebbe sapere quelle che beneficiano di più dell'ombra, però va bene.
0: Lo so. Le città illuminate per più tempo dal sole in Italia
1: un attimo,
0: si trovano in Sicilia e in Puglia. Quindi fa un po' strano, perché tutto quello che c'è in mezzo, no, Calabria, niente.
1: No, niente.
0: Basilicata no. Eppure sono abbastanza vicine, insomma, la latitudine più o meno. La città più baciata dal sole, quella dove il sole batte 273 ore al mese, è Siracusa.
1: Siracusa.
0: Eh sì, ed è anche la più calda, visto che ci batte così tanto. Per cui se cercate il sole, Siracusa è la vostra meta.
1: Okay.
0: Anche le città pugliesi dominano, mentre ovviamente il nord ha più nuvole che la attraversano e quindi un po' meno luce. Siracusa supera di pochissimo Catania. Siracusa 273, Catania 272.
1: Quindi due siciliane lì davanti.
0: Catania 272,39, quindi insomma voglio dire più o meno siamo lì. Poi c'è Cagliari che è al terzo posto con 266 ore di sole mensili, e dietro le città isolane c'è la Puglia con 4 località nella top 10. Tu pensa, Andria, Bari, poi le altre non ce le abbiamo, però torniamo poi in Sicilia con Palermo, poi Pescara, unica città abruzzese con 247 ore di sole all'anno, Taranto, Roma e poi Foggia. Milano e Firenze sono escluse dalla classifica, però questo insomma ci può anche stare. Se hai studiato un po' minimo di geografia all'elementare.
1: Esatto, sai, c'è tanto sud in questa classifica, sud e isole ci sta, perché effettivamente lì il sole non manca, e anche per tante ore, per tanti mesi all'anno.
0: Anche se la prima città del nord che appare in classifica è Torino.
1: Torino?
0: 16° posto. Quindi pensavo che Firenze avesse un pochino più di sole di Torino, invece no, è Torino che è più baciata dal sole della città fiorentina.
1: Vedi, ma vabbè, sarà, sai, lì ci sono le montagne vicine, il bioclima è particolare probabilmente in quel di Torino, che tutto sommato credo che lì abbiano piacere di avere delle belle giornate soleggiate.
0: Assolutamente sì.
1: Perché sei al sud in questo momento, dove si boccheggia in alcune. Ho visto che la Sardegna oggi raggiungerà temperature veramente
0: estreme,
1: roventi.
0: Sì.
1: E a proposito di estate rovente, ti racconterò tra poco quello che è il nuovo pendolarismo. Cioè, perché tu sai, il pendolarismo una volta si faceva per lavoro, per studio, adesso c'è anche il pendolarismo climatico.
0: Vedi un po'.
1: Non avevi mai sentito dire?
0: No, mi è
1: nuova. Te lo racconto
0: questa
1: tra poco, allora, perché secondo me è carina questa notizia.
0: Va bene, allora torniamo a farvi ascoltare un po' di musica e poi insieme in diretta da Rimini. Ora c'è Emma insieme a Fabri Fibra.

0: Miles Smith e la sua Hold Me in the Dark.
1: Allora, prima, caro Max, ci raccontavi le città più soleggiate d'Italia.
0: Sì.
1: Abbiamo visto che per stare tanto al sole c'è chi lo ama, anche in questo periodo dove forse è pure eccessivo, e bisogna andare al sud, isole, Sicilia in modo particolare,
0: certo.
1: Ma anche abbiamo visto la Puglia.
0: La Puglia.
1: Esatto, proprio così. Noi un po' invece nelle regioni più al nord siamo un po' più in difficoltà, però insomma in realtà mi sembra che quest'anno non manchi da nessuna parte il sole. Però quello che volevo aggiungere è questo nuovo pendolarismo climatico. Visto che il caldo in alcune città in modo particolare sta diventando qualcosa di insopportabile, chi se lo può permettere si dà al pendolarismo climatico, quindi non ti sposti per lavoro, non ti sposti per studio, ma ti sposti perché è troppo caldo, e quindi laddove c'è la possibilità cerchi di stare in città il meno possibile, e poi appena puoi fuggi, ma proprio cerchi di scappare il più lontano possibile, che sia al mare, che sia la montagna, anche a seconda di quelli che sono i tuoi desideri, ma
0: per cercare refrigerio.
1: Per cercare refrigerio, sì, proprio così. Diciamo che è stato fatto un sondaggio dall'Istituto Piepoli, insomma, quindi un istituto prestigioso. Che ha intervistato le persone, gli ha fatto alcune domande che fanno un po' capire come ci si sente in queste giornate. Negli ultimi giorni, ti faccio una domanda sola: a causa delle elevate temperature, quanto ha avvertito disturbi fisici? Molto, il 71%.
0: Ah,
1: quindi
0: però,
1: diciamo che le persone che soffrono il caldo sono tante.
0: Sono tante.
1: E quindi se non hai magari in città un condizionatore oppure la possibilità di andare in un supermercato.
0: Ma guarda che anche sta cosa dei supermercati è un po' cambiata, non la tengono mica più così,
1: guarda,
0: alta l'aria condizionata.
1: Ti posso dire che a Rimini credo che sia successo anche in altre città d'Italia, ma a Rimini hanno fatto una cosa molto bella, hanno fatto diventare i musei rifugi climatici.
0: Quindi
1: bello. Vieni al museo gratuitamente, ti vedi delle cose belle, e diversi musei a Rimini hanno fatto questa hanno dato questa possibilità, entrare gratuitamente, vedere cose belle con un clima.
0: Sempre meglio che chiudersi in un supermercato.
1: Sinceramente mi sembra meglio come rifugio climatico
0: sì,
1: un museo.
0: Sì, assolutamente.
1: Poi ad esempio hanno chiesto, secondo lei, quanto le ondate di calore degli ultimi anni sono dovute al cambiamento climatico? Cioè siamo un po' USA negazionismo,
0: certo,
1: oppure invece ci stiamo rendendo conto che le cose stanno cambiando? Moltissimo, l'85%.
0: Cioè,
1: quindi gli italiani
0: hanno idea che sia dettato dal cambiamento climatico. Da un certo punto di vista sono contento, insomma.
1: Le alte temperature di questi giorni le hanno fatto venire voglia di lasciare temporaneamente i luoghi in cui vive per cercare un clima più fresco?
0: Sì.
1: 70% anche qui. E insomma, effettivamente le persone cercano di trovare rimedio, non tutti, perché sai, il lavoro alle volte chiedi lo smart working, però
0: e poi bisogna vedere se lo danno.
1: Vado
0: lo
1: con
0: working.
1: L'infradito, io sono, c'ho il mio computer.
0: Faccio io,
1: faccio tutto.
0: Vi prometto
1: da casa.
0: Che il lavoro ve lo porto a casa, non vi preoccupate, me lo porto a casa, ma poi ve lo
1: poi
0: porto.
1: Poi fai la
0: call
1: con lo sciabordare.
0: Scusate, c'è un'interferenza, vi devo salutare.
1: Però sai quanto lavori meglio?
0: Sì,
1: con la mente al fresco.
0: Ora potremmo aprire una pagina molto lunga su questo discorso, ma è meglio non farlo. Ecco, perché poi portarsi il lavoro a casa ha dei risvolti positivi, ma tanti anche negativi. Ma
1: quello
0: insomma,
1: è vero,
0: avremo modo magari di parlarne. C'è Alberto Fortis.

0: di sera o di notte, che ne so, l'illuminazione delle città che non c'è, quindi il buio totale, è molto più bello guardare la volta celeste.
1: Che allora, romanticismo, ci sono... c'è proprio la canzone, ragazzi, che abbiamo appena oggi... ascoltato, ti ha ispirato.
0: Ma tantissimo, allora, anche racconta, perché c'è racconta. Questo articolo che sto leggendo, mette in fila un sacco di posti in giro per il mondo, ma diciamo, stringiamo, Mediterraneo per godersi lo spettacolo della volta celeste e non solo. Ad esempio, Ibiza è conosciuta per la sua anima vivace, ovviamente, ma ha un lato molto più intenso e romantico che si scopre allontanandosi dai luoghi più frequentati, perché le calette, le baie, che molte delle quali sono raggiungibili più facilmente via mare, sono un posto perfetto per guardare la volta celeste. La costa nord-occidentale è una delle preferite sempre per vivere, appunto, sai, gente che appunto va a guardare apposta. L'orsa maggiore,
1: certo,
0: l'orsa minore,
1: le Perseidi che ancora dovranno arrivare. Beh, però sì, sai che loro...
0: cioè, è una delle più gettonate.
1: Vedete, non sapevo questa cosa.
0: Ma anche la Sardegna,
1: non per ballare,
0: no,
1: quindi,
0: no,
1: ma
0: vai
1: per
0: a Ibiza
1: andare...
0: non per discoteche, non per il divertimento, sì, ma per goderti un po' di tranquillità. Ma devi andare un po' in là,
1: poi là,
0: secondo
1: okay,
0: me,
1: sì,
0: con la barca. La Sardegna, anche la Sardegna del sud, della Croazia, che sono gettonatissime, lontano dall'illuminazione artificiale. Anche lì, appunto, si possono vedere, ad esempio, orsa maggiore, orsa minore, benissimo.
1: Anche da casa mia,
0: ma non è la stessa cosa.
1: No, cioè, vabbè,
0: no,
1: sì,
0: no, la stella polare.
1: La stella polare.
0: Si può cercare la lunga scia del drago. Tu la vedi da Riccione, la scia del drago?
1: Ma vuoi
0: vedi
1: che da Riccione si vede Riccione, tutto? No, Riccione si vede tutto. Perché dici questa? Tutta la scia, tutto il drago intero.
0: Ma
1: noi vediamo,
0: certo,
1: non vediamo solo la scia, noi vediamo tutto il drago.
0: Le olie invece sono scelte da, appunto, chi ama questo tipo di turismo per godersi la luna rossa sul mare.
1: Bella,
0: ma che bello
1: luna
0: però
1: sul mare.
0: Deve essere molto molto bella. La luna piena di agosto, detta luna dello storione o luna rossa, pare che si veda molto.
1: Quindi
0: bene,
1: ci
0: comunque
1: sono persone
0: sia...
1: che decidono le loro vacanze,
0: sì,
1: in base
0: a
1: queste a possibilità.
0: Quest'anno poi c'è una motivazione in più, perché sapete che il 12 agosto arriva l'eclissi solare.
1: È vero.
0: Per cui e tra le mete migliori per godersi l'eclissi solare, quest'anno abbiamo Maiorca e Minorca, quindi torniamo appunto in Spagna, da quelle parti.
1: Tutto sold out.
0: Assolutamente tutto sold out, quindi le Baleari quest'anno mi vanno veramente per la maggiore, vanno via come il pane per guardare posti perfetti per godersi
1: l'eclissi. Avete già prenotato? Altrimenti venite
0: infatti
1: in Riviera, cioè, ma
0: sì,
1: si vede anche da qui, secondo me.
0: Non lo so,
1: me.
0: Ho letto che da queste parti sarà un pochino più difficile.
1: Difficile.
0: Sì, sarà
1: vabbè,
0: un pochino più difficile, però io ricordo, forse ricordi anche tu, quando arrivò un'eclissi solare totale, ormai tanti anni fa, eravamo tutti sul nostro terrazzo,
1: sì,
0: a guardare con il vetrino, quello schermato, insomma, perché con la paura appunto che potesse far male, interrompemmo le trasmissioni a un certo punto, mettemmo su, credo, una canzone degli 883 che parlava di eclissi, qualcosa del
1: ci
0: genere.
1: Ci sta.
0: Sì, ma Max Pezzali, e andammo tutti
1: ma
0: sul terrazzo.
1: Ma che anno era? Ma quanti anni hai? Sembri quegli anziani, ma ti ricordi?
0: Mi ricordo quello che ho fatto 20 anni fa, 25 anni fa, non quello che ho fatto ieri.
1: Comunque
0: sera.
1: Eri già qui.
0: Ero
1: eri
0: già qua,
1: qui.
0: Sì, ero già qua. Sì, sì, eravamo già qua e insomma,
1: no, c'ero
0: questa
1: anch'io.
0: Cosa dell'eclissi è comunque sempre affascinante.
1: Sì, molto.
0: L'eclissi.
1: No, ma infatti queste direttrici che ci raccontavi, luoghi dove poter vedere meglio anche le cose, sai, oggi con l'inquinamento luminoso effettivamente, ma anche forse per il modo di essere, guardiamo molto più, ci guardiamo molto più i piedi che guardare il cielo. Alle volte invece credo che sia fondamentale e necessario anche per ritrovare la via giusta, e quindi se ci sono dei luoghi dove poi il cielo si vede meglio, io credo che faccia molto bene non solo agli occhi ma anche a quello che siamo, al nostro animo.
0: Guarda,
1: per cui cercateli questi posti, può valere la pena.
0: Quello che hai detto fa il paio con una notizia di cui parleremo tra poco, che riguarda la motivazione per cui si cercano le vacanze.
1: Ah, vedi, bello,
0: che non è soltanto
1: piace
0: quella di godersi,
1: di
0: non so, relax. No, no, no, no, no. Ma ne parliamo tra poco. Intanto rimanete con noi, torniamo alla musica, lo facciamo con Malcolm Todd.

0: Aretha Franklin e la sua Think. Le motivazioni personali stanno cambiando il modo di organizzare le vacanze. Tu sai che cos'è la Y-cation?
1: La Y-cation?
0: Why, non la vacation,
1: La Y come vacation. Perché?
0: Beh, esatto, la Y-cation.
1: Cioè la motivazione per cui decido di partire.
0: È già. Il Travel Trends 2026.
1: La domanda però è legata. Cioè nel senso, questa domanda viene fatta partendo dal tuo budget personale. Perché se la Y-cation alle volte è molto legata a ciò. No.
0: Quella è la because question, cioè il perché
1: non ci vado.
0: Nella risposta, okay. Non è nella domanda, ma nella risposta.
1: Va bene, ho capito.
0: Perché ci vai e dove vai e soprattutto quanti soldi c'hai.
1: Sì,
0: ma questo è un altro discorso. Mm-hmm. Adesso intanto noi occupiamoci del why, poi ci occuperemo del because.
1: Noi siamo molto superiori a tutte queste cose triviali, pagare le vacanze, spendere. Andiamo sul filosofico, vai, dimmi quali sono le motivazioni.
0: Le motivazioni sono principalmente sport e outdoor experience, cioè la gente, almeno gli italiani intervistati che hanno fatto parte di questo sondaggio, hanno detto che una delle motivazioni principali non è quella di rilassarsi, di staccare rispetto alla vita, all'ufficio e il lavoro, ma quella di provare forti emozioni sportive e nell'esperienza all'aria aperta, per cui è una delle motivazioni più forti per cui si cercano le vacanze.
1: Ah, tu cerchi proprio lo stare all'aria aperta.
0: Esatto. Diciamo che al primo posto c'è questa motivazione. Al secondo posto c'è quella di ritrovare il proprio benessere fisico e mentale, quindi sai, il wellness, le terme, la longevity.
1: La longevity. Quindi noi andiamo in vacanza per vivere di più e meglio, speriamo.
0: È già. Ma già i romani avevano inventato la cosa delle terme per stare meglio, rilassarsi.
1: Caracalla, erano tutti lì. L'estate facevano i party a Caracalla.
0: Al terzo posto invece per le motivazioni, diciamo così, per cui si cercano le vacanze in modo particolare, ovviamente rispetto a questo sondaggio, perché poi non è che quante persone avranno partecipato, non lo so, però magari non è proprio così omnicomprensivo, una delle motivazioni è quella di cercare il patrimonio storico con esperienze autentiche, quindi culture, heritage and UNESCO. che non so se si dice UNESCO.
1: mi piace comunque, quindi
0: è una motivazione, diciamo che cercare eventi legati alla cultura è una delle grandi motivazioni per cui si cercano le vacanze.
1: Quindi, al primo posto, vita all'aria aperta,
0: esperienze sportive. Sì. Poi al secondo posto abbiamo rilassamento, wellness, longevity. Al terzo posto UNESCO.
1: Comunque.
0: Ma ce ne sono tante
1: ma
0: altre.
1: Cibo? Perché sai che secondo me
0: è al quinto posto.
1: Quinto posto.
0: Sì, la Food and Wine Experience, che tanto insomma sta regalando anche all'Italia dal punto di vista del turismo. Tanti vengono nel nostro paese anche solo ed esclusivamente per godersi appunto le nostre bontà, è al quinto posto, mentre al quarto c'è la motivazione romance, wedding and romance per essere precisi, cioè gente che non è ancora, diciamo così, convolata a giuste nozze, le vacanze per provare un po' le varie possibilità di viaggi di nozze, di honeymoon.
1: Cioè già spendi per il matrimonio, spendi anche prima.
0: Fai
1: la pre
0: honeymoon, diceva, dove possiamo andare in viaggio di nozze, andiamo qui, proviamola prima qualche giorno, facciamoci una vacanzina, poi se ci piace ci andiamo anche in viaggio di nozze.
1: Ma questa le altre 3-4 me le aspettavo, questa sinceramente mi sembra assolutamente innovativa come motivazione.
0: Beh, però è anche giusto, sai quante cose poi magari succedono nei viaggi di nozze imprevisti, tu vai, provi prima e poi sei più contento,

0: Lei si chiama Phoebe Bridgers, la canzone Lost Boys. Abbiamo parlato delle motivazioni per cui si cercano le vacanze qualche minuto fa e continuiamo, perché tra le motivazioni più gettonate c'è certamente quella di trovare delle esperienze enogastronomiche per chi viene nel nostro
1: quinto
0: paese.
1: Quinto posto,
0: che siano,
1: dicevi.
0: Sì, che siano comunque soddisfacenti. L'Italia però è gettonata, cioè è tra le mete più scelte dai vacanzieri di tutto il mondo per appunto le esperienze enogastronomiche, e al primo posto tra le città italiane scelte per questo motivo c'è Roma, seguita da Venezia e Napoli. Il 68% dei viaggiatori che sceglie le mete italiane si scopre a mangiare di più in vacanza, perché ovviamente poi provi tutto quello che c'è.
1: Ma certo, e poi che sei più rilassato,
0: è giusto.
1: Vai al ristorante, quindi fai delle esperienze anche più affascinanti,
0: più appaganti.
1: Sì.
0: Pensate che una persona su 8 arriva a consumare 5 pasti al giorno invece dei 3.
1: Addirittura, perché inizi con una colazione,
0: certo,
1: presto, poi a metà mattina fai la merenda,
0: fai lo spuntino, poi pranzo, spuntino ancora e poi cena.
1: Quindi come un bimbo,
0: più
1: praticamente
0: o meno, sì.
1: Fai tutto quello che fa un bimbo.
0: Questo sondaggio ha preso in esame 100 tra le principali città italiane ed europee, tenendo come parametro il numero di piatti locali e nazionali, cioè i food tour, ma anche i corsi di cucina, se ne fanno tanti.
1: Se ne fanno tanti, sì, assolutamente.
0: E la capitale si è distinta per l'offerta di corsi di cucina 302. Insomma, quella che ne organizza di più, effettivamente. Tra le cose che gli stranieri preferiscono c'è la pasta cacio e pepe, la bruschetta, o come dicono gli americani, bruschetta.
1: La bruschetta.
0: Bruschetta. E il supplì, oltre a 9 ristoranti che sono finiti nelle famose guide.
1: Ci sta, anche perché il supplì te lo mangia anche mentre stai guardando fuori, mentre vai al Colosseo, un bel supplì non si nega mai.
0: Al secondo posto c'è Venezia, bella ma non ci vivrei, che 18 tra piatti tipici lagunari, dei bacari, i bacari e i cicchetti, insomma sono famosi un po' in tutto il mondo. Napoli al terzo posto, primato europeo per numero di special locali di alta qualità, sono 17 i piatti famosi.
1: Caspita.
0: Famosi un po' in tutto il mondo, che poi gli stranieri vengono a provare dalle nostre parti. Al primo posto tra le città fuori dall'Italia c'è Istanbul, che è quarta in classifica con 70 piatti altamente valutati. Poi c'è Parigi, torna l'Italia al sesto posto.
1: Rimini, Riccione, dove sono?
0: No, guarda, io vedo Bologna.
1: Però guarda, ti posso assicurare che dalle nostre parti, quella experience che dicevi, no? Le masterclass per imparare a fare la piadina. Sai quante persone?
0: Tantissime.
1: Poi alla fine cosa fai? È molto semplice da preparare, poi alla fine la gusti, e secondo me l'esperienza diventa
0: totale,
1: veramente
0: generale.
1: Totale. Sì, proprio
0: è molto facile sulla carta prepararla, ma per uno che non è romagnolo, imparare proprio a fare la piadina come si fa da queste parti non è facile, neanche impegnandosi tantissimo, perché è un state of mind, come si dice.
1: È vero,
0: piadina state of mind,
1: perché infatti poi quando lo chiedi, no, alle persone, ma che cosa ci si mette dentro quando così,
0: farina,
1: così,
0: acqua, esatto. Sì, ho capito, ma come?
1: Ma che dosi?
0: No, poi lo sappiamo benissimo,
1: ad occhio,
0: assolutamente.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Senti, ma se ti dico tortellini al ragù, cioè, certo che scegli l'Italia per venirli a gustare, per venirli
2: ma
1: a provare.
2: Ma per forza,
1: certo.
2: Ma dove vai? Il problema è, poi magari ne parliamo e ci possiamo tornare anche su questa cosa, è come le chiami le cose, perché sai che alcuni sbagliano.
1: Sì.
2: Cioè noi andiamo in giro per il mondo e vediamo delle nostre prelibatezze che vengono chiamate in modo assolutamente scorretto.
1: Certo,
2: ma non ci arrabbiamo.
1: Bolognese.
2: No, guarda, lo sai, hai visto.
1: Fettuccine Alfredo.
2: Cioè,
1: lo so.
2: Sai quanti? Questa cosa adesso del bolognese,
1: sì,
2: della pasta alla bolognese,
1: sì.
2: Pure Kimi Antonelli, che sai che lui è bolognese,
1: sì,
2: dopo,
1: certo,
2: e quando
1: dico
2: pasta bolognese, no, la pasta al ragù,
1: lo so.
2: Tutta un'altra cosa.
1: Ma meno male che poi vengono a trovarci in Italia e vedono cambiano idee, dicono ma che cosa ho mangiato finora.
2: È vero.
1: Allora da questo punto di vista il turismo è educativo,
2: sì,
1: direi.
2: Decisamente.
1: Torniamo tra poco.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Azzerati al momento i transiti marittimi nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha minacciato di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Lanci di droni ucraini su Mosca, 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulle Crimee e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Invece raid russi si sono svolti sulle regioni di Zaporizhia e a Odessa. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. Caldo torrido sull'Italia per l'anticiclone africano con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E le alte temperature sono cause di una lunga siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, questo secondo la denuncia che della Coldiretti. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare la causa del rogo. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, i presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori e mandanti degli attentati, delle intimidazioni a danni di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev ieri conquistando il suo quinto slam. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di partita. Ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: In diretta da Rimini con il nostro magazine in blu 2000 estate, Max Alberici, Simona Volazzari, Matteo Bonaretto in regia. Abbiamo
1: ho
0: parlato.
1: Ho preso il lazzo.
0: Hai preso il lazzo?
1: Sì, so che mi vuoi portare in Texas.
0: No, ti voglio portare in Texas.
1: Ah, non mi vuoi portare in Texas?
0: No, ti voglio portare molto più lontano.
1: Ah, molto bene.
0: Sulla luna.
1: Sulla luna?
0: Nello spazio.
1: Nello spazio?
0: No, sì, perché la NASA.
1: Sì.
0: Sta cercando 4 volontari disposti a fare passeggiate nello spazio su Marte, a dire
1: vabbè, ma non è vero niente, ma non va, non siamo ancora andati su Marte.
0: Ma come? Infatti cercano 4 volontari. Vuoi andare?
1: Sì,
0: c'hai 10 giorni di preparazione e poi
1: voglio andare.
0: Guarda,
1: no,
0: ti mando volentieri.
1: Allora, tu stai dicendo una notizia, ma che in realtà poi tu fai finta di andare su Marte, ma resti un anno intero in Texas, leggevo.
0: Allora,
1: vedi, io che lazzo ci voleva. Cappello e lazzo.
0: Marte, Texas,
1: vabbè, uguale.
0: Lì.
1: Effettivamente deve essere caldo simile.
0: Esatto. Per 12 mesi i partecipanti vivranno in spazi ristretti, gestendo risorse limitate, utilizzando un rover e adattando il proprio ritmo biologico al giorno marziano.
1: Il giorno marziano quanto
0: dura?
1: Infatti.
0: 40 minuti.
1: 40 minuti?
0: Sì,
1: cioè in 40 minuti devi fare tutto, andare a lavorare,
0: tutto,
1: mangiare,
0: tutto, esatto,
1: dormire.
0: 40 minuti in più rispetto a quello terrestre.
1: Ah, mi sa che
0: è un pochino più lungo.
1: Minuti.
0: Cioè quei 40 minuti...
1: No, a me servirebbe tantissimo, perché io sono sempre in ritardo.
0: Vedi, ma
1: cioè, avere quei 40 minuti... No,
0: comunque.
1: Ma se tu non me lo dici, se io ho 40 minuti in più, praticamente arriverei puntuale ovunque.
0: E allora, guarda...
1: Voglio fare questa esperienza.
0: Candidati a questo progetto che si chiama Moon and Mars Exploration Analog. Assolutamente analog, non è digital.
1: Sì,
0: quindi
1: analog.
0: È analog.
1: Okay.
0: Si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. La missione ancora no. La missione partirà non prima di agosto 2027, includerà questo periodo di addestramento e valutazioni prima e dopo la permanenza sull'habitat, perché giustamente prima ti ci fanno andare in modo finto.
1: Sì.
0: E poi se superi l'esame ci vai davvero.
1: No, ma no, ma dai.
0: 12 mesi.
1: 12 mesi.
0: Chi può candidarsi alla simulazione?
1: Sì, voglio sapere quello e poi cosa devi fare, cioè se ci sono queste notizie, perché io sono interessata, però voglio capire poi quest'anno che mi portano là, cioè se devo fare determinate cose. Devo portarmi dietro uno zainetto oppure mi danno tutto loro.
0: Ma
1: il
0: guarda,
1: kit
0: secondo me qualcosa,
1: Survivor.
0: Adesso io il gentifricio me lo porterei.
1: Va bene,
0: per essere
1: d'accordo.
0: Tranquillo e sicuro.
1: Ma chi,
0: poi
1: si chi si può candidare?
0: Selezione però purtroppo è rigorosa, perché servono una laurea in discipline STEM, quindi sono di tutte le discipline scientifiche.
1: Okay? Un anno di fisica lo faccio.
0: Oh, allora ci può
1: forse
0: stare.
1: Può valere la pena.
0: Oppure un'esperienza militare equivalente. Direi che lavorare
1: è
0: già un'esperienza militare abbastanza formativa, secondo me, ma non per te, ma per quelli che lavorano.
1: Lo so, infatti.
0: I candidati devono essere cittadini statunitensi, niente, quindi non ci siamo, a meno che tu non ce l'abbia la
1: cittadinanza. No, ancora non me l'hanno data.
0: O residenti permanenti tra i 30 e i 55 anni.
1: Vabbè, l'età ci stiamo.
0: Sicura?
1: Sì, assolutamente. Io sì, non so tu, ma io sì.
0: Ottima conoscenza dell'inglese. Sì, dai. Ma ce la facciamo
1: insomma.
0: Da qui e poi. E piena idoneità psicofisica. Io ad esempio non ci potrei andare. Io,
1: non tanto per quella psico.
0: Ma per la idoneità psicofisica non potrei andarci. L'obiettivo finale è raccogliere dati per il programma Artemis e per il primo viaggio umano su Marte, che non si sa ancora quando avverrà.
1: Infatti, non abbiamo fatto neanche quello sulla Luna ancora, che ci stanno rimandando.
0: Sulla Luna,
1: no, quello nuovo, quello a distanza.
0: Quello dopo.
1: Ah, non mi dispiace, però, questa cosa lo diciamo a tutti i nostri amici americani che magari vivono in Italia, volessero fare questa esperienza, non ti pagano?
0: Beh, credo di sì, Non è che stai un anno in Texas recluso in una botola a mangiare scatolette
1: per com'è adesso
0: spicci.
1: Là non mi stupirei di nulla io.
0: Questo effettivamente è vero. Poi magari qualcuno si sveglia la mattina e dice no, basta, cambiamo tutto. Perché qui, anziché la mattina, quello si sveglia una volta ogni due ore e cambia idea. Per cui
1: infatti,
0: non
1: appunto,
0: vorrei essere nei loro panni.
1: Scambia
0: questa...
1: anche dei leader mondiali. Vabbè, ma lasciamo stare.
0: Ma è colpa dell'acqua ossigenata nei capelli.
1: Per fortuna vogliamo occuparci di cose leggere, cerchiamo di farlo almeno per quanto possibile.
0: Va bene, comunque
1: bella idea.
0: Ce l'abbiamo data l'idea. Se siete americani, avete tutti i requisiti necessari, fateci sapere, mandateci una cartolina.

0: Lucio Dalla con Futura in diretta da Rimini. Adesso ti parlo di collezioni. L'estate è anche il momento migliore per fare, diciamo così, delle collezioni particolari. Tu hai mai collezionato qualcosa?
1: Quando ero piccolina mi piaceva collezionare i francobolli. Quindi, è proprio tradizionale, lo so che ero tradizionale.
0: I francobolli sono già una collezione per gli insomma, non dico adulti,
1: quando eri piccolino, però arrivavano ancora le lettere. Adesso
0: sì,
1: non è una cosa che.
0: Esatto.
1: Non si sa, non esistono più, ma perché tenevano poco posto, perché
0: sì.
1: C'è stato il periodo anche delle calamite,
0: sì.
1: Poi però ad un certo punto il frigorifero si è riempito e diventava un po' complicato. Ma adesso che collezioni
0: comunque,
1: mi vanno?
0: Un tempo si collezionavano, come dici tu, calamite, francobolle, ventagli, con le conchiglie d'estate,
1: sì.
0: Andavi a raccogliere le telline. Adesso i nuovi ragazzi, diciamo così, giovani e non solo, collezionano le creme solari.
1: Come le creme solari?
0: Sì, ma quelle vecchie.
1: Ma perché?
0: Perché è così. Io non sapevo.
1: No, ma veramente?
0: Assolutamente sì. Non sapevo ci fosse la moda di abbronzarsi di più nel minore tempo possibile. Una roba tristissima che si chiama tan maxing ed è una roba che va virale sui social. Abbronzarsi di più nel minore tempo possibile credo che faccia malissimo alla pelle. Esatto,
1: quindi,
0: cioè,
1: sì?
0: No? Però meglio di questo sicuramente collezionare le creme solari, anche quelle, diciamo così,
1: scadute.
0: Di un po' di tempo. Sì, le collezioni, non è che poi
1: utilizzi.
0: Le usi effettivamente. Il paese dove c'è più richiesta di creme solari a livello di collezione è la Corea del Sud.
1: Ma a me sembra strano.
0: I coreani
1: sono
0: collezionano
1: della skin care, sono molto
0: esatto
1: noti.
0: Ma lo sai che poi molte venivano vendute in questi packaging, in queste bottigliette particolari con forme particolari, quelle sono assolutamente le più
1: ricercatissime.
0: Le creme solari sono diciamo tra le cose più collezionate tra i giovani TikToker effettivamente. Alcune sono disponibili in Europa o comunque negli Stati Uniti in varie parti del mondo, altre invece no, e sono queste le più ricercate, cioè quelle che tu non trovi al supermercato vicino
1: certo.
0: A casa, sono quelle che trovi, non lo so, in giro per i vari mercatini ma dall'altra parte del mondo. E quindi è una delle collezioni
1: potrei venderne
0: che vanno...
1: alcune, io ce ne ho alcune degli anni 80 che
0: ecco,
1: penso ancora siano utilizzate.
0: Lo sapevo, volevo andare proprio qui perché una delle più ricercate è quella con la bambina, sicuramente ricorderete la pubblicità della bambina che aveva il cagnolino che le tirava il costumino,
1: sì.
0: Famosissima. Che,
1: guarda che
0: tra
1: in qualche
0: se non
1: cassetto
0: sbaglio, in uno
1: secondo
0: spot,
1: me
0: quella bambina lì era interpretata da Jodie Foster, una piccolissima Jodie Foster. Oltre a quella vanno molto insomma le collezioni si ricercano molto le creme solari degli anni 70 e 80 con quell'odore classico di non lo so, io ricordo ce n'era una che sapeva di cocco.
1: Sì.
0: La usava la mia zia ogni volta che la apriva. C'era questo
1: allora,
0: odore di cocco per tutta la spiaggia.
1: Scherziamoci un po' su, perché adesso hai queste, anche questi che raccontano, no? Le nuove creme o comunque questi prodotti super che non lasciano aloni, che
0: certo,
1: sono
0: sì.
1: Senza un. Noi eravamo tipo delle cotolette panate, nel senso che ci spalmavano questa crema che aveva uno spessore di 2 o 3 centimetri.
0: Sì, era
1: qualora
0: era
1: ti
0: mastice.
1: Capitasse di andare in mezzo alla sabbia, la sabbia si
0: appiccicava e non la levavi
1: e
0: mai
1: quindi
0: più.
1: Eri pronto per la frittura.
0: Sì, eri pronto, eri panato, pronto e doppia panatura.
1: Esatto.
0: Effettivamente sì.
1: E, ancora,
0: e poi erano questi odori
1: sì,
0: che il
1: cocco
0: non se
1: tantissimo.
0: Ne andavano mai.
1: Sì, esatto,
0: mai.
1: A novembre ancora ti sentivi
0: sì, ancora
1: l'odore della crema.
0: La maglietta la dovevi buttare via perché era completamente piena
1: e pensare
0: di
1: che siamo cresciuti così. E
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: i giovani cercano queste cremotte qua. Ti rendi
0: queste creme
1: conto?
0: Solari non credo per farci la doppia panatura o il panco. Ma è solo per tenerlo.
1: E non avevamo neanche la friggitrice ad
0: no.
1: Aria.

0: si chiama Sienna Spiro e questa canzone Material Lover arriva direttamente dalla colonna sonora del nuovo film di Il Diavolo Veste Prada, il secondo, che però non mi ha così tanto entusiasmato.
1: L'hai visto?
0: L'ho visto, non mi ha così tanto entusiasmato.
1: Sei legato al primo.
0: Sì. Mi è piaciuto, però insomma mi aspettavo un qualcosina di più.
1: Vabbè, un po' più graffiante.
0: Gusto personale.
1: Allora, guarda, visto che abbiamo parlato tanto di Stati Uniti questa mattina, prima l'esperimento in Texas, adesso ti porto nella nostra Europa. In realtà la notizia è molto seria, però diciamo che effettivamente forse, sai, quelle cose che arrivano quando ormai è un po' tardi,
0: sì,
1: perché si parla di social e a livello europeo si pensa di mettere un'età minima di accesso ai social.
0: Vabbè, ma questa non è una novità.
1: Non è una novità.
0: Lo sento da tanto tempo.
1: Sì, però adesso si va verso una legislazione, sì, proprio di questo tipo, e a dirlo è Ursula von der Leyen, che ha fatto una sua riflessione, o comunque una, durante la presentazione proprio delle linee guida dei panel di esperti per la tutela dei minori online, ha detto una frase che secondo me io sottoscrivo, perché dice: noi in Europa crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori.
0: Okay.
1: E su questo, insomma, diciamo che dubito che qualcuno abbia da dissentire. La questione, qui entriamo ancora di più nella dimensione seria di questo, di queste scelte, non è se i bambini possano accedere ai social media, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli. Per cui, sai, il soggetto e l'oggetto di questa azione, noi pensiamo sempre di essere soggetti pensanti, soggetti che decidono. In realtà, quando si parla di social, io direi che forse sì, ci vuole l'età minima per accedere, però a tutte le età bisognerebbe fare una certa attenzione, perché ti posso assicurare, ma noi ne vediamo esempi quotidiani anche di persone adulte,
0: certo,
1: che hanno una relazione con i social molto disfunzionale.
0: Certo.
1: E quindi forse oltre all'età minima ci vuole l'età massima, l'età mediana, per cercare di migliorare le cose. Sta di fatto che proprio a livello europeo si dice che lo status quo non è più sostenibile, e lei proprio ha usato un esempio, una metafora abbastanza evidente. Non diamo ai bambini le chiavi dell'auto prima della patente, e non consentiamo loro di acquistare alcolici prima dell'età legale. E su questo poi magari parliamone. Comunque, allo stesso modo dobbiamo stabilire l'età alla quale i minori possono accedere legalmente ai social media. Ecco, giustamente va sottolineato questa cosa, legalmente,
0: certo,
1: perché poi c'è la libertà di ogni famiglia di decidere che cosa pensa sia meglio per i propri figli, però almeno a livello legale alcune regole io credo servano, e una cornice serva anche per cercare di avere anche dalla propria parte, no? Almeno anche da genitori, forse alcune volte avere le regole che ti aiutano a dire: ma guarda, a quest'età ancora non puoi. Forse le scelte educative diventano anche un pochino più semplici, non lo so. Vedremo come evolverà tutto questo, ma come dici tu, non è una cosa nuova. Diciamo che l'Europa, rispetto anche ad altri paesi, ad altri continenti, si sta muovendo,
0: sì,
1: tanto.
0: Comunque
1: su
0: si
1: questo
0: pone la domanda,
1: sì,
0: e questa è già una cosa positiva. Già
1: per
0: porsi
1: fortuna
0: una domanda è una cosa assolutamente positiva. Poi giustamente tu parlavi di libertà, insomma ogni famiglia,
1: certo,
0: può decidere

0: anch'io penso effettivamente che ci sia, già farsi la domanda e porsi un po' il problema sia già una cosa positiva, ecco.
1: Ci proviamo, diciamo che in Europa noi siamo divisi su tutto, sì, compreso chiaramente anche le tifoserie, però forse su alcuni temi riusciamo a trovarci, sì, me lo auguro.
0: Dobbiamo crederci un pochino di più in generale, ecco, effettivamente. Una canzone bellissima che celebra la nostra bella regione Emilia Romagna, l'amore in Emilia Romagna, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.
2: È stato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: diretta da Rimini. So che hai una storia romantica.
1: Storia romantica perché questo episodio di cui si parla da alcuni giorni mi ha fatto venire in mente, sai, quelle cose che venivano raccontate anche in alcuni romanzi, ma che sono un po' anche legate al nostro vivere in riva al mare, quello delle bottiglie con dentro
0: il message in a bottle.
1: Cioè, secondo me è sempre bello ritrovare qualcosa che magari ha girato, ha navigato per mare, sì, così, oppure per fiume, e poi ritrovi un ricordo, una lettera di qualche anno fa, un po' questo la ricerca nei cassetti, no? di quello che resta di un tempo che è andato. Bene, in questo caso non c'è nessuna bottiglia che viaggia per i mari, ma anzi un rullino di fotografie che è rimasto per 40 anni sepolto nelle grotte di Frassassi.
0: E non si è rovinata la pellicola?
1: Si è un po' rovinata. Allora, intanto questo ritrovamento, che ha fatto parlare tanto di sé, perché dopo il ritrovamento c'è stato proprio anche un video in cui si è cercato di capire di chi fosse quel rullino, certo, trovato in un posto così particolare, perché effettivamente era andata a finire in un anfratto dove è rimasto per 40 anni.
0: Ma lì qualcuno è andato a fare le foto dentro le grotte di Frassassi, gli è scappato di mano ed è finito.
1: Esatto, proprio, e non è che potevi andare a recuperare, perché era un posto abbastanza complicato. Però sai, secondo me ti si aprono un sacco di finestre temporali quando, certo, torni indietro. Insomma, si è scoperto di chi fosse questo rullino di Tiziano Cantalamessa, che è una leggenda dell'alpinismo ascolano, che è scomparso nel 1999, ma grazie all'intelligenza artificiale si è riusciti ad andare a recuperare le foto di allora, perché, certo, chiaramente poi il rullino effettivamente aveva subito un po' di danni, c'erano delle muffe, per cui insomma si è dovuti lavorare proprio a cesello per cercare di recuperare il materiale.
0: Senti, ma ti faccio la domanda,
1: qualcuno si è riscoperto.
0: Grazie all'intelligenza artificiale ovviamente oggi è più facile, ma ti faccio una domanda che solo quelli che hanno dai 40 in su.
1: Sì, ok.
0: Era da 12, da 24 o da 36?
1: Da 36.
0: Era da 36.
1: Scritto, sì,
0: da 36. Lusso, da 36. Costavano tanto.
1: Ma sai, quando, anche perché si è scoperto che poi era un test del soccorso alpino, quindi facevano queste
0: escursioni. Quindi non c'erano le foto delle vacanze.
1: No, non c'erano le foto delle vacanze, ma di questo gruppo insieme, e quindi poi appunto si è andato a recuperare chi non fosse, chi fosse, insomma persone che si sono ritrovate con 40 anni di meno. Però queste cose mi piacciono, cioè queste notizie
0: mi incuriosiscono
1: tantissimo.
0: Curiosa,
1: ebbene sì, anche perché ogni tanto andare a recuperare le cose di 40 anni fa capita anche a noi, eravamo piccolissimi, noi
0: praticamente. Non me lo ricordo nemmeno io.
1: Esatto.
0: Tu pensa, però, vedi, l'intelligenza artificiale usata in modo intelligente e consapevole. Stavolta insomma è tanto vituperata per certi versi, invece stavolta è stata utilizzata per qualcosa di bello, di positivo, cioè per ritrovare insomma il proprietario o comunque chi era stato immortalato in questi negativi.
1: È così, tra l'altro credo che adesso ci facciano anche un documentario su questa cosa, perché il ritrovamento assolutamente avventuroso e la possibilità di costruirci tutta una storia adesso bello, mi piace. Un test del soccorso alpino che è ritornato dalla storia e si fa riconoscere. Comunque sì, poi le serate diapositive te le ricordi?
0: No,
1: Max?
0: Mamma mia, ecco, vedi, hai rovinato subito la
1: serata. Serate diapositive, quando ti invitavano a serata diapositive.
0: Sì, sì, sì, guardate ragazzi, venite che guardiamo, sai, le diapositive delle vacanze.
1: Però posso dirti questa cosa, che è vero che erano un po' noiose, sì, si passavano queste serate a vedere i ricordi degli altri,
0: esatto,
1: magari tu eri rimasto a casa,
0: sì,
1: non avevi fatto neanche uno straccio di vacanza. Però adesso vedere le vacanze degli altri mentre le stanno vivendo, addirittura prima,
0: è quasi peggio.
1: Cioè tu torni, uno ti dice dove sei stato, ma sì, so dove sei stato, hai fatto quello, hai mangiato quell'altro, hai visitato quel museo.
0: Meglio così, non ti invita a casa, così eviti un sacco di problemi.
1: Tu dici,
0: non
1: ma
0: devi
1: le relazioni, ma che fine hanno fatto le relazioni?
0: Ma guarda, dipende dalle relazioni, ce ne sono alcune che ne possiamo fare a meno.

0: sei, probabilmente, se sei francese, caro Coco, come quella famosa Coco, ma è un'altra persona, se sei francese o parigino puoi essere in questo momento a fare il bagno nella Senna. Perché per trovare il refrigerio, visto che è molto caldo,
1: ma siamo
0: a Parigi,
1: sicuri?
0: Molti sì. Parigini e turisti hanno deciso di tuffarsi nella Senna e pare che si possa fare, perché una parte di fiume è stata resa balneabile con controlli quotidiani.
1: Il guardo sospetta.
0: Però questo è, insomma, sai che magari, evidentemente, magari non è proprio il fiume più pulito del mondo,
1: no,
0: ma una parte è stata resa balneabile per far tornare i francesi così a respirare.
1: Io capisco
0: un pochino,
1: che è esatto, perché effettivamente la Francia sta vivendo e ha vissuto settimane da incubo proprio per il caldo. Tanto, insomma, sono anche paesi meno abituati,
0: certo,
1: rispetto a
0: certo,
1: quelli mediterranei, a queste temperature elevatissime, no?
0: Però,
1: Francia,
0: se ti
1: Inghilterra.
0: Ricordi, nel 2024
1: sì,
0: ci hanno fatto le Olimpiadi.
1: Sì, ecco, però mi ricordo anche chi sarà buttato il sindaco, sì, per far vedere sì, che sì.
0: Sì, sì, poi qualcuno non si è sentito benissimo.
1: Esatto, infatti, appunto.
0: Però diciamo che per
1: vabbè,
0: ora
1: rimanete con la testa fuori nel caso cioè, non immergetevi.
0: No,
1: totalmente.
0: Non è il caso. Però insomma, alcune parti sono balneabili. Torniamo alla musica prima dei saluti. Cranberries.

0: I Cranberries con Promises.
1: Guarda, stamattina siamo partiti nella nostra prima puntata parlando di Jannik Sinner, sì, vittoria Wimbledon, però c'è un errore clamoroso di uno dei VIP che erano lì ieri.
0: Chi?
1: Sì, J-Lo. J-Lo è andata lì bellissima.
0: Quel fiorellino di J-Lo.
1: Si è presentata con un oversized hat, cioè
0: ah,
1: il cappello,
0: i capelli.
1: Quelli dietro non che avranno pagato non so quante sterline,
0: certo,
1: per...
0: sì.
1: Non ha visto nulla, per cui caduta
0: detto,
1: di stile.
0: Signor, si tocca capello, signor.
1: caduta di stile.
0: Ah,
1: J-Lo, ciao. Il prossimo anno non ti invitano più, te lo
0: credo
1: dico.
0: Proprio di sì.
1: Noi domani invece torniamo.
0: Noi siamo qua domani a tenervi compagnia in diretta da Rimini, come al solito, per queste due settimane. Grazie a tutti.
1: Porta
0: per
1: il cappello.
0: Stati con noi. Tra poco le news. A domani.
1: Buona

0: In Blu 2000 News.
1: Chiuso lo stretto di Hormuz, nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacchi a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Droni ucraini sul territorio russo, colpita anche la regione di Mosca, tra i morti, raid russi su Zaporizhzhia e Odessa, riunione dei volenterosi a Parigi, presente Zelensky. Nella morsa del caldo, temperature fino a 40 gradi sulla penisola, per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura, incendi anche in Sicilia. Buongiorno da Franco Rossi, dalla redazione di Blu 2000 e Lorenzo Sada in regia. Nuovo raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Massimiliano Cocchi.
2: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo al conflitto in Ucraina. Quasi 340 droni ucraini sono stati lanciati sul territorio russo, in particolare anche sulla regione di Mosca, 3 i morti. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche Zelensky. Marco Burini.
3: Caos in casa, alleati sparpagliati. Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia, e gli Stati Uniti di Trump, che ultimamente pare ben disposto, ma si sa come cambia idea alla svelta. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev, ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: E all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo. Ascoltiamo.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Torniamo in Italia, nuova legge elettorale, previsto un emendamento a firma Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. La proposta dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze, ma l'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Ne sa di più naturalmente Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, buongiorno. Si sono chiusi proprio adesso i termini per la presentazione dei emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni hanno annunciano battaglia, prevista anche una protesta di più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caldo, perché ci sono temperature fino a 40 gradi sulla penisola. Per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura. Intanto i rider di Firenze scioperano per paghe basse e condizioni di lavoro. Antonella Mazza.
6: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, la Coldiretti lancia l'allarme per i raccolti di quest'anno e nel frattempo a Firenze i rider fanno sciopero sia per le paghe basse sia naturalmente per le difficili condizioni di lavoro. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo, la siccità torna a mordere l'agricoltura italiana, Coldiretti lancia l'allarme, il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti, nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione, soffrono ortaggi e frutta, negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, e intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La cronaca, i carabinieri di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, presunte appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni a danno di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha provocato almeno 27 morti e 63 feriti. Caterina Dall'Olio.
8: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del cinema, è morto Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, e aveva 78 anni, aveva denunciato qualche anno fa di essere malato. Infine lo sport, Sinner si conferma re a Wimbledon, il numero del mondo, numero uno del mondo, ha superato in 4 set in una partita di 3 ore il tedesco Zverev. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Abbiamo concluso. Io ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Ringrazio Lorenzo Sada e Franco Rossi vi saluta e vi augura buona giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania. Bahrain e Kuwait minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa.
2: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran e in Ucraina, è arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: La politica, maggioranza pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati. L'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,34%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca, recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino valdostano, che li ha rintracciati, cercava i due dal 9 luglio, il giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Questa mattina è stato individuato il crepaccio, sono stati estratti due alpinisti caduti ad una profondità di circa 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: Ma buon pomeriggio, primo pomeriggio dovrei dire, visto che sono appena le 2:05 minuti, lunedì 13 luglio, qui da Roma con me c'è Stefano Sciurpi in regia. Passeremo insieme queste due settimane che concediamo al nostro Max Occhiato di meritatissimo riposo e ci terremo compagnia per due ore con la nostra musica e con tante piccole grandi curiosità legate all'estate. Ad esempio, quest'oggi vi racconterò di un trend che pare essere tra i più in voga quest'anno, quest'estate: collezionare creme solari. E poi vi racconterò di un albergo, il più piccolo al mondo, appena 2 metri quadrati, una stanza, ma un luogo molto particolare, e faremo anche amicizia con la storia di un signore, un gallese, si chiama Graham Hugh, che circa una decina d'anni fa ha compiuto un'impresa che sembra quasi impossibile, ovvero visitare tutti i paesi del mondo, ma proprio tutti, non ne ha lasciato neanche uno, senza prendere nemmeno un volo. Quindi sicuramente un'impresa da Guinness. Ma poi faremo anche noi un viaggio di una settimana circa, perché percorreremo il cammino dei protomartiri francescani, quindi saremo in Umbria con un ospite, e poi tutto il resto lo scoprirete ovviamente minuto dopo minuto. La nostra musica la scopriamo fin da subito con la voce di Tina Turner.

Hurt Me e cominciamo il nostro viaggio. Lo cominciamo dalla Germania. Lo sapevate che lì esiste un albergo largo appena 2,5 metri, probabilmente il più piccolo al mondo. Non è una casetta delle fiabe, non è un set cinematografico, peraltro è anche un albergo, poi insomma capirete meglio, in fondo proprio di nicchia, non dico di lusso, però insomma davvero molto particolare. Si chiama Hey House, probabilmente non si pronuncia così, così si scrive, tradotto in italiano qualcosa come casetta del matrimonio, e poi capirete perché si chiama così. Siamo ad Amberg, in Baviera. Questo albergo è famoso per essere stato a lungo considerato proprio l'albergo più piccolo del mondo, quindi immaginate di passeggiare lungo una strada del centro storico di una tipica città tedesca e notare tra due palazzi una sottilissima striscia di edificio, peraltro ho visto la foto, attualmente dipinto di un bellissimo color bordeaux. Striscia larga, dicevamo, 2,5 metri, che appunto racchiude un albergo. La cosa più curiosa è che questo albergo, anche viste le dimensioni, può ospitare una coppia alla volta, quindi praticamente quando prenotate questo albergo, l'albergo è tutto per voi. E se poi andrete a cercare le foto online, vedrete che è anche un bellissimo albergo, è una soluzione anche molto romantica, devo dire, per un soggiorno molto particolare. La cosa più particolare però è la storia di questo albergo. Bisogna fare un salto indietro nel tempo e fermarci al 1728. All'epoca ad Amberg, quindi in Baviera, esisteva una legge piuttosto singolare. Per sposarsi bisognava dimostrare di possedere un immobile. Niente casa, niente matrimonio. Così un commerciante trovò un modo ingegnoso per aggirare la regola. Notò uno spazio vuoto, largo appena 2,5 metri, tra due edifici. Costruì una minuscola casa e la mise in vendita. Le coppie l'acquistavano, ottenevano il requisito necessario per sposarsi, si sposavano e subito dopo le nozze la rivendevano alla coppia successiva. In pratica la stessa casa passava di mano in mano, ma semplicemente per avere le carte in regola per potersi sposare. Ecco perché si chiama così la casetta del matrimonio. E oggi questa curiosa costruzione è diventata un hotel, come vi dicevo, di lusso, molto richiesto. Lo spazio è ridotto, ma non manca nulla: una camera molto elegante, un bagno con vasca idromassaggio e tutti i comfort, insomma piccolo fuori ma anche molto raffinato dentro. Quindi una destinazione molto romantica, molto richiesta, molto particolare, quindi una storia singolare che ci ha permesso di fare la nostra prima tappa del viaggio di oggi, per l'appunto in Germania.

1997, quando gli Smash Mouth cantavano questo brano così bello e così soleggiato. Era invece il 2009 quando questo signore, allora ragazzo, insomma adesso è cresciuto anche lui, di nome Graham Hughes, ha iniziato un'impresa poi certificata anche nel Guinness dei primati, un'impresa che si è conclusa 4 anni dopo. Lui dal Galles ha deciso di fare qualcosa che sembrava quasi impossibile: visitare tutti, ma dico tutti, i paesi del mondo senza prendere mai neanche un aereo. Quindi ha utilizzato tutti i mezzi di trasporto possibili, escluso l'aereo, treni, autobus, traghetti, navi, cargo, taxi, automobili e naturalmente i suoi piedi, con i quali ha percorso tantissimi chilometri. C'è ancora attivo il sito internet sul quale lui ha documentato passo dopo passo questa impresa. È possibile anche vedere dei video che concentrano in pochi minuti questi 4 anni incredibili. Il progetto si chiama The Odyssey Expedition, l'ho trovato online all'indirizzo theodysseyexpedition.com. Sembrava quindi impossibile, in realtà ce l'ha fatta, anche con qualche sponsor che si era così appassionato all'idea. Ha attraversato deserti, montagne, affrontato viaggi incredibili in autobus lunghi su strade dissestate, ha aspettato giorni interi per un traghetto, ha dovuto fare i conti con frontiere chiuse, cambiamenti politici e una burocrazia spesso imprevedibile, tant'è che è stato persino arrestato in Africa con l'accusa di essere una spia. Poi tutto si è risolto, ma di certo un imprevisto che non aveva messo neppure in conto. Ora naturalmente sono passati tanti anni, non so se qualcuno poi ha emulato questa sua impresa o addirittura ha fatto di meglio, magari l'ha fatto più velocemente. In ogni caso è sicuramente un'impresa che fa riflettere su come il viaggio possa far parte dell'esperienza, cioè il viaggio lento attraverso mezzi di trasporto alternativi all'aereo, naturalmente per chi ha la possibilità di avere molto tempo a disposizione, sicuramente sono un modo diverso di percepire i cambiamenti del paesaggio, i cambiamenti delle culture. Quindi sicuramente ha avuto tantissime cose da raccontare, lo ha fatto in ogni modo, ha pubblicato dei libri, evidentemente i suoi canali social sono molto seguiti, quindi se siete curiosi andate a cercare, a vedere nel dettaglio la storia di Graham per ripercorrere appunto questi 4 anni in viaggio, che

qualsiasi paese che vai, usanza che trovi. In questo caso potremmo dire estate che vivi, usanza o moda che trovi. Leggevo questa mattina di una tendenza in questa estate del 2026 che riguarda una collezione un po' particolare dal mondo dei cosmetici, una collezione che riguarda i solari. Ci sono degli influencer in modo particolare che mostrano tutti i loro trattamenti quotidiani per appunto proteggersi dal sole. Sappiamo ad esempio la skin care, in modo particolare quella coreana, ha trovato posto negli ultimi tempi molto anche nei social, nei vari tutorial e quant'altro. Fa tutto sommato piacere scoprire che c'è una ritrovata attenzione per le creme solari. Sappiamo c'è stato il periodo in cui ci si doveva abbronzare a tutti i costi. Ricordo quando ero bimba io, altro che protezione solare, si utilizzavano tutti degli intrulli assurdi per abbronzarsi di più. Poi è cominciato per fortuna a essere così raccontato tutta l'altra faccia del sole, insomma tutti i danni, e si arriva alla moda di quest'anno. In che cosa consiste? Appunto nel collezionare, quando si viaggia, creme solari dei paesi che si visitano. E non è soltanto un avere l'oggetto in sé, perché a quanto pare, io non lo sapevo, le creme solari sono fatte di ingredienti diversi in base al paese in cui ci si trova, perché magari le creme che sono disponibili in Europa non le troviamo negli Stati Uniti, perché le creme europee hanno dei filtri di protezione che sono catalogati in un certo modo, che non sono previsti invece negli Stati Uniti o in Canada. Quindi questa moda appunto di collezionare le creme solari starebbe proprio anche legata a questa varietà. Inutile dirlo, anche in questo caso la Corea è avantissimo, cioè avere un solare coreano a quanto pare rende questa collezione ancora più prestigiosa. Sappiamo che ci sono aree del mondo, l'Oriente è così, in cui non ci si vuole abbronzare per niente, insomma l'abbronzatura non è sinonimo di eleganza, tutt'altro, quindi si utilizza la protezione solare 50 più sempre durante tutto l'anno, se possibile ci si protegge anche con cappelli e ombrellini. Quindi insomma, a chi va in Corea tendenzialmente porta poi come souvenir anche appunto una crema solare, sicuramente non economicissima, però sicuramente utile se poi viene usata. Quindi nuovo trend per l'estate di quest'anno, appunto collezionare creme solari.

Si intitola Black Prada Dress, l'ultima canzone di Ellie Goulding. 14:47 minuti in diretta da Roma, le parole dell'estate con Stefano Sciurpi e regia Daniela Lami che vi parla. Naturalmente arriveranno alle 15 anche le ultime informazioni dalla nostra redazione, quindi le ultime news che ascolteremo insieme a voi. Ci ritroveremo poi in cammino, sperando in un po' di fresco, ce ne andremo in Umbria percorrendo il cammino dei protomartiri francescani, e lo faremo con colui che questo cammino lo ha proprio sognato, ideato, disegnato e ce lo racconterà. Lo ha fatto anche in una guida che è uscita nella nuova edizione, ne parleremo ovviamente con Alessandro Corsi. Ma mettete scarpe comode, perché quelle serviranno, zaino leggero, giusto l'essenziale, probabilmente solo l'acqua, quella ci deve essere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo.
2: Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia e gli Stati Uniti di Trump. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori online. Per la von der Leyen c'è la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme proprio legate all'età. La politica, a maggioranza, anche se non compatta, pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati.
3: La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Neo Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,18%, a quota 69 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 1990 che ci accompagna in questo cammino di oggi. A proposito di cammino, lo dicevo, oggi ci prendiamo il tempo di fare un cammino, per l'appunto, non soltanto per fare una vacanza diversa, non soltanto per vedere luoghi meravigliosi, ma anche per quella ricerca di senso che è sempre più forte, tanti di noi avvertono. E vi portiamo lungo il cammino dei protomartiri francescani, complice una guida che torna in libreria in una nuova edizione per la firma del nostro ospite che tanto potrà raccontarci di questo cammino. È con noi Alessandro Corsi. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: La persona giusta per parlare di questo cammino, un po' una tua creatura, giusto?
1: È un po'...
0: Sì, mi senti Alessandro?
1: Sì, ora bene. Scusa.
0: Bene, diceva, un po' una tua creatura questo cammino. Quando nasce nella tua testolina l'idea del cammino dei protomartiri francescani?
1: Allora, veramente non è una mia idea, è un'idea, diciamo, collettiva della nostra confraternita che si chiama Compagnia Teromè di San Michele Arcangelo. Quando nasce? Nasce, diciamo, nel 2010, perché all'epoca il nostro vescovo di allora portò una parte delle reliquie da Coimbra a Terni dei protomartiri francescani, e un confratello andò a un convegno e disse: ma interessante questa cosa, abbiamo dei santi martiri qui da noi. E allora si decise, visto che siamo una confraternita di pellegrini, di creare un cammino unendo le città di nascita dei protomartiri francescani che sono qui in questa zona.
0: E da lì è partito tutto. Io infatti ti ho presentato male, ti avrei dovuto presentare come priore della Compagnia dei Romani di San Michele Arcangelo, ma mi faceva piacere raccontare da quando parte tutto, perché, come tu sai meglio di me, negli ultimi anni il cammino è diventato un po' una moda, ogni giorno nasce un cammino anche in maniera, insomma, un po' discutibile. Voi avete iniziato questo viaggio, questa avventura in tempi non sospetti.
1: Noi diciamo che facendo un po' la genesi di questo cammino nasce in un momento in cui in Italia era quasi follia pensare di parlare di cammini di pellegrinaggio, no? E noi, vabbè, veniamo tutti quanti dall'esperienza di Santiago, la madre di tutti i cammini, no? E allora si disse: cerchiamo di fare qualcosa qua per replicare quella che è l'esperienza di Santiago, no? Nel senso, mettersi in cammino, mettersi in discussione, cercare di fare un'introspezione in noi stessi, no? E vedere un attimino, insomma, no? Quello che è il cammino, che sarebbe poi la metafora della nostra vita. E allora si decise di fare questo progetto. Andammo a parlare col vescovo Paglia, che era il vescovo all'epoca, ci incoraggiò a portare avanti questo progetto, e si iniziò a ragionare anche con i comuni per creare questo itinerario che, come ho detto prima, congiunge le città di nascita dei protomartiri francescani. Nasce da Terni, in una chiesa che si chiama Santa Maria della Pace, perché anche lì ci sono delle piccole reliquie che quando fu consacrato nel 2003 fu consacrato appunto l'altare con le reliquie dei protomartiri, e c'è sempre commissionato dal vescovo da allora un ciclo pittorico molto importante che illustra la venuta a Terni di San Francesco nel 1213 e tutta la Passio dei protomartiri francescani, per arrivare poi alla fine alla chiesa di Sant'Antonio, dove è stata elevata a santuario dei protomartiri francescani.
0: Quindi un itinerario comunque ad anello, no? Che nasce e termina a Terni.
1: Sì, e questa qui è anche, secondo me, una cosa positiva, che se prima non veniva considerato il concetto di anello, ora anche con questa proliferazione di cammini invece viene molto apprezzato, perché ti permette di arrivare, faccio un esempio, con il treno a Terni,
0: esatto.
1: Fare il cammino e riprendere il treno e andare via. Oppure per i romani, faccio un esempio, perché è vissuto che abbiamo sperimentato, lo fanno in due volte: arrivano a Terni, arrivano col treno, partono, camminano fino a Narni, e Narni riprendono il treno e tornano a casa, ritornano da Narni e finiscono il cammino a Terni. Ecco, anche questa qui è una possibilità per chi non ha tempo a disposizione di utilizzare i 6 giorni che servono per fare il cammino del protomarket.
0: Non c'è dubbio. Ti chiederò anche poi qualche informazione proprio anche sulla difficoltà del cammino, sulle tappe. Però complice appunto l'uscita di questa nuova edizione, che peraltro ha una presentazione molto bella di Monsignor Paolo Giulietti, che evidentemente ha sposato appieno anche proprio tutti i significati di questo cammino, al di là delle bellezze, perché si incontrano delle bellezze in maniera inequivocabile, Alessandro, lungo il cammino, luoghi meravigliosi e bellissimi dell'Umbria, ma questa ricerca di senso, credo che davvero qui trovi la massima completezza. Posso chiedere a te personalmente, Alessandro, qual è il punto di questo cammino, se c'è una tappa in particolare in cui, anche se lo conosci come le tue tasche, ogni volta davvero si smuove qualcosa dentro di te?
1: Domanda difficile, perché secondo me sono 3 i luoghi che tutte le volte che... Allora, io non sono una guida turistica né una guida ambientale, perciò se accompagno sono amici soltanto. Qualche volta sto accompagnando qualcuno e sono 3 i luoghi iconici di questo cammino, che è il Sacro Speco di Sant'Urbano, lo Speco di Narni, dove Francesco fece il miracolo della trasformazione in acqua e in vino, che è dove c'è veramente lo speco, e lì c'è un'atmosfera particolare, si avverte, no? E come mi disse un pellegrino spagnolo, ci sono rimasto lì 1 ora e mezzo. Mm. Ma perché sei rimasto 1 ora e mezzo? Ad ascoltare il silenzio.
0: Bello. Ecco, e alla parola silenzio.
1: Poi,
0: ecco.
1: Un altro luogo iconico è la Romita di Ceti, e questo non è non ci sono entrati, però è un convento francescano ristrutturato da un prete francescano come un convento del 1400, tant'è che non c'è acqua corrente e corrente elettrica, e anche lì fu un convento iniziato, fondato da Francesco nel 1213 e poi successivamente trasformato da Bernardino da Siena intorno al 1400 e qualcosa, non mi ricordo di preciso. E lì entrando c'è un qualcosa di mistico, di spirituale, perché sembra di entrare su un altro mondo, veramente un mondo del 1400, no? E in più c'è la parte più antica, che risale all'epoca benedettina, chiamata Cappella dei Benedettini. Quando sei dentro senti veramente che c'è un millennio di preghiera dentro quella chiesa. L'avverti questa sensazione. Certo, un posto, luogo iconico è sia la chiesa di Santa Potenziana sulla terza tappa o quella di San Michele Arcangelo, perché anche lì c'è un discorso che si sente e si avverte la preghiera dei pellegrini, perché stavano sulla via di Flaminia, queste due chiese stanno sulla via di Flaminia, sente la qualificazione di questa preghiera come roccia, ecco.
0: E beh, quindi sono assolutamente dei luoghi dove la suggestione si sente in modo particolare. La guida a cui facevo riferimento, da te scritta per Edizioni Terra Santa, è sicuramente una compagna di viaggio fondamentale prima, durante e dopo, perché secondo me è anche bello appunto leggerla dopo che l'esperienza è stata fatta. Tu prima ci dicevi che alcune persone, giustamente, non avendo molti giorni a disposizione, spezzano il cammino. Volendolo fare per intero, quanto porta via, una settimana?
1: Sì, 6 giorni. Noi consigliamo 6 tappe da varie lunghezze, perché non abbiamo fatto un concetto di distanza,
0: no.
1: Abbiamo fatto ragionamento sui luoghi di nascita di questi protomartiri, perciò la prima tappa che va da Terni va a Stroncone, perché a Stroncone incontriamo il luogo di nascita di Ottone da Stroncone, no? La seconda si arriva a Calvi, e quella è 16 chilometri, sono 16 chilometri. Mentre quella che da Stroncone va a Calvi, che sono 21 chilometri, proprio perché Calvi è il luogo di Berardo da Calvi. La tappa, quell'altra, è molto lunga, la terza, molto lunga, è un po' più lunga, 28 chilometri, l'abbiamo accorciata a 26, perché arriva a Narni, e a Narni ci abbiamo aiuto da Narni, no? E nel frammento, nel frattempo, nella seconda arriviamo pure a Augusto, dove c'erano proprio martire aiuto, aiuto a Curzio. E poi l'altra tappa da Narni a San Gemini, che è veramente corta perché sono 20 chilometri e perché si sarà dietro da San Gemini, mm-hmm. E poi niente, si passa la Romita, perché quella che accennavo prima come luogo iconico, c'è anche una valenza importante storica del francescanesimo. Francesco gli scrisse l'esortazio. L'esortazio è il preludio al cantico, e questo è stato attestato anche dall'osservatore romano, che proprio lì venne scritta questa esortazio, no? E certo. Allora per forza di cose si dovevano passare là, no? Come presenza francescana. E da lì poi si arriva fino a Cerchi, tappa corta da 12 km e mezzo, e l'ultima tappa stessa è corta, sono 12 km e mezzo da Cerchi a Terni.
0: Quindi al limite proprio chi vuole strafare unisce le ultime due tappe.
1: Esatto. Molti infatti cercano di fare questa cosa, oppure io consiglio sempre, come ho consigliato anche stamattina quando mi hanno chiamato, di fare una tappa corta, quella da San Gemini alla Romita dei Cerchi, dormire lì perché alla Romita dei Cerchi, perché fanno ospitalità a donativo, e poi da lì fare l'ultima tappa, che sono 18 km, anche perché facendo la tappa corta da San Gemini fino alla Romita si incontra il parco archeologico di Castule, che io dico la Pompei dei Nagliandri, no? Nel senso, un piccolo gioiellino di città romana abbandonata e non distrutta.
0: Ci hai messo voglia, Alessandro, di venire. Cominceremo leggendo il Cammino dei Promartiri Francescani per Edizioni Terra Santa in questa nuova edizione ricchissima, soprattutto proprio di spunti, non soltanto di indicazioni pratiche che servono, sono fondamentali, ma anche di molto altro che il lettore poi scoprirà. Alessandro, allora magari ci conosceremo in Umbria, va bene?
1: Sì, ecco, l'ultima cosa, sì. Se c'ho un secondo, perché abbiamo fatto, proprio come hai detto tu, una scelta con l'editore di non fare la classica guida che dà soltanto indicazioni di cammino. Abbiamo fatto un qualcosa che va dal libro alla guida, no? Nel senso che abbiamo aggiunto dei capitoli, uno che è l'itinerario geografico, dove si spiega cosa vedere sia a livello naturalistico che architettonico, no? In più abbiamo messo un capitolo che è esclusivamente sulla spiritualità, perciò il concetto di zaino pesante, che è la tua casa, no? Il cammino, che è la metafora della tua vita, ora faccio dei flash, no? E tante altre indicazioni a livello di spunti spirituali. E in più abbiamo fatto anche tutta la storia dei protomartiri francescani, e questa qui non è di Padre Agnio Sacco, ma di Padre Pietro Messa, che è docente all'Antoniano a Roma.
0: Quindi è completa, per questo dicevo, bella da leggere prima, da portare con sé durante, ma anche poi da riprendere in mano dopo, anche per rivivere o far sedimentare tutto quello che il cammino ci ha donato. Alessandro, grazie mille per questi minuti e buon pomeriggio.
1: Grazie a voi di avermi dato questa opportunità.
0: Buona serata. Bello per noi, grazie infinite ad Alessandro Corsi, nostro ospite quest'oggi, in questo inizio di settimana caldo ma bellissimo. Torniamo alla musica, Sam Fender insieme a Olivia Dean.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

secondo i quali non sarebbe il sangue dolce la questione, la discriminante che fa scegliere una persona piuttosto che un'altra da parte delle zanzare, ma altri fattori che adesso andiamo a scoprire insieme. Allora, intanto, questo forse lo sapete, a colpire non sono mai le zanzare maschio, ma sempre le zanzare femmine, gli esemplari femmina. E quest'ultime hanno le idee molto chiare su chi vogliono colpire, soprattutto hanno la capacità di individuare il loro obiettivo perfetto anche a distanza di 10 metri, sfruttando soltanto vista e olfatto. Quindi loro ci mirano già a distanza e arrivano dritte proprio a noi. Un primo fattore che in qualche modo le attira è il calore corporeo. Le disturbatrici che traggono dal sangue umano le proteine necessarie allo sviluppo delle loro uova, per questo sono le zanzare femmine a colpire, sono attratte soprattutto dal calore corporeo, che è uno dei motivi per cui puntano ad esempio spesso e volentieri le donne in gravidanza, che per natura hanno una maggiore espirazione di calore e di CO2. Già, perché la CO2 è un altro degli elementi che maggiormente richiama l'attenzione delle pungitrici. Più ne produciamo, più risultiamo un obiettivo interessante per le zanzare. Quindi, ad esempio, un adulto che fa attività fisica finisce per essere invitante, perché quando si è reduci da un allenamento siamo degli erogatori di CO2. Quindi, con queste prime informazioni, l'anima gemella della zanzara sarebbe un adulto di corporatura robusta e discreta passione per l'allenamento. In realtà poi non è soltanto quello, c'è proprio un odore che ciascuno di noi ha ed è totalmente diverso da quello di un altro, che può essere più o meno accattivante per una zanzara: l'odore cutaneo, che è legato anche alla presenza di una comunità batterica, che può essere appunto diversa in vari momenti della giornata per ciascuno di noi e diversa dall'uno all'altro. Insomma, alla fine sentono sì il nostro odore, e c'è un odore unito al calore e all'emissione di CO2 che li attira di più, e quindi fanno di alcune persone dei bersagli prediletti delle zanzare, mentre altre persone, fortunate loro, le zanzare proprio non se le filano. Voi chissà da che parte state, se siete già pieni di pizzichi di zanzare oppure per fortuna siete esenti da questo fastidioso fatto appunto delle punture di insetti. Se volete, approfitto per ricordarvi anche la nostra mail, che è diretta@radioinblu.it. Torniamo alla musica. Musica nuova, è uscito venerdì come singolo ma è già contenuto nell'ultimo album di Blanco, questa è Los Angeles.

ricerca di una meta per le vacanze. Chissà se vi possono essere utili questi dati di Euronews Business, che ha analizzato dati sui livelli dei prezzi per alcune categorie di beni e servizi, compresi alberghi, ristoranti, trasporto pubblico, generi alimentari, di 7 popolari mete turistiche europee, ovvero Turchia, Portogallo, Spagna, Grecia, Croazia, Italia e Francia. Ebbene, se cercate una meta economica tra queste 7, sicuramente dovete scegliere la Turchia, che nel complesso è più economica del 40,4% rispetto alla media delle altre mete europee. Dovete invece stare alla larga dalla Francia, che si posiziona in testa alla classifica praticamente in tutte le voci di spesa. Posso darvi però anche un'informazione in più: se andrete in Spagna, sappiate che quello è il paese tra i 7 ovviamente con i prezzi alimentari più bassi, inferiori addirittura alla media europea. Per tutto il resto comunque la Turchia è la più conveniente.

1978, Francesco De Gregori e la sua generale. Sono le 12:51 minuti, quindi siamo già praticamente in chiusura di questo spazio del primo pomeriggio, che ormai, insomma, primo pomeriggio si è trasformato in vero e proprio pomeriggio, visto che sono quasi le 16, e alle 16 tornerà anche l'informazione. Per quel che riguarda oggi, un grazie al nostro ospite Alessandro Corsi. La linea non era buonissima, evidentemente era lungo il cammino, non prendeva tanto, però è stato bello scoprire questo cammino dei protomartiri francescani, che riserva, secondo me, davvero tante suggestioni, tante emozioni belle. Quindi, se potrete, vivetelo. Un grazie a Stefano Sciurpi, c'era lui in regia, lo ritroverò domani. Buon proseguimento a tutti.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
1: Il meglio di
4: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta ancora il nodo della chiusura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo, ma vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture a Kiev per la difesa antiaerea per l'Italia, presente il ministro Tajani. Almeno 27 persone sono morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina feriti di cui 22 in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo.
2: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori. Settimana cruciale per la terza ondata di caldo dell'estate 2026, Italia nella morsa dell'AFA con temperature che specie al sud arrivano a sfiorare i 40 gradi.
3: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,42%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Sembrava ieri che ci eravamo augurati, no? Buona estate, pronti a guardare ciascuno alle proprie vacanze ed eccoci già tornati insieme nel pieno della bella stagione a farci compagnia per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì. Oggi pure con un po' di bar dello sport in apertura, la conferma di Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, aspettando pure le semifinali di questi mondiali di calcio che pure fanno un po' sorridere, cioè nel senso l'idea, no, di allargare a sempre più paesi per dare uno sguardo globale sul calcio, e poi alla fine sono sempre le stesse nazionali che arrivano alla fase finale, no? Quindi Argentina, unica extraeuropea, contro l'Inghilterra mercoledì sera, una partita con una storia profonda alle spalle, da quella faccenda delle isole Falkland Malvinas alla mano de Dios de Maradona, mondiali dell'86. Sulla carta una bella partita sicuramente, mentre domani Francia e Spagna, aspettando poi la finale di domenica prossima, ma arriviamoci a domenica prossima che oggi è soltanto lunedì. Questo è il colpo di coda del pomeriggio di In Blue 2000, le parole dell'estate, che sono poi le parole che abbiamo ascoltato durante la stagione che si è chiusa da poco, la nostra 26esima. Ecco perché per le prossime settimane abbiamo scelto la carta della leggerezza a quest'ora, con ancora più musica da ascoltare, pensando all'estate di ieri e di oggi, ma anche recuperando i momenti più intensi e le voci più appassionate che abbiamo sentito nei mesi scorsi, raccontando soprattutto di tecnologia pratica, indicazioni, consigli, pareri, bufale. È un argomento che continua ad avere, come dire, un posto d'onore, ecco, anche qui nella bella stagione. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: È il Robbie Williams, cantante, performer che abbiamo visto a Firenze Rocks a giugno, per esempio, il ragazzo degli anni 90, l'ex Take That, la pop star sfrontata, l'uomo fragile, no? Quello eccessivo, quello ferito, quello che ha attraversato una vita complicata e oggi sembra aver trovato una forma di pace con se stesso, cantando la sua vita. Era All My Life nell'estate di In Blue 2000. Sempre di vita si continua a parlare, tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. È un romanzo di Sabrine Hasbon che racconta la storia di una famiglia tra Italia e Palestina, esplorando memoria, identità, appartenenza, e ce lo siamo fatti raccontare dall'autrice. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: È una storia vera innanzitutto, una storia che attraversa mezzo secolo, grosso modo, di scelte personali, una famiglia che nasce tra l'Italia e la Palestina. Titolo originale Crossing, A Story of Palestinian Love and Resistance, che in italiano diventa Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrine Hasbon. Buon pomeriggio e bentrovata.
2: Buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
0: Docente, scrittrice, diciamo che hai una certa confidenza con le parole, no? Nata a Ramallah, padre palestinese, mamma italiana, e racconti fondamentalmente questa appartenenza a due mondi e due culture in questa storia, in questo romanzo che mette la tua famiglia al centro.
2: Sì. E per me è sempre stato molto importante proprio mettere questo senso di famiglia al centro, ma soprattutto di collettività delle varie comunità in cui io sono nata e cresciuta. E le parole per me sono probabilmente il mezzo più importante per farlo, proprio perché a volte le parole, soprattutto in grandi momenti di crisi storiche come quello in cui viviamo, sono purtroppo usate per ferire e per disumanizzare. E quindi per me le parole e il poter scrivere questa storia familiare e personale, ma anche storica, avevo bisogno di richiamare queste parole, di riempirle di umanità. Sì.
0: A proposito di parole, c'è proprio il glossario di alcune parole, espressioni, frasi utilizzate nel libro. C'è anche un albero genealogico per ricostruire in qualche modo, provare a collegare i nomi, e ci sono pure una serie di ringraziamenti. Te lo dico che io a un certo punto mi sono commosso, perché nonostante sia un libro personale, poi, se non ho capito male, è nato proprio come un progetto di dottorato quasi.
2: Sì, è nato come un progetto di dottorato. Anche quello in maniera molto informale, quasi in maniera molto personale. Io stavo facendo una magistrale in scrittura creativa qui in Inghilterra e uno dei miei tutor si era reso conto che ogni volta che scrivevo scrivevo sempre delle stesse due tematiche. Il mio senso di lutto per la Palestina, che era una terra e che è tuttora una terra che si va perdendo e che io vorrei che non succedesse, io come molti palestinesi, e il senso di lutto per mia madre, che avevo appena perso per via di un, di un tumore. Ed è stato proprio questo tutor a incoraggiarmi a esplorare queste tematiche che continuavano a tornare attraverso un libro e attraverso un progetto di dottorato che mettesse insieme la scrittura creativa e la storia. E io poi sono stata molto fortunata perché il mio tutore di dottorato è stato il professor Ilan Pappe, che è un grandissimo storico del conflitto della pulizia etnica che c'è in Israele e in Palestina. E quindi sì, è un libro molto personale e non ho provato a non mettere nessun filtro tra le emozioni a volte molto crude che insomma ho vissuto durante la scrittura di questo libro, ma anche durante l'editing e la pubblicazione.
0: Certo, la cosa che mi affascina tantissimo è che si sente ancora quel pizzico di Toscana nell'accento italiano con cui parli.
2: Ma
0: appartieni a due mondi, Italia da una parte, Palestina dall'altra parte, anche da un punto di vista gastronomico, perché poi per esempio la cucina, la tavola è uno di quei posti che automaticamente è convivialità, è condivisione, è pace, no?
2: Sì, e per me il cibo è essenziale, per me e per la mia famiglia, perché è sempre stato uno strumento di comunicazione. Strumento non è la parola più giusta, lo è, diventa quasi troppo meccanico, ma è sempre stato un momento di comunicazione. E è stato anche un momento di di traduzione tra una cultura e l'altra. E quindi per me anche nel libro, chi lo leggerà vedrà, ogni capitolo è chiamato con un cibo o con un elemento gastronomico, proprio perché il cibo ha in un certo senso scandito il ritmo delle nostre vite miste. E quindi io faccio sempre l'esempio di come la domenica ci si alzava con uno ftur palestinese con lo za'atar e zed, che è l'olio e il timo, e poi magari facevamo un pranzo con il maglube, che è un tipico piatto palestinese, oppure con le lasagne, e che poi a cena mangiavamo il hummus o una bruschetta. Per noi l'idea del cibo è sempre stato un momento di comprensione profonda.
0: Che bello. Storia di un padre e di una madre che si incontrano poi a Firenze, che è il centro nevralgico dove tuo padre veniva dalla Palestina per studiare l'arte e tua madre invece per vivere quel sogno di libertà come infermiera, poi alla fine. Una scelta che ha incrociato destini, si sono conosciuti, si sono amati. Tua madre ha abbracciato proprio la causa della Palestina.
2: Sì, al 100%. Anche perché quello che io provo a scrivere nel libro è che questo abbracciare la causa palestinese non viene dal nulla, ma viene da un profondo senso politico che gli era stato già dato dalle sue generazioni precedenti, dal padre, dai nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Toscana è stata, dopo tutto, un grande centro di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa Marittima, che è il paese in realtà di cui parlo nel libro, anche se non lo nomino direttamente, ha vinto molte medaglie per il valore durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per mia madre, nel momento in cui è venuta a conoscere la storia palestinese, molta di quell'oppressione, di quella violenza è stata, lei l'ha riconosciuta come quella violenza dell'oppressore che la sua famiglia aveva vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Come viene fuori il titolo italiano? Cosa c'entrano le canzoni? Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, nella traduzione, l'allitterazione italiana.
2: È una bellissima storia, nel senso che il titolo, il primissimo titolo originale del libro è, lo dico in inglese e poi lo traduco, era un verso del poeta Mahmoud Darwish ed era Wait for her, aspettala. Però la mia casa editrice inglese non apprezzava questo titolo perché volevano qualcosa un po' più di più corto, un po' più di
0: più ad effetto, particolare, certo.
2: che facesse vedere questo incrocio di culture, quindi è diventato Crossing. Ma la casa editrice italiana Feltrinelli e il team a Feltrinelli invece voleva riprendere l'idea di un titolo ispirato alla poesia di Mahmoud Darwish, e quindi dopo varie conversazioni e una approfondita lettura ci siamo resi conto che già c'era nel libro un'altra poesia di Mahmoud Darwish che si chiama Il passaporto in italiano, e Ricciarda Barbieri è quella che ha suggerito questo bellissimo verso da questa poesia che poi è diventato il titolo del mio libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono.
0: A margine, all'indomani dell'Eurovision Song Contest, io ho storto il naso a vedere Israele contestato, che ha fatto secondo classificato in assoluto nella classifica finale, insomma, a proposito di canzoni. Non so, dal tuo punto di vista, insomma, qual è la percezione?
2: La mia percezione, e sarò molto onesta e molto diretta, è che, come è successo con la Russia, anche Israele non doveva essere accettato durante un Eurovision, ma doveva essere parte di un boicottaggio culturale che in questi momenti di grande violenza e brutalità, il boicottaggio è uno strumento non violento di grande impatto, e come era stato usato con la Russia dovrebbe essere usato anche Israele, che sta commettendo crimini contro l'umanità, come è riconosciuto insomma dal Tribunale Internazionale.
0: Sì, altrimenti vale tutto, insomma, se non prendiamo posizione allora si può dire tutto, si può fare tutto, e non è così. La storia di un padre, di una madre, l'Italia dove si sono conosciuti, la Palestina dove hanno vissuto, e tutto parte insomma da questa casa di Ramallah che vi invita invito a riscoprire nelle parole di Sabrina Asbourne per questo libro uscito per Esce per Feltrinelli. Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Abbiamo parlato con l'autrice Sabrina Asbourne. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: È uscito lo scorso 26 maggio per Feltrinelli Narratori, mi sembrava un bel consiglio di lettura per l'estate. Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono di Sabrina Asbourne. Le parole dell'estate, con un po' di fantasia e uno di famiglia pure Stevie Wonder, per la musica che continua ad accompagnare generazioni diverse, ha soffiato 75 candeline la primavera scorsa, uno dei musicisti più innovativi e influenti degli ultimi decenni. Ripartiamo da lui.

0: stiamo imparando a conoscere della nuova generazione inglese. Nuova nel senso che Sienna Spiro, così si chiama, c'ha 20 anni. Diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele, Amy Winehouse, sue connazionali, no? Solo che loro non avevano iniziato la carriera pubblicando contenuti su TikTok. Questa, diciamo che è la generazione di artisti per cui anche le immagini hanno un ruolo centrale, come fossero degli influencer musicali, cioè non puoi chiamarli soltanto cantanti, no? E la tecnologia in questo senso ha riscritto completamente le regole, per cui succede che spesso le canzoni sono la parte residuale, no? Di un progetto molto più grande che comprende anche per esempio il saper apparire nei posti giusti e in quei contesti non strettamente legati alla musica, come può essere la moda per esempio. Comunque, dicevamo della tecnologia, dove la rivoluzione che sta cambiando le regole del gioco in tanti settori è chiaramente l'intelligenza artificiale, di cui ci è sempre interessato soprattutto il dietro le quinte, gli accordi economici, quelle partnership incredibili anche dal punto di vista della sproporzione tra l'impegno finanziario e i ricavi delle aziende coinvolte all'epoca in cui hanno firmato. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: È da un po' di tempo che non parliamo di intelligenza artificiale, no? Di punti di vista da nerd, perché è fuori discussione, che ormai questi strumenti nuovi siano ormai entrati in ogni contesto. Cioè, avete visto, no? Adesso tutto è assistito dall'intelligenza artificiale. Fateci caso. Cioè, come se prima non fossimo stati capaci di fare niente senza. Però, come dire, il punto è un altro, no? Lo racconta molto bene Carola Frediani, che da tempo si occupa proprio di argomenti da nerd su guerredirete.it. Il fatto che si chiedono appunto i nerd e gli addetti ai lavori in realtà ha a che fare con l'intelligenza artificiale da un punto di vista di sostenibilità economica. Per cui, per dire, se OpenAI, che oggi è l'attore più famoso, no, del comparto, quelli che per primi hanno reso accessibili a tutti sta benedetta intelligenza artificiale, i pionieri praticamente sono quelli di ChatGPT, cioè se loro hanno continuamente bisogno di raccogliere soldi soltanto per far funzionare sto ChatGPT al momento senza fare utile, quindi in perdita, a remissione, come fanno, come faranno a spendere centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture, cioè e i computer materialmente che servono per far funzionare tutto il sistema? La risposta è che non possono farlo, non ce l'hanno questi soldi, ed è il motivo per cui a settembre, qualche settimana fa, mettiamola così, hanno firmato un contratto da 300 miliardi di dollari

Già un debito a lungo termine di un'ottantina di miliardi di dollari e un rapporto, ecco questa è la cosa più interessante, debito capitale che è tipo il 450%, lo spread, mettiamola così, no? Per fare un confronto, lo stesso rapporto debito capitale di Google, quindi di Alphabet, era del 11,5% nell'ultimo trimestre, quello di Microsoft intorno al 30%. Poi è vero che le azioni di Oracle sono anche salite tantissimo, no, alla notizia di questa collaborazione con OpenAI, però le società di rating ci vedono al momento soltanto un punto interrogativo, tant'è che Moody's ha dato una valutazione negativa del rating di Oracle pochi giorni dopo la firma del contratto. Come dire, in teoria tutto bello, però vediamo. Quindi, detta proprio per riassumere, Oracle, che già è fortemente indebitata, a Roma si dice che c'ha i buffi, dovrà indebitarsi ancora di più per poter costruire un'infrastruttura di data center coi soldi che dovrebbero rientrare da OpenAI in un orizzonte temporale di 5 anni, grosso modo, sempre che i padroni dell'intelligenza artificiale riescano ad aumentare il fatturato fino ai livelli che dicono loro, no? E che sono tipo 10 volte superiori a quelli di oggi. Poi è chiaro che nessuno c'ha la palla di vetro e nel mondo della tecnologia ci sono diversi casi, no, di progetti che sulla carta sembravano non fattibili, no? Che nascevano da intuizioni giudicate poco sostenibili e che invece poi sono diventati una consuetudine. Pensate, per dire, all'idea di internet, una rete di computer su scala globale con informazioni da condividere. Cioè, che ci dobbiamo fare? Che ci dovevamo mai fare? O, che ne so, più pragmatico, no? La contestata autostrada del sole all'epoca della costruzione, la A1 Milano-Napoli. Cioè, dove ci dobbiamo mai andare? Che le macchine neanche ce ne sono così tante in giro. Ma giusto per fare due esempi pratici, che noi qua prima di tutto siamo appassionati, ecco, di queste cose, però appunto parlando di intelligenza artificiale oggi, l'insieme di analisi e di dati raccolti solleva quantomeno alcuni dubbi sulla solidità complessiva di un settore attorno a cui si è creata una certa attenzione, no? Un certo hype, le parole di Blue 2000, anche in relazione, no, ai lavori di domani che saranno sostituiti da l'intelligenza artificiale. Questo non vuol dire che non ci siano innovazioni tecnologiche importanti, però il rischio è che sia una bolla destinata ad esplodere. Tra l'altro, questa settimana proprio la Banca d'Inghilterra e il Fondo Monetario Internazionale, notizia di stamattina, si sono aggiunte al numero di istituzioni, di testate giornalistiche che hanno espresso, diciamo, preoccupazione per, l'hanno definita proprio una bolla del settore tecnologico, in particolar modo quello delle intelligenze artificiali, insomma, anche perché nonostante le incertezze ad oggi gli investimenti in questo campo hanno raggiunto un volume tale da trainare l'economia degli Stati Uniti e oggi, per dire, il 40% della crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti dipende proprio da questi argomenti qui. Però vediamo, insomma, noi siamo qui alla finestra da appassionati a vedere che cosa succede, però siccome ci piace raccontare anche bicchiere mezzo vuoto, no? Che non è soltanto gioia e fiocchettini, eccoci qui. Poi quello che succederà lo racconteremo nelle settimane e nei mesi prossimi, tanto qui ci trovate. Vedi la speranza di quando l'autunno scorso eravamo sicuri che ci saremmo ritrovati anche quest'estate e guardando in prospettiva fra un po' cominceremo anche a lavorare alla nuova stagione del pomeriggio di In Blue 2000 a partire da ottobre, ma nel frattempo godiamoci ancora un po' questo sole, se possiamo chiedere, no? Magari, ecco, non così tanto sole, se si potesse abbassare un pochino sarebbe perfetto. Le parole dell'estate, indietro al 2001, un quarto di secolo fa, i Train cantavano Drops of Jupiter.

0: senti, fidati.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

quello dei Duran Duran ieri sera era uno dei concerti di punta dell'estate musicale in Friuli Venezia Giulia. 10.000 spettatori a testimoniare questa attenzione, appassionati degli anni 80 o magari proprio cresciuti negli anni 80. Qualcuno scrive non più giovanissimi, ma come si dice, no? L'età è uno stato mentale. Duran Duran che hanno annunciato tra l'altro un evento speciale per il prossimo 31 ottobre, un concertone che è diventato un po' una tradizione. Dopo il sold out del primo anno a Las Vegas, i bis di New York e Manchester e adesso per la prima volta a Londra. 31 ottobre prossimo i biglietti sono in prevendita da venerdì. Mi sembra sempre una bella idea, mettere insieme qualche giorno di vacanza e un concerto, magari una mostra, perché no, un viaggio culturale in qualche modo, potendolo fare di sicuro è un'esperienza appagante. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, anche di viaggi parleremo quest'estate, recuperando un po' di località che abbiamo visitato nella passata stagione, nei sabati, no, di Blue 2000, e che ci siamo fatti raccontare dai direttori dei musei da cui siamo partiti, ma insomma non oggi, ecco, perché il tempo a disposizione è finito sicuramente. Quindi ci fermiamo qui, se vi va l'idea ci troviamo domani. Sì, Francesco Filippi sta provando a comprare i biglietti dei Duran Duran, poi vi faccio sapere se ci riesce. Ci troviamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta il nodo dell'apertura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky alle prese con un rimpasto di governo e il presidente ucraino vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture per la difesa antiaerea, per l'Italia presente il ministro Tajani. Nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran, in Ucraina e in tutte le altre zone, arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Ha confessato l'omicidio di Aurora Attila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Italia, le prese con la terza ondata del caldo dell'estate, le alte temperature che al sud sfioreranno i 40 gradi provocano siccità e mettono a rischio la salute di chi lavora all'aperto.
3: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo, la siccità torna a mordere l'agricoltura italiana, Coldiretti lancia l'allarme, il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti, nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione, soffrono ortaggi e frutta, negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, e intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, Lina allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,35%, a quota 90 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro.

0: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
3: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
5: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
6: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
7: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

0: è andata via.
1: Solo musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
4: Radio Icaro.
5: Vai bella.

0: Festival Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz bloccato da Teheran anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Sono le 19:02. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera, nuova edizione del nostro giornale su Radio Icaro. Ancora un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia nel Riminese. Vittime di un quarantenne violento, la compagna e la loro figlia minorenne. L'uomo verrà processato a settembre. Sentiamo i dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
2: Una spirale di violenza, insulti e vessazioni che non si è fermata nemmeno davanti a un ammonimento del questore di Modena, città in cui si consumano i primi maltrattamenti. La cronaca di questo rapporto, segnato dalla violenza, infatti, affonda le radici nel passato. Secondo l'accusa, l'uomo, un 41enne emiliano, avrebbe sottoposto la convivente a un regime di vita umiliante e insostenibile, spesso agendo in uno stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol e stupefacenti. Le condotte vessatorie si sarebbero intensificate quando la coppia si è trasferita nel Riminese. Il quadro delineato dagli inquirenti è drammatico: aggressioni fisiche, insulti quotidiani e minacce pesanti, pronunciate spesso alla presenza della figlia minore della coppia. In un episodio particolarmente grave avvenuto in pubblico, l'uomo avrebbe schiaffeggiato la compagna 42enne davanti ai colleghi di lavoro alla fine del suo tour in un ristorante. L'escalation di violenza ha raggiunto il culmine lo scorso marzo, quando la donna è espresso la volontà di interrompere la convivenza, lui l'ha aggredita fisicamente colpendola con violenti calci, causando le lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Per il 41enne emiliano, attualmente sottoposta alla misura del divieto di dimora in provincia, il GIP di Rimini Raffaele De Florio ha disposto, su richiesta del PM Luca Bertuzzi, il decreto di giudizio immediato. Il processo inizierà il prossimo 21 settembre davanti al Tribunale Monocratico, dove l'imputato dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate.
1: Un cittadino tunisino di 29 anni senza fissa dimora è già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato in flagranza di reato nel fine settimana. Il 29enne, ai giardini della zona Alba, ha minacciato con un coltello un 50enne, costretto a consegnare il proprio telefono cellulare all'aggressore, riportando nella circostanza lievi lesioni a una mano. Intercettato dai carabinieri di Riccione intervenuti sul posto, il giovane ha tentato la fuga opponendo una violenta resistenza e sferrando calci all'indirizzo dei militari, che hanno utilizzato lo spray urticante per bloccarlo. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il 29enne è stato trasferito presso la casa circondariale locale in attesa dell'udienza di convalida. Dopo un fine settimana con valori nella media, la nuova settimana sarà caratterizzata dall'arrivo di una nuova ondata di caldo africano. Per martedì la Protezione Civile non ha emanato allerte, ma in Emilia-Romagna è previsto un lieve aumento delle temperature massime, con valori localmente superiori a 37 gradi sulla pianura e condizioni di disagio bioclimatico diffuse, in particolare nei centri urbani. E a proposito di caldo, anche il mondo agricolo chiede un cambio di passo nella gestione delle alte temperature. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Il caldo torrido è un fenomeno ormai strutturale e non più solo un'emergenza isolata. E se l'ordinanza regionale sul calore è uno strumento utile, spiega la FAI CISL della Romagna, non basta se le aziende non si dotano poi di protocolli propri, pronti prima che arrivi il picco di caldo e non improvvisati giorno per giorno. Invece il rischio da stress termico, inserito nella valutazione dei rischi aziendali, viene spesso trattato come un adempimento da aggiornare una tantum. Il sindacato chiede alle imprese agricole del territorio di darsi regole chiare e stabili che prevedano soglie di temperatura, pause, orari rimodulati, decisi una volta per tutte e non rinegoziati ad ogni ondata di calore. Accanto alle misure per le aziende, occorre poi rafforzare gli strumenti della partecipazione e della prevenzione, potenziando gli osservatori e gli enti bilaterali e la loro istituzione nei territori in cui ancora non esistono. Va rinforzata anche la presenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. Strategie per trasformare la gestione del rischio calore da una risposta d'emergenza a una prassi ordinaria di sicurezza sul lavoro.
1: La Pietà di Bellini torna a casa e ad accogliere il ritorno del capolavoro ritrovato dopo l'accurato intervento di restauro a cura della Fondazione Venetian Heritage sarà il Museo della Città. Sabato 18 luglio inaugura il Codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, la mostra dossier che vedrà la tavola rinascimentale di Giovanni Bellini, recentemente esposta alla Morgan Library and Museum di New York, accanto al potente San Sebastiano di Andrea Mantegna, della Galleria Franchetti di Cadoro, riproponendo un dialogo già sperimentato con successo a Venezia. In occasione del ritorno della Pietà, riapriranno al pubblico le sale del primo e del secondo piano del museo, chiuse da dicembre del 2025 per alcuni interventi per l'adeguamento del complesso al certificato prevenzione incendi. Gli spazi del Museo della Città saranno quindi restituiti nella loro completezza alla comunità dei cittadini, dei visitatori e degli studiosi. Comincia la settimana del Cartoon Club, aprono le mostre che proseguiranno per tutto agosto e si preparano gli appuntamenti del Rimini Comics, che sino a domenica animeranno Piazzale Fellini e Lungomare. Per una settimana Rimini torna capitale del fumetto e dell'animazione. Sentiamo il servizio di Stefano Rossini con l'intervista a Paolo Guiducci, presidente di Acli Arte e Spettacolo Rimini.
4: Resistenza e resistenze è il tema del Cartoon Club 2026, 42esima edizione che porterà a Rimini le tavole, le animazioni e gli autori più importanti del mondo del fumetto e dell'animazione. Come sempre tante, le mostre, gli spettacoli e gli appuntamenti che si alterneranno per tutta la settimana in città e sul litorale. Oltre alla resistenza, che sarà trattata a 360 gradi in una mostra dedicata, altro grande protagonista di questa edizione è l'uomo ragno, Spider-Man, personaggio iconico e conosciutissimo, ideato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko e ancora oggi di grande attualità.
5: Le mostre sono sei, sicuramente di grande impatto è quella riservata all'uomo ragno, Spider-Man quest'anno è il suo anno, due sale grandi del castello in cui si trovano dalle memorabilia a tante notizie su Spider-Man, molti disegni originali e anche fumetti d'epoca, ma anche la mostra a Giorgio Cavazzano, che sarà il premio alla carriera di quest'anno. Giorgio Cavazzano è una delle più importanti matite Disney del mondo di tutti i tempi, è uno dei più grandi autori italiani e lo vediamo nel suo percorso Disney ma non solo, e sarà protagonista sabato sera della premiazione alla Corte degli Agostiniani con un programma davvero speciale, perché verrà realizzato uno spettacolo immersivo sulla strada, che è la storia che Cavazzano ha ridisegnato sul film di Federico Fellini, che verrà animata, suonata e doppiata in diretta, e sempre ad ingresso libero. E poi le quattro giornate di Rimini Comics da giovedì a domenica, dove si troverà davvero un mondo molto colorato, dagli albi a fumetti al merchandising al parkour, quest'anno per la prima volta anche il wrestling contest, ovvero i wrestling che però sono vestiti come i loro personaggi preferiti, quindi da cosplay. E poi tantissimi spettacoli, sicuramente sarà di grande impatto il concerto Mai dire Goku di sabato e quello finale con Giorgio Vanni, che presenterà quest'anno un format nuovo, Generazione Vanni.
1: Si è svolta ieri la quarta edizione del Panda Day in memoria di Francesco Pandolfi, a cui è dedicato il torneo di beach volley 2 contro 2. Il servizio di Roberto Bonfantini con l'intervista al presidente degli Amici del Panda ODV, Simone Fantini.
6: Il panda torna a casa nella sua Rimini. La grande novità della quarta edizione del Panda Day è la nuova location, il bagno 67 Tortuga Beach di Rimini, che ha messo a disposizione dell'associazione Gli Amici del Panda i suoi spazi, ai quali si aggiungono i tre campi da beach volley del bagno 66 Vincenzo Nives. Ma cos'è il Panda Day? È una giornata di sport, divertimento, inclusione e solidarietà, nata per ricordare Francesco Pandolfi, per tutti panda, scomparso nel settembre del 2022 all'età di 51 anni a causa di un tumore al pancreas, con un torneo di beach volley 2x2 maschile e femminile, sport amato e praticato da Francesco. In campo anche gli Special Olympics Team Emilia Romagna, supportati dalla Regione Emilia Romagna. Con l'approdo del Panda Day a Rimini è arrivato anche il patrocinio del Comune di Rimini. Presenti per un saluto il sindaco Jamil Sadegolvad, l'assessore Mattia Morolli e l'assessore regionale al turismo, commercio e sport Roberta Frisoni.
7: Noi avevamo fortissimo il desiderio di venire a Rimini paese di Francesco, di tanti amici di Francesco, come vedete questa mattina qua tutti insieme, per sposare la causa, innanzitutto per ricordare Francesco, ma poi per supportare noi dell'associazione a crescere e sviluppare il nostro progetto con il reparto chirurgico dell'ospedale Infermi, per realizzare uno spazio palestra che ad oggi non c'è in reparto. Questo permetterà a tutti i pazienti di avere un po' di sano movimento che aiuta sempre in fase preoperatoria e in postoperatoria.
6: I numeri di quest'anno?
7: Sono 45 coppie, 13 coppie femminili e 42 maschili, abbiamo 8 campi a disposizione, ma non è solo questo, non è solamente il numero delle coppie iscritte, ma di tutto quello che vedete oggi qua, perché tante persone non riescono a partecipare per diversi motivi, ma sono qua a godersi la giornata al mare, a supportare l'associazione acquistando una nostra canotta dedicata alla giornata, a pranzare con noi, a godersi una birra al mare.
1: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito dalla redazione, una buona serata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: cuore sale.
1: Non è finita.
2: Sportivi, la più cordiale buonasera, siamo io e Federico Marini, perché bisogna dirlo, co-conduttori manca Marcello Morigi, sì, che ha un impegno appunto extra lavorativo, e Daniele Brandolini, presidente buonasera della Longianese. Al telefono abbiamo Roberto D'Altri, ciao Roberto!
3: Ciao.
2: Ecco.
3: Saluti a tutti,
2: poi avremo in collegamento telefonico anche Samuele Merciari, che è il portiere della Longianese per l'anno prossimo. Vogliamo incominciare subito, Federico? Allora,
4: sì, dimmi tutto.
2: Ti volevo chiedere, questi mondiali ti hanno impressionato favorevolmente o meno?
4: Ma sì, diciamo che vedere i mondiali è sempre uno spettacolo per i giocatori, per le giocate. Quello che ci si chiede un po' è se non siano un po' troppe squadre, perché poi sappiamo che quest'anno è stato lanciato questa nuova edizione con più squadre rispetto,
2: sì, sì,
4: agli anni precedenti, e tre quarti delle terze praticamente passavano il turno, perché dopo non potevi qualificarti anche appunto se arrivavi in terza posizione nel tuo girone,
2: sì.
4: Le otto migliori terze, se non ricordo male,
2: sì, sì,
4: si sono qualificate, e questo secondo me ha tolto un po' di spettacolo nelle partite delle fasi a gironi, perché poi penso per esempio alla Spagna che ha pareggiato la prima col Capoverde. Effettivamente un pareggio alla prima partita non comprometteva più di tanto il cammino, perché poi,
2: certo,
4: con 4 punti eri praticamente sicuro di passare il turno. E quindi forse un po' le prime partite hanno risentito di questa nuova formula a livello qualitativo, perché poi l'obiettivo era quello magari di iniziare un po' piano per poi progressivamente aumentare la propria condizione fisica partita dopo partita.
2: Certo, certo.
5: Ti spiego la novità di oggi.
2: Dimmi, Daniele.
5: Di Infantino, che vorrà portare
2: a 64.
4: 64,
2: esatto,
4: avevo sentito.
5: Anche perché adesso deve cercare voti, visto che neanche ha le dimissioni dopo,
2: sì,
5: il fatto che ha tolto la squalifica al giocatore americano.
2: Mi sembra giusto che chiedano la squalifica.
5: Allora, giustamente, anche ha la testa di Infantino.
2: Certo, è lui il presidente. Ecco, Roberto, quindi anche questa cosa dell'allargamento che si prospetta di 64 a 64 squadre, come la vedi?
3: No, dai, vabbè, adesso non scherziamo. Cioè, 64 squadre, cosa facciamo? Adesso, visto che lì c'è il presidente e fra un po' si collega anche il portiere, facciamo? Facciamo entrare il Capanni, la Longianese. No, dai,
2: ha ragione.
3: Non esageriamo.
2: Certo.
5: Anche perché mi viene da pensare come farebbe a fare le qualificazioni.
2: Esatto.
5: Adesso non so quanti, sì, siano i paesi nel mondo.
2: Adesso sono 48 quelli.
5: Nazioni.
4: Mi sembra poco più di 200, tra i 190 e 200,
2: certo,
4: i paesi.
5: Quindi 64 è tanta roba.
2: Certo. Sì. Abbiamo in collegamento anche Samuele Merciari. Ciao Samuele.
6: Ciao
2: Samu. Senti, allora ti stai divertendo con questi mondiali?
6: Sento più niente.
2: Dicevo, se stai divertendo con questi mondiali.
6: Ah, sì, sì. Allora, i mondiali sono belli, senz'altro. Hanno regalato anche delle piccole emozioni, soprattutto nelle partite Davide contro Golia, no?
2: Sì.
6: Soprattutto Spagna Capoverde. Ci ricordiamo anche qua cosa stava per fare Capoverde con l'Argentina.
2: Esatto. Però stava, sì, per far diventare verde l'Argentina. Dai, faccio la battuta.
6: Esatto. Però sì, sì, diciamo che non ci sono tante sorprese su chi è arrivato in semifinale, anzi addirittura una è sicuramente una finale anticipata, quella tra Francia e Spagna.
2: Certo. Quindi. E l'allargamento a 64, l'ultima di Infantino?
6: No, io farei anche 128 a questo punto.
2: 128.
6: Tutti, non facciamo neanche le qualificazioni.
2: Certo, ha detto, c'è Roberto D'Altri che ti saluta. Ciao Roberto, c'è il collegamento anche Samuele. Roberto, allora invitiamo anche Capanni e la Longianese.
3: No, dai, io non sono mai molto entusiasta nel dilatare troppo le manifestazioni, neanche la Champions. Però io dico, dobbiamo anche mantenere la nostra mente aperta e dobbiamo sempre guardare tutti i lati di una moneta, di una medaglia, no?
2: Giusto.
3: Perché questo allargamento 48 ha permesso probabilmente di arrivare ai mondiali delle nazionali che in passato non ci sarebbero arrivate. Però noi stiamo anche vedendo che ci sono delle nazioni che non ci aspettavamo, ho sentito prima dire Capoverde, il Marocco, che non è più per me una sorpresa, no. Ma il Marocco è una realtà vera e propria, come altre nazionali africane. Quindi diciamo, allargare un po' l'orizzonte e non avere sempre le solite Spagna, Germania, Italia, Argentina, Brasile, bla bla bla bla, ma mettere dentro nuove protagoniste, secondo me non è negativo. Poi è chiaro che andare a 64, cioè quanto deve durare il mondiale?
2: Un mese e mezzo?
4: Sì, sì. Ah, già praticamente dura un mese e mezzo.
2: Ah, ma è iniziato l'11 di giugno, chiude il 19, Federico.
4: Ah, e domenica.
2: Domenica prossima, sì. Insomma, ecco.
5: Dopo giocherebbero tutte le sere.
2: Sì.
6: Io direi che 48 è il numero massimo. Anche adesso questa è la prima edizione. Io eviterei di fare una futura edizione a 64. Bisogna testare un attimo se il numero 48 come numero di squadre può essere a lungo termine, innanzitutto, ma poi dopo diventa ingestibile. Già

0: fai i sedicesimi comunque, ma passano
1: sì,
0: solo le prime
1: certo,
0: due,
1: certo,
0: e giocano tutte le sere, fanno giocare una partita in più, il tempo rimane quello.
1: Chiaro.
0: Il tempo lo trovo, non è il tempo
1: no,
0: che
1: no,
0: si
1: no,
0: allunga.
1: Certo.
0: Si allunga il discorso che si va sempre più a diluire, un discorso di bellezza, diciamo.
1: Certo.
0: Poi è logico, possiamo vedere delle partite con Davide contro Golia che
2: sono emozionanti,
0: che,
2: sì.
0: Che sono più emozionanti sì. di una partita
1: certo.
0: buona, e quello tanto ben venga. Insomma.
1: Poi volevo dire sia a Roberto e gli ospiti, vedere quegli stadi, certo.
2: Quello
1: vero Federico?
2: Sì, ma infatti guarda, ogni volta che vedo uno stadio di quelli che ospitano la partita del mondiale penso sempre al confronto con quelli italiani.
1: Lasciamo perdere.
2: Veramente di una tristezza, proprio anche a livello di bellezza, estetica.
1: Ma certo.
2: A me impressiona personalmente molto quello...
1: Di Los Angeles.
2: Anche quello, ma soprattutto lo stadio Azteca.
1: Azteca, bellissimo.
2: Della Città del Messico.
1: Bellissimo.
2: Quello secondo me veramente è una cattedrale, tra l'altro è anche a livello geografico particolare perché a livello di altitudine è molto
1: 2000
2: alto.
1: 2000 metri,
2: quindi, esatto, c'è anche un problema a livello respiratorio
1: sì,
2: per
1: sì,
2: chi gioca.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E però a livello estetico a me personalmente coglie,
1: certo.
2: Veramente mi trascina.
1: Roberto, vedere tanti stadi così belli e vedere quelli italiani, come diceva anche Federico, fa male, eh?
3: Beh, noi da quel punto di vista lì siamo indietro, questo lo sappiamo benissimo. In Italia purtroppo è difficilissimo costruire certe strutture. Prima parlavo dei due rovesci della medaglia.
1: Ecco.
3: Il rovescio della medaglia qual è? Che è difficilissimo costruire strutture per grandi manifestazioni, e poi quando vanno in giro quelli di Striscia la Notizia ti fanno vedere la piscina costata 10 milioni che è stata usata una settimana, la palestra che ne è costati 4 milioni che è stata usata per 6 mesi. Quindi purtroppo noi abbiamo anche questi problemi qui, loro evidentemente le sanno sfruttare meglio le loro strutture, che sono infinitamente più belle delle nostre.
1: Sì, sicuramente.
2: Moderne anche.
1: Moderne. Volevi dire qualcosa?
0: Quando riesci a fare uno stadio, specialmente lo fai fare una società, ecco, che diventa un investimento tuo e
1: certo.
0: Cerchi di renderlo sempre... il miglior modo possibile, anche se ha meno gente dentro, però fanno delle strutture che vale la pena
1: ma di forza, Daniele, dai,
0: guarda anche nel tennis o Roland Garros, guarda che struttura che hanno lì.
1: Che struttura, sì, è vero,
0: noi in Italia
1: no,
2: ce le sogniamo,
0: le vediamo solo perché le vediamo che giocano lì,
1: esatto.
0: Ci sono degli investimenti diversi, vengono spesi i soldi in maniera, in questo caso, truffaldina diversa,
1: sì, certo.
0: Perché viva dire la verità,
1: anche.
0: Purtroppo c'è tanta gente che ci sguazza
1: lo so.
0: E c'è tanta gente che non ci capisce niente.
1: Sì, è vero questo.
0: C'è chi capisce a prendere i soldi,
1: certo.
0: E chi non capisce a darli. Poi siamo sempre lì, gli investimenti andrebbero fatti sui giovani, andrebbero fatti sulle società solide, sulle strutture cose, costano, però se tu li fai fare una società,
1: certo.
0: Un investimento che fa una società.
1: Appunto. Samuele, volevo sentire un tuo parere.
4: Il mio parere, allora, si sviluppa su due concetti fondamentali, che in America, non avendo praticamente mai avuto una storia calcistica, la stanno costruendo in questo millennio qui, dal 2000 in poi, è una vera e propria cultura calcistica, ma loro, diciamo, forse anche merito di imprenditori forti, forse anche merito che i vari stati incentivano, soprattutto negli Stati Uniti, poi anche in Messico c'è la cultura, c'è una cultura un po' più importante calcistica, però ecco, forse avendoci uno stato dietro forte, un'imprenditoria forte, e diciamo che puntano non tanto a farti vedere la partita, la partita, puntano a venderti un prodotto, uno show.
1: Chiaro.
4: E a loro riesce molto bene, loro con il basket, con il baseball ci sono riusciti a pieno,
1: sì.
4: E l'hanno portato questo modello nel mercato, che è giustissimo.

0: Attenzione, è giustissimo portarlo.
1: Certo.
0: Infatti hanno in poco tempo, in questi ultimi 20-30 anni, quei pochi stadi che c'erano e poi quelli che hanno costruito da zero, sono tutti bellissimi, capienti, pieni di ristoranti, negozi, eccetera. Quindi ti vendono proprio una giornata, un concetto.
2: Come
0: in Italia siamo rimasti, un po'... Un po' indietro, cioè in tutti i punti di vista. Basti pensare che a breve il nuovo stadio più moderno che abbiamo in Italia, e diciamo il tutto si è sviluppato perché ci saranno i giochi del Mediterraneo, quindi solo quella cosa lì ha spinto a costruire fin da subito l'impianto sportivo del Taranto, che per carità c'è stato il progetto negli anni precedenti, ok. Però ecco, anche il fattore burocrazia in Italia, diciamo che non aiuta, ed è l'arma da doppio taglio, come diceva anche prima Roberto.
1: Ecco, allora, adesso voglio entrare nel campi per quanto riguarda la nazionale. Cosa c'è, aria di novità? Direttore tecnico Maldini.
3: Sì.
1: È un buon inizio.
3: Sì, e anche Leonardo.
1: E anche Leonardo, advisor, se vogliamo usare.
2: Direttore tecnico e presidente.
1: È presidente. Sì. Esatto.
2: Si toglie quella doppia figura che era il presidente, che in questo caso
1: certo,
2: è Malagò,
1: certo,
2: che era
1: certo.
2: Presidente di qua e di là,
1: sì,
2: a questo
1: sì,
2: punto
1: sì.
2: Malagò da una parte, Maldini dall'altra.
1: Ecco, volevo sentire un vostro parere al riguardo.
3: Ma penso che un po' tutti gli italiani abbiano stima di una figura come Paolo Maldini, perché voglio dire, ha fatto la storia dell'Italia
2: e
3: del Milan soprattutto. E quindi secondo me è un grandissimo nome che cerca anche un po' di ridare fiducia forse agli italiani in un momento molto delicato. È chiaro che adesso la palla passerà proprio a queste nuove figure nella scelta del nuovo CT, che chiaramente sarà, come si sente dire, uno tra Mancini e Conte. E io sono più fan di Conte, perché la minestra riscaldata non mi è mai piaciuta tanto. E anche se è vero che anche Conte ha un'esperienza, però Mancini è stato colui sì che ci ha fatto vincere l'Europeo, ma che al tempo stesso ci ha portato all'eliminazione dal Mondiale nel 2022. E quindi io crederei più nella figura di Conte, che soprattutto in carriera ha dimostrato sempre di essere uno dei migliori allenatori al mondo,
1: certo,
3: nel saper ricostruire da zero,
1: certo,
3: le fondamenta di una squadra, in questo caso sarebbe di una nazionale. Quindi auspico che sia Conte, poi dopo chiaramente non sarò io che dovrò decidere,
1: mm-hmm,
3: però sono fiducioso attorno a questo nuovo progetto. Sembra che finalmente ci siano delle persone veramente competenti e pronti magari anche ad andare a contro a questo mito di colui che riscalda la poltrona e basta.
1: Certo.
3: E quindi speriamo che possano far bene, che ci possano portare al mondiale.
1: Roberto, come vedi questa nuova figura di Maldini, direttore tecnico, con Leonardo? Ne parlavamo prima.
4: Detto prima, certo, io non posso dire che non sono contento di vedere Maldini e Leonardo che cercano di rimettere in piedi la nostra nazionale e anche una parte del nostro calcio, però come ti ho detto prima,
1: sì,
4: noi non ci dobbiamo fermare alla scatola, cioè dire sono due personaggi belli da vedere, hanno due nomi spendibili, sono due persone credibili, cioè poi bisogna vedere quali veramente potere gli vengono concessi, quanto saranno ascoltati, e poi, come ti ho detto prima, non basta mettere lì due persone e dire ecco, voi siete i responsabili, qui bisogna cambiare anche altre cose nel sistema del calcio italiano, perché cioè, fino a che noi andremo avanti ad avere un campionato nel quale gli italiani sono come gli stambecchi nel parco, cioè sono una razza da preservare perché sono in via di estinzione,
1: appunto,
4: non lo so, come facciamo a formare una nazionale, io mi chiedo.
1: Certo. Daniele?
2: Sì, no,
1: ha ragione Roberto qua.
2: Ha ragione, però adesso è logico che adesso devono lasciarli fare, tra l'altro avranno anche il compito di guardare tutto le nazionali.
1: Tutte le nazionali, sì, certo.
2: È logico, i nomi fatica, cioè io sono d'accordo, sono due minestre riscaldate tutte e due, diciamoci la verità. Allora, Conte ha bisogno di una squadra già formata e se va lui non prende i giovani,
1: è chiaro. Lo sappiamo.
2: Adesso l'Italia ha bisogno di giovani e Mancini fa giocare i giovani, come facciamo?
3: Punto.
2: Poi c'è un altro fatto, Mancini con 2 milioni lo portiamo a casa,
1: Conte invece ci vuole
2: Conte
1: sponsor.
2: Ci vuole circa 5-6 milioni.
1: Con lo sponsor che chiama?
2: Lo sponsor sarebbe la società di calcio, ah, che okay. Vuol dire dare meno soldi alla società di calcio e dare ecco. Conte.
1: Perché l'altra volta c'è stato lo sponsor.
2: L'altra volta c'era uno sponsor, vabbè, non è andato alla società di calcio,
1: è andato.
2: Conte, è la stessa cosa, adesso loro la girano così.
1: Sì.
2: È logico che però noi dobbiamo pensare a ricostruire. Non è bello, cioè è bello vincere domani, però sì. Se il domani deve essere gioca di nuovo Bernardolini, che invece deve stare fuori.
1: Ho capito cosa vuoi dire, certo.
2: Cioè noi dobbiamo pensare che fra 4 anni ci dobbiamo andare quel mondiale.
1: Appunto.
2: Quindi vuol dire costruire adesso, eventualmente a rischio di un europeo, ma costruire una squadra che va al mondiale.
1: Certo.
2: Non fare una squadra, adesso dobbiamo fare l'europeo, dobbiamo che facciamo giocare chi gioca sempre, perché dobbiamo fare l'europeo. Poi fra 2 anni bisogna che giochi sempre la squadra prepotente, perché dobbiamo fare il mondiale. Poi facciamo le figure che abbiamo fatto.
1: Vabbè, certo. Samuele!
0: Allora, guarda, praticamente hanno detto tutto Federico, Daniele e Roberto. Io aggiungo solo che innanzitutto sono contento per le scelte di Maldini e Leonardo, perché sì. Sono due persone che già all'apparenza danno fiducia e sono professionali, quindi diciamo che dopo il lavoro che dovranno fare è un lavoro molto importante, un lavoro di ricostruzione, però al di là di tutto sono professionali, faranno il meglio per questa nazionale. Poi la scelta dell'allenatore. È proibitivo pensare quando si faceva il nome di Guardiola. Secondo me è proibitivo in termini di costi, in termini di anche ingaggio dello stesso allenatore.
2: Se devi dare 6 milioni a Conte è meglio prendere Guardiola.
0: Ah no, per carità, cioè, dopo se devi dare tanti soldi a Conte sicuramente è meglio ripartire da un allenatore nuovo e potenziabile come Guardiola. Però io addirittura avrei Mancini, non sicuramente, perché secondo me ha perso anche un po' di credibilità. Secondo me la migliore opzione, personalmente io avrei puntato tutto su Baldini.
1: Bravo, è quello che ho detto io l'altra volta.
2: Investito su
1: Baldini.
0: Su Baldini. Con tutti i rischi del caso,
1: perché comunque
0: ha allenato l'Under 21, certo. Ha fatto benino in queste ultime 2 partite. Però secondo me poteva essere la scelta giusta, perché quei giovani ci sa fare e adesso tocca fare almeno un mini ricambio generazionale un po' dappertutto,
1: certo.
0: In tutti i ruoli della nazionale.
1: Sì. Federico, volevi dire
3: sì,
1: qualcosa?
3: Un altro spunto che magari si può aggiungere sempre alla critica dell'Italia e alla sua incapacità anche di fornire giovani.
1: Bravo.
3: L'incapacità di fornire giovani alla nazionale italiana
1: sì.
3: E si deve estendere poi anche alle altre nazionali, perché basti pensare, prendiamo per esempio la formazione del Marocco. Quanti giocatori ha che sono nati in Francia o in altri paesi che poi hanno scelto di rappresentare il Marocco? Penso per esempio anche alla Spagna, lo stesso Yamal avrebbe potuto scegliere di rappresentare il Marocco, oppure anche all'Inghilterra, quanti ragazzi ci sono che avrebbero potuto scegliere altre nazionali, o ancora alla Francia stessa. Questo basti pensare a quanti giocatori ci sono nelle altre nazionali che hanno origine italiane.
1: Sì.
3: Quindi non solo non riusciamo a dare giovani alla nostra nazionale, ma anche quei ragazzi che magari potrebbero scegliere di rappresentare un'altra nazionale non crescono nel nostro paese.
1: Certo.
3: Questo dà un'ennesima volta la prova, se ancora ci fosse bisogno, di quanto nel nostro paese sia difficile appunto lanciare i giovani.
1: Certo. Roberto, che ne pensi?
4: Cosa penso? Questo è un argomento che abbiamo dibattuto tantissime volte.
1: Sì.
4: Abbiamo detto, per esempio, che le nazionali giovanili italiane vincono i loro campionati o quando non vincono comunque figurano bene. e poi vediamo che gli under 17, gli under 18, gli under 19, se uno si aspetta di trovarli nel piano di sopra, non li trova. È questo che ci si chiede. Per esempio, una volta, adesso non dico 200 anni fa, ma neanche due anni fa, parliamo degli anni 80-90, se vi ricordate cosa succedeva? Che l'Under 21 era praticamente l'anteprima,
1: esatto, della nazionale, sì.
4: Il passaggio che portava la nazionale. Per esempio, successe che Vicini, che allenava l'Under 21, arrivò alla nazionale A e si portò non tutta l'Under 21, ma una buona parte.
1: Certo, certo.
4: Allora, anche qui, questi ragazzi dell'Under 21, dove li vogliamo mettere?
1: Appunto, c'è anche questo. È un problema anche generazionale per voi?
3: Ma quello sicuramente, però... Io sono più dell'idea che in Italia ci siano i talenti, ma che non siamo in grado, certo, di scoprirli e di lanciarli. Poi non so cosa...
1: volevo sentire Daniele anche.
2: Non è che noi cerchiamo di scoprirli, poi magari li vendiamo, però non siamo in grado di farli esordire in prima squadra.
1: Certo, certo.
2: Che lì lo sbaglio. Adesso spero con questa nuova legge, che dove devi avere tanti giocatori del tuo rivale, devi avere quelli, però guardatevi in giro, cosa c'era? C'erano giocatori che comunque hanno giocato in un rivale così,
1: sì,
2: ci girano attorno, già,
1: ho capito, già
2: faccio una legge, però ho già una soluzione per riuscire ad abbordarla, capito?
1: Ho capito. Quindi...
2: ce ne sono tanti, Mancini, se vi ricordate, andò a pescare all'estero dei giovani, che
3: Zaniolo anche per esempio,
2: anche in Serie B, che...
1: certo,
2: quello da dove si
3: affondi,
1: appunto,
2: Gnonco,
1: adesso aveva un nome strano, scusa.
2: Quando lo portò Mancini a Zava, questo
1: da dove viene, esatto, Gnonco,
3: ma anche Pafundi,
1: anche Pafundi,
2: no, capito, cioè è quello, tu devi avere il coraggio. Ok, Baldini ce l'ha sto coraggio,
1: è quello che dicevo io.
2: Ho seguito molto le sue squadre, anche le sue squadre di club. Lui dove va parla chiaro, con me giocano i giovani, chi
1: meglio. Certo, certo.
2: Prima c'è il discorso giovani, poi... Quindi lui perché va via dalle squadre? Perché quando ci mettono il bastone fra le ruote, sì, queste cose qui, lui prende su
1: e va via.
2: E va via. Mm. Anzi, è stato degli anni che non ha proprio allenato.
1: Lo so.
2: Perché lui ha un suo credo, che è basato sui giovani.
1: Certo.
2: È logico che anch'io sarei per portare la nazionale, lo dico la verità, perché
3: Baldini,
2: ho visto tutte le sue partite con l'Under 21, ti devo dire, li sa far giocare. Poi è logico, la nazionale maggiore
3: è un altro discorso,
2: però guardiamo, dobbiamo guardare anche a un altro livello. Allora, il presidente deve rifondare la squadra, la Francia prima o poi deve rifondare la squadra,
1: certo,
2: la Spagna deve, cos'è?
1: Sì.
2: Uguale. Ragazzi, siamo... È adesso che bisogna avere quel coraggio. Una volta ancora in più bisogna avere quel coraggio, perché noi siamo fuori da 4 anni. Cosa aspettiamo?
1: Non lo so.
2: Ci portano 64 squadre che forse finalmente entriamo dentro. Però ecco, bisogna non guardare in faccia nessuno, bisogna avere coraggio, ragazzi. Se meritano, devono giocare.
1: È chiaro.
2: Hanno 17 anni, giocano. Certo. 17 anni dove sta scritto.
1: Ma infatti Mancini, quando esordì, aveva 17 anni.
2: No, quanti giocatori?
1: Nell'82, anni... per dire, intendevo questo.
2: Mancini, Vialli.
1: Vialli, Corso, certo, cioè, logico.
2: Capito? Vicini, quando li portò su, come disse lui, li portò su, erano giocatori di 18, 19, 20 anni, ragazzi.
1: Sì.
2: Che avevano anche la fortuna di giocare in... qualche uno in squadra, parecchi uguali, tutti in squadre buone, però in quel momento giocavano perché c'erano meno stranieri,
1: ecco,
2: solo per quello,
1: certo,
2: perché altrimenti non avrebbero neanche giocato.
1: Ce n'erano tre una volta. Federico, volevi dire, poi passo la palla a Samuele.
3: Io credo che questo problema legato all'allenatore, al CT che bisogna scegliere, sia più focalizzato sull'immediato, quello che bisogna fare per cercare di partecipare al mondiale. Poi c'è anche un'altra questione molto più profonda, che riguarda le radici proprio del settore giovanile italiano, del vivaio, che legata proprio anche alle riforme che bisogna fare per il futuro, quindi per garantire una miglior generazione un domani. E quello legato al CT chiaramente è un problema che riguarda l'Italia nell'immediato, quello che bisogna fare adesso per cercare di non sfigurare più come si è fatto negli anni passati.
1: Comunque Samuele, prego Daniele.
2: Tra l'altro, In Italia abbiamo fatto una bella cosa, no? Dove abbiamo dato la possibilità di giocare con la seconda squadra,
1: sì,
2: in Serie C.
1: Next Generation, sì.
2: Ma è mai possibile che in Serie C devono giocare tutti i giovani stranieri?
1: No.
2: Perché? Cioè, io sono juventino, però. Certo, chi vanno a prendere?
1: Sempre stranieri. Ma infatti noi siamo allora, abbagliati.
2: Lì devi dire, io ti faccio fare seconda squadra, fai giocare solo italiano. Vuoi uno, due straniero? Fai giocare giocatori italiani.
1: Certo, certo.
2: Lì devi avere la forza. Ti faccio giocare in Serie C in questa condizione.
1: Chiaro, chiaro.
2: Però non la fare la squadra.
1: Samuele.
0: Io aggiungo solo una cosa che... Secondo me in Italia c'è il talento, perché la cultura calcistica c'è, è molto profonda, quindi il talento c'è. Il problema della Serie A, della Serie B, diciamo dei club, e poi dopo queste qui si riflette anche sulla nazionale, proprio il fattore tempo. Cioè non diamo tempo ai giovani che potenzialmente possono essere forti di sbagliare, di sbagliare in campo. E allo stesso tempo i club, per paura di perdere i loro obiettivi, li mettono da parte dopo due partite.
1: Certo.
0: C'è stato anche tipo il caso Vergara.
1: Vergara, sì.
0: Non si rompeva Neres, Politano, se non era disponibile, quando lo vedevamo in campo Vergara.
1: Bravo. Beh, anche questo è vero.
0: Questo è un classico esempio, ma poi basti pensare agli italiani che giocano i 2007 e i 2006 che giocano titolare, quasi titolare del Borussia Dortmund. Italiani, nello settore giovanile italiano, venduti poi scoppiati all'estero.
1: Certo.
0: Perché la Spagna, quando c'era il centrocampo dei Baby, no? Dopo Iniesta e Xavi, che sono ritrovati con Gavi, Pedri, che hanno giocato subito, 16-18 anni, già certo, titolari nell'Under 21, poi dopo poco tempo nella nazionale spagnola. Giocheranno anche titolari domani sera.
1: Sì.
0: Cioè, basti pensare che ancora sono giovani e si parla già da loro di 4-5 anni.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Questo è un po' il problema, che non si dà tempo, lo si dice, ma dopo alla fine della fiera ti ritrovi sempre così ogni anno, perché dopo li vendi all'estero, il problema è quando vanno all'estero costano il triplo, quindi quando mai li riporterai in Italia?
1: Federico.
3: Sì, e secondo me non è nemmeno tanto il problema quello di fare crescere i giovani all'estero, perché poi alla fine se si pensa anche gli stessi giocatori che ci sono adesso in nazionale francese oppure nella nazionale inglese, diversi giocano all'estero, penso Olise, certo, penso Kane e penso anche allo stesso Mbappé. È vero che prima sono passati poi dalle squadre del loro paese, però secondo me più che altro bisognerebbe, e questa è la mia umile idea, bisognerebbe soprattutto focalizzarsi sul settore giovanile nel nostro paese. Poi la crescita, sia che avvenga in Italia, sia che avvenga all'estero, deve essere positiva per il giocatore.
1: Certo.
3: Perché alla fine, sia che il giocatore giochi per il Borussia Dortmund, o per l'Inter, o per il Barcellona, è sempre comunque convocabile dalle nazionali, sia ai massimi livelli che magari quelle Under 21, eccetera. Quindi è proprio questo, secondo me, quello di cercare, come ha detto bene Samuele, di lanciarli quando sono nel nostro paese, anche in età più giovani, e soprattutto dargli la possibilità di sbagliare. Perché
2: farli vedere.
1: Certo. Roberto, sei d'accordo anche te?
4: Cioè, in generale è chiaro che il giovane ha bisogno di avere degli spazi. Cioè, bisogna dargli la possibilità a questi giovani di dimostrare quello che valgono, quello che non può andare oltre la C rimarrà in Serie C, quello che non può andare oltre la B rimarrà in B.
1: Chiaro.
4: Però bisogna dargli delle opportunità,
1: certo,
4: in generale. Se non gli diamo delle opportunità, cosa ne sappiamo di questi giovani?
1: Appunto.
4: In effetti.
1: Infatti. Prego Roberto. Daniele?
2: Sì, no. Siamo sempre lì, cioè bisogna avere fiducia, è logico. Poi dopo, come dico io, tanto li fai giocare, tu li proponi, poi se vanno anche all'estero vuol dire che hai creato dei giocatori. Però se tu a 16 anni, come facevo una volta, i Rivera, quelli lì, li cominci a portare in prima squadra, 16 anni, 17 anni, sono delle strutture di ragazzi che sono tante robe.
1: Ragazzi, lo so.
2: Tante robe.
1: Lo so.
2: Poi, come dico io, se uno ha finito la juniores non trova la terza categoria, si dovrà fare una domanda.
1: Certo.
2: È logico che, ragazzi, tanto un conto è il calcio di divertimento, un conto è che poi dopo, quando esci da quel livello giovanile, tanto tu società gli devi creare lo spazio, dopodiché c'è da dire una bietola, cioè, a quel punto ci farà una ragione, Brandolini, che non è da nessuna categoria, capito? Ma i ragazzi lo sanno.
1: Sì, questo è vero.
2: Peggio i genitori.
1: Ecco quello che volevo dire io. Cosa ne pensi?
3: Le cose dei genitori.
1: Appunto, che a volte.
3: Ah, sì, e certe volte esagerano. Poi penso soprattutto alle mamme, ogni tanto sono anche iperprotettive, sempre magari con dei buoni intenti, ci mancherebbe, però. L'obiettivo chiaramente è sempre anche quello di vedere il proprio figlio emergere, probabilmente anche meglio rispetto agli altri, però ovviamente la realtà poi non è sempre quella, quindi no. Anche il genitore dovrebbe cercare di proteggere il figlio, ma cercando anche di fargli fare le proprie esperienze, proprio questi sono altri discorsi.
1: Sì, sì, certo, sono altri discorsi in cui è difficile anche
3: addentrarsi
1: sì, vero, sì. Infatti, comunque... l'importante è capire, perlomeno una base c'è.
2: Sì, no, perché ognuno di noi per crescere si deve misurare con qualcosa di più grande.
1: Bravissimo.
2: Allora, io quest'anno ho avuto che fare con, purtroppo, con una categoria che giocava mista, con un anno, c'erano delle squadre che avevano un anno in più, e così. E non andava bene per i genitori. Poi ho portato 4 ragazzi a fare un torneo degli allievi categoria ancora più superiore, lì andavano bene.
1: Ecco.
2: Cioè, la sua categoria non andava bene perché avevano un anno in più, di là che ne avevano 3 in più andavano bene, capito? Cioè, certo. Ragazzi, per crescere devono andare a giocare. È logico che quell'allenatore che ti manda in campo deve sapere che se io vado a giocare contro Pinco Pallino che mena, non mi faccio giocare, te sei stato con noi, che noi abbiamo parlato di ragazzi di 15 anni, ma quando andavamo a giocare con delle squadre che sapevamo che menavano, mica facevano giocare dei ragazzini, ma non per loro certo. rispetto, non perché non avevano rispetto dei ragazzini,
1: perché non
2: volevamo che prendessero le botte.
1: Chiaro. Ecco,
2: e lì deve esserci questa cultura, per crescere bisogna cominciare a confrontarsi con quelli più grandi, fare degli allenamenti con quelli più grandi, giocare con quelli più grandi, così.
1: Ed accettare anche proprio che, come hai detto, che se non sei un campione,
3: i propri mezzi,
1: esatto, avete detto tutto voi. Roberto, mi sembra di aver sentito delle sacrosante parole.
4: A questo punto bisogna mandare via Maldini.
1: Lo sapevo che dicevi così, no. Ma parlavamo come
4: mandiamo a Roma Brandolini.
2: Paolo è un gentiluomo e Leonardo si è dimostrato anche se non è italiano,
1: ma lo so, ma io ho detto così,
2: però sono due, poi è logico, adesso in Italia è fatica per tutti, specialmente per loro, però ecco, però almeno le fondamenta sono
1: ci
2: due.
1: Sono
2: e dopo tanto abbiamo creato le fondamenta,
1: certo.
2: Se alla casa non riusciamo a costruirlo subito, però
1: abbiamo ancora 4 anni,
2: bisogna dargli rispetto perché solo me
1: sì, certo. Comunque Roberto, adesso domani sera dimmi.
4: No, io vorrei stimolare anche una riflessione.
1: Sì,
4: no? Perché è vero che il nostro calcio sta vivendo una crisi profonda, è vero soprattutto che noi in questo momento non abbiamo le cifre da spendere per competere con certi campionati e certe società, però se noi andiamo a vedere, il calcio italiano non è l'unico che in questo momento sta in difficoltà e non vince, perché per esempio il Brasile
1: è vero.
4: Sembra che stia benissimo e si è presentato con una nazionale molto modesta, diciamo la verità.
1: Sì.
4: A parte un paio di elementi, gli altri non mi sembravano certamente dei fenomeni. La Germania, che ha una grandissima tradizione, non mi sembra che stia benissimo. E adesso, tanto per cercare di tornare a certi livelli, sono andati a prendere Jürgen Klopp dandogli appena 11 milioni a stagione,
1: appena.
4: Diciamo che anche Jürgen Klopp si è accontentato.
1: Si è accontentato. Federico, ridevi, vero?
3: Ah, sì, sì, dai. Dopo Jürgen Klopp, sì. No, vai, prego, prego.
1: Vedi, Samuele, però...
4: Con questo non voglio dire non vince il Brasile, non vince la Germania, che bello, non vinciamo neanche noi.
1: No.
4: Però, purtroppo, non è che tutte le annate di calciatori o tutte le generazioni ti vengono fuori uguali,
1: certo.
4: Anche perché io dico si possono allenare tante cose nel calcio, il talento però o ce l'hai o non ce l'hai,
1: è chiaro,
4: se non
1: è chiaro.
4: Ce l'hai il talento puoi avere l'allenatore più bravo del mondo, ma il talento non si inventa,
1: non si inventa, infatti. Comunque, ascolta Samuele, mi senti, volevo chiederti, ritornando invece parlando invece ancora dei mondiali, tu pensi che rispecchi le quattro squadre più forti la competizione?
0: Allora, dobbiamo analizzarlo per dato di fatto, direi che ci sono le quattro migliori. Poi in realtà forse per anche una serie di incastri potevano esserci, diciamo, diverse combinazioni, però ecco, avrei predetto una finale Francia-Spagna, che poi era
1: Francia-Spagna,
0: si è resa una semifinale, quindi
1: sì.
0: Di fatto una finale anticipata Francia-Spagna. Di là invece Inghilterra e Argentina, che sono state, diciamo, due nazionali oggettivamente forti, non sono un pazzo, non dirò che saranno scarse,
1: no.
0: Però secondo me sono le due sottotono, cioè di là hai le due migliori al momento, che secondo me sono Francia e Spagna, proprio per completezza anche in campo, il gioco, come sta giocando. Di là invece l'Argentina sì, sta giocando molto bene, forte individualità, ma spesso si è ritrovato in difficoltà ad affrontare le squadre. Poi
1: è
0: dopo,
1: vero questo.
0: Quando la sblocca dilaga,
1: certo.
0: Perché effettivamente dopo le squadre avversarie vanno in difficoltà. L'Inghilterra invece si appoggia su due pilastri fondamentali, che sono Kane e Bellingham, che
1: sì.
0: In questo mondiale diciamo stanno loro
2: 10,
0: soprattutto.
1: Ecco,
2: partita,
1: sì. Comunque diceva Daniele, se la Svizzera non rimane in 10...
0: Certo.
2: Dopo la partita da giocare, eh?
1: Da giocare,
0: esatto.
1: Ecco, no, ma sì. Parlavo prima con Roberto, ho detto il giocatore era Embolo, quello
3: Embolo,
1: che è stato
3: Embolo.
1: Sì. Ecco. Comunque sì,
3: ha suscitato molte polemiche, ma secondo me, vedendo le immagini, è evidentissimo che abbia simulato, e non capisco perché tutti i compagni a fine partita si sono arrabbiati, anche l'allenatore ha parlato di partita truccata, ma era evidente il fatto che si fosse buttato. Anche vedendo la telecamera posteriore, quella che riprende prima Paredes, non sembra che non l'abbia nemmeno toccato.
2: Lì adesso c'è stata la novità dell'interpretazione di quel cartellino giallo.
3: Ah, sì, del VAR.
2: Che
3: del
2: da
3: VAR.
2: Quando è successo quello di Bastone col cordolo, la FIFA ha cambiato a sto punto qui. Andiamo a vedere anche il giallo.
3: Sì, sì.
2: Perché altrimenti il giallo prima non lo
3: sì, sì,
1: sì, questo è
2: a tutti gli effetti avanti, era
3: sì,
2: stato
3: sì.
2: Munito l'altro.
1: Certo, certo.
3: Sì, sì.
2: Però dico, sei lì, come fai a non vedere? Cioè c'è un metro
3: sì,
2: da un
3: sì, sì, quello è vero.
2: Dai. C'è un metro da un giocatore all'altro. Ma lui è stupido, scusa, sei che sei ammonito. Tra l'altro sul fallo laterale centrocampo.
3: Sì, sì,
1: appunto.
2: Cioè,
1: appunto dai, infatti...
3: Però ecco... non so poi voi cosa ne pensate, anche Roberto e Samuele, che sicuramente l'avranno visto, ma... A me quella sembrava al 100% una simulazione.
1: Certo.
2: È una simulazione.
3: È una simulazione.
1: È una simulazione.
2: È andato giù da solo.
1: Certo.
3: Infatti.
1: Roberto.
0: Ah, vabbè, Roberto.
4: No, io te l'ho detto prima.
1: Sì.
4: Secondo me è un cartellino giusto, un cartellino giallo giustissimo.
1: Giustissimo.
4: Una simulazione evidente, ma poi dai, anche sgradevole. Cioè non si può vedere uno... che non viene toccato da nessuno, che si butta giù, che si rotola.
2: Sono le gambe a un metro, ragazzi.
4: Ma poi è stata, ho sentito l'altra sera, anche applicata questa nuova interpretazione sullo scambio di persona, che prima poteva essere applicata solo all'interno della stessa squadra. Cioè, se io dell'Argentina, invece di riammonire il numero 6 che era già ammonito, ammonisco il numero 8 al VAR. Adesso si può fare anche fra le due squadre. No,
2: allora, tu stai parlando di due regole diverse, però, eh? Allora, la regola è questa.
4: Ha determinato la cosa, perché lui è andato a vederlo, si è reso conto che ha ammonito Paredes che non ha commesso fallo e non ha ammonito quello che si è buttato come se l'avesse colpito
3: un cecchino,
1: un bazooka.
4: Quindi c'è stata anche l'applicazione di questa nuova regola.
2: Sì, che riguarda il cartellino giallo e il cartellino rosso. Prima era solo rosso, adesso riguarda anche il giallo. Quindi non solo perché sei la squadra o non la squadra. Io a sto punto vado a vedere se quel cartellino è esatto, capito? Anche perché è lì che deve intervenire, perché a parte che, come dico sempre io, non ci vuole un gran genio.
1: No.
2: Io sono al VAR, non mi sente nessuno. Guarda che ti sei sbagliato.
1: Certo, ma certo.
2: Ma poteva succedere anche prima.
1: Ma certo.
2: Io non credo che in Inter-Juventus nessuno gli abbia detto guarda che ti sei sbagliato. Sì, sì. Cioè, non puoi venirlo a vedere perché hai dato un cartellino giallo e non rosso, era il secondo giallo, lo mandi fuori.
1: Certo.
2: Potevi intervenire solo se gli davi il rosso. E qui invece hanno applicato la regola. Cartellino giallo, però vado a vedere perché mi chiamano.
1: Certo.
2: E quindi al di là che comunque era una simulazione.
1: Comunque Di Bastoni purtroppo ha avuto una nemesi, visto che cosa, cioè la nazionale e tutto il resto, vero Federico?
2: Il VAR va utilizzato, è stato messo perché va utilizzato per questi
1: ma certo, ma certo.
2: Può capitare che io non veda?
1: Certo.
2: Cioè.
1: Federico ha avuto una nemesi, fa Bastoni.
3: Sì, tra l'altro non è stata nemmeno l'unica grande novità nel regolamento, perché è stata introdotta la regola in questo mondiale che se parli con la mano sopra
1: che è stato espulso uno.
3: Oppure la maglietta a un avversario durante la partita viene espulso.
1: Sì, l'ho visto.
3: E questo è più che altro per evitare eventuali commenti razzisti.
1: Giusto.
3: Perché c'era stato quell'episodio in Champions League tra Prestiani, che è un giocatore argentino, Vinicius, un giocatore brasiliano, in cui non è mai stato chiarito se Prestiani abbia veramente rivolto degli insulti razzisti a Vinicius.
2: In una partita non l'hanno applicato, però sono andati fuori.
3: Sì, quello di Bellingham.
1: Quello di Bellingham, no? Quale?
2: Sul rigore di Mbappe che ha sbagliato, se voi guardate, Dembélé prende la palla, va sul dischetto. C'è il giocatore dell'altra squadra che va vicino a Dembélé e gli parla nell'orecchio. Che dice sbaglio, non lo so.
3: Sì,
2: vuoi che gli dica, capito? E quindi lì, volendo, questa era la regola.
1: Era che quella da applicare, certo.
2: Però,
1: certo. Volevo sentire un'opinione anche di Samuele.
0: Allora, per il discorso del regolamento, soprattutto del fatto di evitare insulti, comprendersi la bocca, quello lì è giusto, dopo sarebbe da applicare a 360 gradi, è un po' complicato, però ecco, diciamo che ha funzionato abbastanza bene, tolto questo episodio che abbiamo appena descritto, che volendo potevi applicarlo, però secondo me è stata una scelta giusta. Per quanto riguarda gli episodi della Svizzera, sarebbe un fatto non dire che è una simulazione, anche perché effettivamente non lo tocca. Siamo ai livelli del caso Bastoni, solo perché Bastoni è stato martoriato più per il risultato dopo che per il gesto, perché tanto chiunque nel calcio simula da quando è stato inventato, quindi direi che lì non ci meravigliamo. Però ecco, io mi meraviglio un po' per il comportamento tanto della Svizzera, nel senso che in questo episodio qui era abbastanza chiaro che doppio giallo a Embolo sia stata una cosa giusta.
3: Sì.
0: Diciamo che tutto il caos che si è scatenato attorno all'Argentina viene sia per quel famoso episodio del pallone che tocca
3: il cavo.
0: Il problema sostanziale è soprattutto in questo mondiale si è creato tutta quella specie di malpensiero, chiamiamolo come vogliamo, legato dietro all'Argentina, che è favorita, che in qualche modo, essendo l'ultimo mondiale di Messi, in qualche modo è più spinta, più riguardata dagli arbitri. Non è vero, non è vero, cioè nel senso non penso che sia una cosa che un Pantino o chiunque sia dietro questo mondiale abbia pensato di fare. Molto semplicemente forse abbiamo ritrovato in questo mondiale anche un livello generale anche della terra arbitrale un po' più scarso di quanto non l'avevamo visto forse nelle altre competizioni mondiali. Da poi non so, uno certo. Di me è criticare gli arbitri anche perché non ci sono dentro, però molto probabilmente si è venuto a creare questo malpensiero, questa maldefidenza che poi ha generato anche i commenti dell'allenatore della Svizzera nel post partita, partita toccata e
1: anche quelli dell'Egitto mi sembra che si
3: sia lamentato. Quelli dell'Egitto contro l'Argentina, ma molto nasce anche dal rapporto che Infantino ha soprattutto con Messi generale con l'Argentina, e poi
0: anche.
3: Leggevo anche una notizia in cui presumibilmente, non ho capito se Infantino o la FIFA avrebbe pagato la Federazione Argentina per qualcosa, però sono della stessa idea di Samuele, per cui in generale secondo me nel calcio chiaramente chi vince è quello più invidiato, e quindi molto spesso poi questa invidia sfocia in commenti che si aggrappano sugli specchi, perché a un livello così alto personalmente vedo impossibile il fatto che gli arbitri semplicemente vengano contattati oppure vengano influenzati. Ci dovrebbe essere una professionalità che dovrebbe impedire agli arbitri di pendere da una parte piuttosto che da un'altra.
1: Daniele?
2: Sì, no, adesso il livello quello degli arbitri non è degli eccelsi, sono stati degli anni dove c'erano veramente dei grandi arbitri. È logico, l'Argentina è forte, ragazzi. Nel momento in cui ha trovato delle squadre che li ha messo in difficoltà, si è tolto da solo dalle difficoltà, non è che ci sia stato un arbitro che l'ha aiutato, perché diciamoci la verità, però l'Argentina non ha bisogno di essere aiutata, secondo me. Poi abbiamo la fortuna di avere un grande giocatore che ti fa quello che fa,
1: 39 anni,
2: ragazzi. Io mi taglierei il capello
1: quello sicuro.
2: E direi bravo, cioè non inutile dire aiutato. Io non ho visto degli aiuti fatti da Zio, perché se gli fai un aiuto nel momento di difficoltà vedi subito una squadra che riceve.
1: Certo.
2: Invece Argentina è andato supplementare, quella ci ha dovuto combattere. Poi sei più forte,
1: Certo. Allora. Roberto, allora come vivrai questi? Cioè, tu hai già una tua vincitrice nel. Che vedi per domenica?
4: No, io una mia vincitrice non ce l'ho. Io credo, come abbiamo detto dall'inizio del campionato, che la squadra più forte, se noi parliamo di qualità dei singoli e di anche abbondanza di giocatori veramente forti, è la Francia. Questo l'abbiamo sempre detto, io la penso ancora così. Come collettivo, forse come qualità di manovra collettiva, credo che la Spagna abbia una qualità di manovra, di palleggio superiore. Poi la Spagna non ha il grande bomber.
1: Sì, questo è vero.
4: Non ha il grande bomber, non ha il grande attaccante. Infatti due volte gliel'ha risolta un centrocampista, Merino, che ha buttato dentro agli ultimi minuti, e per due volte gli ha tirato fuori il coniglio dal cilindro.
1: Sì.
4: Però anche lì sai che possa succedere tutte le volte. Però io una mia favorita non ce l'ho, anche perché adesso ci sono rimaste le semifinali, sono partite secche.
1: Sì.
4: Quindi influiscono anche uno o due episodi.
1: Bravo.
4: Non saprei dire come va a finire.
2: Sono abbastanza equilibrate, secondo me. Tutte e due le vedo abbastanza. Diciamo che da una parte si potrebbe pensare la Francia per i giocatori che ha, dall'altra l'Argentina. Però
1: per me si andrà ai supplementari per tutte e due.
2: Però per me è dura, cioè potrebbero passare tutti.
1: No, ma per me si va ai supplementari per entrambi le partite semifinali.
3: Anche perché vorrei aggiungere. L'ultimo europeo è stato proprio la Spagna a eliminare la Francia.
1: Bravo.
3: Quindi se c'è una squadra che è designata, possiamo dire, sì, per eliminare la Francia, proprio la Spagna.
1: Ma certo, anche perché la Spagna, tra l'altro, sta per eguagliare il record di imbattibilità dell'Italia.
2: Sì, no, come dice Roberto, c'è un tipo di gioco che se vuole ti fa male, perché loro sanno tenere la palla, sanno giocarla la palla tenendola bassa, tenendo cos'altro. La Francia, ok, c'ha dei bei giocatori, c'ha delle belle punte, però la palla deve arrivare.
1: Dopo, beh, chiaro.
2: Di arrivare non è sempre facile, insomma, quindi di là lo sai, c'è quel Messi che quando si accende, ragazzi,
1: ah, certo,
2: è tanta luce.
1: Infatti è un peccato che sia nel campionato statunitense.
3: Sì, dopo quella penso sia più che altro una scelta di vita.
1: Quello sì.
2: E... hanno fatto sia lui che Ronaldo, hanno fatto una scelta di soldi.
3: Sì, no? Sì, di soldi, capito, di vita.
2: Cioè... Lui poteva andare anche lui di là, non c'è andato. È andato in America, dove ne prende comunque abbastanza. Un calcio un po' più, anche perché è un calcio nuovo.
1: Certo.
2: Almeno va a insegnare qualcosa di là.
1: Sì, sì, sì. Sì,
2: dopo... calcio è quello,
1: Sì.
2: Porti via quei 3-4 giocatori. No. Non è che hanno la sostanza, cambi,
1: sì, certo.
2: Avrai i soldi, però i soldi, come dico io, è vero che mandano l'acqua in alto, però sì, l'acqua se si ghiaccia poi fa male.
1: Giusto, Federico?
3: Sì, anche perché poi sempre per quanto riguarda Francia-Spagna,
4: sì,
3: e se c'è proprio un giocatore, secondo me, che in questo mondiale, fino ad ora per le aspettative, non ha rispettato... E quello che probabilmente gli si richiedeva è proprio Yamal, perché ha fatto solamente un gol e di tapin, se vogliamo dirlo, sotto porta. Se penso alla Francia, all'Argentina, all'Inghilterra, abbiamo parlato prima di Mbappé,
1: sì,
3: di Kane, Bellingham, di Messi, che sono stati tutti dei grandi trascinatori delle rispettive nazionali, Yamal è un po' sottotono, forse solamente contro il Belgio un po'.
2: È ancora giovane, quindi potrebbe sentire.
1: Comunque... poi Norvegia mi ha impressionato.
3: Con Holland, sì. A proposito di trascinatori, c'è anche da dire che Yamal viene da un infortunio, infatti ha saltato il finale di stagione contro il Barcellona, però contro il Belgio ha probabilmente performato meglio rispetto alle partite precedenti, però ecco, contro la Francia probabilmente ci si aspetta anche qualcosa di più, perché chiaramente da un giocatore del suo potenziale ti aspetti sempre la giocata sopra le righe, ecco.
2: Abbiamo la nazionale regina delle squadre in Europa, che è l'Inghilterra, che nella Champions League
1: la maggioranza
2: delle squadre sono
1: inglesi. Certo, sono certo, inglesi, sì.
2: Anche se non sono eccelse come società, però le finali ci vanno
3: loro. Sì, vincono certo, anche.
2: Dall'altra parte abbiamo la Francia, dove c'è tanta roba, ragazzi.
1: Lo so, infatti, è quello che... Roba,
2: però, come dico io, sono... per me due partite dove 120 minuti potrebbero non bastare.
1: Infatti, è quello che ho detto io, i supplementari oltre.
2: Mi auguro di vedere tanta roba, però potrebbero non bastare. Insomma.
1: Ti fa paura che possano essere bloccati da tatticismi?
2: No.
1: Io non penso.
3: Con la qualità che c'è...
1: Appunto, no, forse è retto pensiero
3: per far saltare il banco...
2: La Spagna è già tagliata per se stessa, la Francia ha bisogno di un certo tipo di gioco per portare su quella palla e quei due animali là davanti,
1: c'è
2: due davanti che...
1: Certo.
2: E di qua l'Argentina, come ti ho detto, è Messi dipendente,
1: certo,
2: speriamo che non gli si spenga la luce. L'Inghilterra è un'altra squadra un po' più quadrata, ma non è così eccelsa, però calcio inglese ultimamente...
1: Sì, comunque Roberto, Norvegia e Marocco mi hanno impressionato.
4: Sì, ma è quello che ti dicevo prima all'inizio della
1: trasmissione,
4: cioè stiamo vedendo delle grandi potenze che stanno vivendo un momento di difficoltà. Una di queste potenze purtroppo siamo noi.
1: Questo è vero.
4: Stiamo vedendo dall'altra parte che ci sono delle realtà emergenti, che sono appunto la Norvegia, che sono il Marocco, come ci sono anche altre nazionali africane che stanno crescendo, stanno migliorando.
1: A Costa d'Avorio, bravo.
4: Una volta il calcio era racchiuso dentro un certo recinto, erano sempre quelle.
1: Sì. Certo.
4: Adesso non è più così. Adesso non è più così.
1: No.
4: E non è un male.
1: È meglio, dice Daniele. È meglio per il calcio, insomma, ecco, quello sicuro.
2: Ti do una chicca, Roberto, di mercato.
4: Vai.
2: Un portiere che passa da Longianese, Merciari Samuele.
1: Ecco, Samuele, ti sono... Sai, ti sono sfischiate le orecchie?
0: Sì.
1: Sì. No, ma poi dopo sarà bello, perché andando avanti avremo ospite anche lui spesso qua.
3: Ah, sì, certo,
1: perché
3: certo,
1: dopo volentieri, lascio fare. Ho detto il futuro la trasmissione continua.
3: Certo.
1: Intanto dai, ci sì, sei sì, te sì, che sì, giovane, sì. Voglio dire. Ah, no, sì. Ma poi avremo modo di invitare tante persone. Sì, dai,
3: volentieri.
1: Poi adesso ci mancherebbe. Io, come ho detto, è un piccolo bar sport dove si parla liberamente. È bello confrontarsi, dai, così insomma.
2: Il calcio è bello per questo,
1: Daniele,
2: dai. Viverlo con passione.
1: Certo. Poi un saluto in particolare a Paolo.
2: Paolo glielo faccio appadarsi, anche ci stia.
1: Ci sta ascoltando Paolo.
2: Sera guardava Schindler, quindi sicuramente ci sta.
1: Comunque ieri sera mi sono emozionato, francamente, a vederlo. Schindler.
2: Anche perché l'altro è un bel giocatore.
1: L'altro è
2: esatto. Che ha retto, l'ha messo in difficoltà.
1: Certo.
2: Perché Sevar sul 2-0, per fortuna è riuscito a vincere il secondo set, ma Sevar sul 2-0 col tie break, dopo lì l'ha stracciato.
1: Ah, lo so, dopo la
2: stracciata. Lì è cominciato il calo dell'altro.
1: Sì. Certo.
2: Però Zverev è tanta roba, solo che Sinner.
1: Sinner, certo. Ma vedi com'è. Dimmi, Samuele.
0: No, volevo aggiungere, visto che ha tirato in ballo Sinner, per fortuna che senza Italia e Mondiale almeno questo weekend abbiamo...
1: Ah, sicuramente! Sicuramente!
0: Sinner e Wimbledon, la nazionale femminile non ha perso una partita nelle Nations League della pallavolo.
1: Sì, esatto.
0: Il settore giovanile della pallavolo ha vinto diversi ori.
1: Esatto.
0: C'è stato anche qualche oro nella...
2: Poi c'è stato la donna, adesso mi viene il nome.
1: La Jasmine Paolini, vuoi dire?
2: Paolini, insomma, certo. Siamo a ottimi livelli.
1: Sì. Federico, volevi dire qualcosa?
3: No, siamo fortunati in un momento in cui il calcio è in declino.
1: Infatti.
3: E per fortuna ci sono altri sport che stanno
1: ma per me è un cercando
3: bene, di colmare questo vuoto.
1: Per me è un bene. Io ho vissuto l'epoca, cioè, chiaro, è ciclica.
3: Sì, è detto.
1: Ecco, ciclica.
3: Purtroppo siamo capitati in questo momento.
1: Mi dispiace, voglio dire,
3: ai giovani,
1: ma lo rivedranno sicuramente. Le basi ci sono e quindi, cioè, le basi.
3: Più o meno,
1: dico così comunque. Roberto, ascolta, volevo chiederti, questo, parlando invece del Cesena, Diamanti è un... è un giocatore che chiaramente un allenatore che ha avuto grande talento, adesso è tutto da scoprire come allenatore.
4: Sì, beh, in Italia l'allenatore Diamanti non lo conosciamo,
1: no.
4: Conosciamo il calciatore, però diamogli fiducia,
1: sì.
4: Ovviamente dobbiamo dargli fiducia. Lui, ho sentito qualcosa, ho letto non tanto perché non ho avuto molto tempo per leggere. Comunque lui è molto entusiasta, ha molta voglia di cominciare, ha molta voglia di dimostrare quello che sa fare, di mettersi alla prova. Diamogli fiducia. C'è una squadra che sarà molto rinnovata, perché per esempio si pensava che uno dei punti fermi fosse Cerri, invece Cerri
1: invece 2-4
4: se n'è andato, ha deciso di pagare la clausola rescissoria e se n'è andato.
1: Ho capito. Daniele,
4: diamo fiducia a Diamanti e aspettiamo. Ti voglio dire,
1: dimmi pure,
4: ti farà piacere.
1: Cioè?
4: No, dico ti farà piacere un fatto, e cioè che Nicola Pozzi diventerà l'allenatore della primavera. Tu sai che Nicola
1: Pozzi... certo, grande piacere.
4: Ecco, è il figlio di Giovanni.
1: Di Giovanni, certo, che lo ricordiamo sempre con affetto. Sì, è mancato in questi... appunto, qualche anno fa.
2: Lì anche perché Diamanti non lo vuole nel suo staff.
1: Ah, davvero?
2: Sì. Io ho letto un po'.
1: Hai letto? Sì, ho capito, però io sono contento per me.
2: Però va bene, perché la primavera è tanta roba.
1: È tanta roba, eh?
2: E lui è bravo, speriamo prosegue il cammino di Campedelli.
1: Certo, Federico, volevi dire qualcosa, sì. Visto che siamo...
3: No, Diamanti è un po' una scommessa, perché, come ha detto Roberto, in Italia come allenatore non ha esperienza.
1: No.
3: L'ultima esperienza, se non sbaglio, l'ha fatta in Australia.
1: Al
3: Melbourne. Esatto. E quindi è un po'... un po' come Ashley Cole, cioè, adesso non vorrei poi che finisse allo stesso modo, però ci sono alcuni...
1: Speriamo di no!
2: Bravo Roby!
1: Sì, siamo arrivati...
3: La gufata!
1: Siamo arrivati alla fine del... Dimmi Roberto!
4: È come se uno mi dice andiamo a Rimini, speriamo che succeda come a quello che l'altro giorno si è trovato nel fosso.
1: Speriamo anche di no, certo. Allora siamo arrivati, ragazzi, alla fine di questo programma. Io ringrazio tutti i miei ospiti e conduttore. E un saluto a tutti.
3: Buonasera
1: e
3: a
1: ci
3: tutti.
1: Sentiamo lunedì prossimo. Ciao Samuele, ciao.
5: Non è finita.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire!
2: Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire.
1: Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio.
0: Me la cavo.
1: Poi, insomma, faccio adesso un lavoro, qualche fix.

il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è paonazzo, li ha seppelliti tutti quanti uno alla volta.

sera se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. Io gli ho chiesto: ma come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: Canzonetta di Forlimpopoli.

0: tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
1: Gli diceva suo fratello che era

0: di Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: brutta cazzo. La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: sul litorale. Oltre alla resistenza, che sarà trattata a 360 gradi in una mostra dedicata, altro grande protagonista di questa edizione è l'uomo ragno, Spider-Man, personaggio iconico e conosciutissimo, ideato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko e ancora oggi di grande attualità.
1: Le mostre sono 6, sicuramente di grande impatto è quella riservata all'uomo ragno, Spider-Man, quest'anno è il suo anno, 2 sale grandi del castello in cui si trovano dalle memorabilia a tante notizie su Spider-Man, molti disegni originali e anche fumetti d'epoca. Ma anche la mostra a Giorgio Cavazzano, che sarà il premio alla carriera di quest'anno. Giorgio Cavazzano è una delle più importanti matite Disney del mondo di tutti i tempi, è uno dei più grandi autori italiani, e lo vediamo nel suo percorso Disney, ma non solo, e sarà protagonista sabato sera della premiazione alla Corte degli Agostiniani con un programma davvero speciale, perché verrà realizzato uno spettacolo immersivo sulla strada, che è la storia che Cavazzano ha ridisegnato sul film di Federico Fellini, che verrà animata, suonata e doppiata in diretta, e sempre ad ingresso libero. E poi le 4 giornate di Rimini Comics da giovedì a domenica, dove si troverà davvero un mondo molto colorato, dagli albi a fumetti al merchandising al parkour. Quest'anno per la prima volta anche il Wrestling Contest, ovvero i wrestling che però sono vestiti come i loro personaggi preferiti, quindi da cosplay. E poi tantissimi spettacoli, sicuramente sarà di grande impatto il concerto Mai dire Goku di sabato e quello finale con Giorgio Vanni, che presenterà quest'anno un format nuovo, Generazione Vanni.
2: Si è svolta ieri la 4ª edizione del Panda Day in memoria di Francesco Pandolfi, a cui è dedicato il torneo di beach volley 2 contro 2. Il servizio di Roberto Bonfantini con l'intervista al presidente degli Amici del Panda ODV, Simone Fantini.
3: Il panda torna a casa nella sua Rimini. La grande novità della 4ª edizione del Panda Day è la nuova location, il bagno 67 Tortuga Beach di Rimini, che ha messo a disposizione dell'associazione Gli Amici del Panda i suoi spazi, ai quali si aggiungono i 3 campi da beach volley del bagno 66 Vincenzo Nives. Ma cos'è il Panda Day? È una giornata di sport, divertimento, inclusione e solidarietà, nata per ricordare Francesco Pandolfi, per tutti panda, scomparso nel settembre del 2022 all'età di 51 anni a causa di un tumore al pancreas, con un torneo di beach volley 2x2 maschile e femminile, sport amato e praticato da Francesco. In campo anche gli Special Olympics Team Emilia Romagna, supportati dalla Regione Emilia Romagna. Con l'approdo del Panda Day a Rimini è arrivato anche il patrocinio del Comune di Rimini. Presenti per un saluto il sindaco Jamil Sadegolvad, l'assessore Mattia Morolli e l'assessore regionale al turismo, commercio e sport Roberta Frisoni.
4: Noi avevamo fortissimo il desiderio di venire a Rimini, paese di Francesco, di tanti amici di Francesco, come vedete questa mattina qua tutti insieme, per sposare la causa, innanzitutto per ricordare Francesco, ma poi per supportare noi dall'associazione a crescere e sviluppare il nostro progetto con il reparto chirurgico dell'ospedale Infermi, per realizzare uno spazio palestra che ad oggi non c'è in reparto. Questo permetterà a tutti i pazienti di avere un po' di sano movimento che aiuta sempre in fase preoperatoria e in postoperatoria.
3: I numeri di quest'anno?
4: Sono 45 coppie, 13 coppie femminili e 42 maschili, abbiamo 8 campi a disposizione, ma non è solo questo, non è solamente il numero delle coppie iscritte, ma di tutto quello che vedete oggi qua, perché tante persone non riescono a partecipare per diversi motivi, ma sono qua a godersi la giornata al mare, a supportare l'associazione acquistando una nostra canotta dedicata alla giornata, a pranzare con noi, a godersi una birra al mare.
2: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito dalla redazione, una buona serata.
5: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icarin Blu alle 18.20 a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Be My Baby Tonight per Trent Prewitt, Mike Norris and the Derelict of Grace vengono da Richmond in Virginia e suonano del puro e sano outlaw country. Fanno parte del nuovo rinascimento che sta portando ancora in auge l'Honky Tonk. Il loro secondo album, Outlaw Song, contiene 12 tracce di grandi canzoni country ed è uscito nel 2024. I'm a Lonesome Troubadour, Mike Norris and the Derelicts of Grace.

0: Emma Lanson, Troubadour, Mike Norris and Derelict Offer Grace. William Alexander è un cantautore australiano emergente, è nato e cresciuto a Dubbo nelle zone rurali del Nuovo Galles del Sud. Suo padre era un predicatore che suonava la chitarra in chiesa, gli ha insegnato i primi accordi e gli ha regalato la sua prima chitarra quando aveva 7 anni. Prima di dedicarsi interamente alla musica ha lavorato nelle fattorie e nelle stazioni radio di tutta la sua regione. Incarna quel sound senza tempo del classic country che in Australia prende il nome di Bush Ballad. Le sue canzoni hanno quella tipica narrazione autentica e genuina radicata nella sua vita da mandriano. Nel 2025 ha vinto il premio Bush Ballad of the Year e il suo nuovo album è uscito il 1 maggio di quest'anno. Da questo disco, Oars and Double Days, William Alexander.
1: Well, I'll take you back to the good old days when our beards hung down our chest.

Horse and Double Days per William Alexander dal suo album appena uscito Along the Boundary Line. Jacquot was a 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country and western deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni che catturano l'essenza della vita quotidiana di una piccola città e le difficoltà amorose che si possono incontrare durante la propria esistenza. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi, poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacquot was, questo è il suo ultimo singolo, Meet Your Match.

Meteor Match, Jack Ottawas, Leroy Strofoulds è nato e cresciuto in una comunità Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania. All'età di 14 anni lui e la maggior parte della sua famiglia hanno abbandonato lo stile di vita Amish e questa transizione lo ha portato a iniziare a suonare la chitarra e a cantare. Ha frequentato il Charis Bible College a Woodland Park in Colorado per 3 anni, che lui stesso definisce un periodo fondamentale per la sua crescita spirituale. Ha svolto il ruolo di pastore nella sua chiesa prima di intraprendere ufficialmente la carriera di cantautore professionista nel marzo del 2020. Little Beatty insieme ad Amanda Joy, il suo ultimo singolo Leroy Strofoulds.

conclusione da live per Chandler Waters, Common Whiskey nell'Alcoholic Corner. I Garrett Boys sono una band familiare multigenerazionale composta dai fratelli Stephen e Russell Garrett e dal figlio di Stephen Carter. Sono originari della contea di Overton in Tennessee e sono cresciuti in una fattoria che appartiene alla loro famiglia, dove negli ultimi 200 anni sono passate ben 9 generazioni di Garrett. Dopo essersi trasferiti a Nashville per lavorare in vari ruoli all'interno dell'industria discografica, hanno formato i Garrett Boys. La loro musica affonda interamente le radici nel patrimonio musicale degli Appalachi e nella storia della loro famiglia. Garrett Boys insieme a Steve Earle, Back Home.

Beckham, Garrett Boys insieme a Steve Earle. Se dovessi scegliere le mie due voci preferite, a parte Chris Stapleton, l'altra sarebbe

quella di Steve Earle, due grandi voci che danno un tono differente a qualsiasi canzone vadano ad interpretare. Jake Jacobson è nato a Reno in Nevada ed è cresciuto in una piccola cittadina della California settentrionale, i cui circa 2000 abitanti sono dediti all'allevamento. Suo padre era un insegnante di educazione fisica, un allenatore di football e suonava anche in una band country. Da bambino Jake veniva portato sul palco per cantare Neon Moon di Brooks & Dunn, cosa che ha acceso in lui la passione per i due generi, e quando aveva 14 anni ha incominciato a scrivere le sue prime canzoni. I suoi genitori possedevano e gestivano l'American Powerhouse Gymnastic. A 5 anni ha sviluppato una grande passione per il trampolino elastico. La sua carriera agonistica è durata dai 5 ai 17 anni, dove ha ottenuto moltissimi successi. Ha vinto 10 campionati nazionali, una medaglia di bronzo con il Team USA, campionati mondiali. La sua vita era sottoposta ad allenamenti intensi, a continui viaggi, gare, e la musica era il suo antistress. A 17 anni si è ritirato dalla ginnastica agonistica e con il supporto e l'incoraggiamento di tutta la famiglia si è dedicato a tempo pieno alla musica. Ha iniziato prima esibendosi nel ristorante di sua zia e nei bar vicini. La sua prima vera opportunità è arrivata a Reno, in Nevada, quando gli è stata offerta l'occasione di aprire per Jason Boland. Nel 2020 la sua carriera ha subito una svolta decisiva grazie alla sua cover virale di Hey Cowgirl di Randall King, che aveva pubblicato su Twitter. Il video è stato ripubblicato dallo stesso Randall King, cosa che gli ha fatto ottenere un invito dal suo management per incontrarlo a Nashville, segnando così il suo passaggio dalle esibizioni locali alla scena country professionale. Honky Tonk Are You è il suo ultimo singolo, Jake Jacobson.

Honky Tonk You per Jake Jacobson. Buster Clifton Davis proviene dalle Ozark Mountains, lato Missouri. È un cantautore emergente ed è un vero figlio del suo stato. Trae infatti l'ispirazione per le sue canzoni dal suo profondo legame con la sua regione e il suo stile di vita, che include attività come il lavoro con le mandrie di mucche. Ha pubblicato diversi album e singoli. Il suo ultimo si intitola Hey Brothers, risale al 2025. Nel 2025 sei uscito con un singolo, Leatherface, Buster Clifton Davis.

Pastor Clifton Davis, Leatherface. Harrison Giorgio è nato da genitori immigrati a nord di Bakersfield nella San Joaquin Valley in California ed è cresciuto ascoltando i grandi classici della musica country, Buck Owens, Farron Young, Marty Robbins. Si chiudeva nella bottega da calzolaio del padre per notti intere esercitandosi con la chitarra e sognando un giorno di poter calcare palchi importanti. Dopo 20 anni di tour in giro per il mondo, la vita ha preso una svolta drammatica. Suo padre è morto durante una rapina proprio sotto i suoi occhi. Quel grande dolore estrasse la musica da dentro le sue ossa ed ora incanala nelle sue canzoni l'epoca d'oro della vera musica country. Bakersfield Sound, Lonky Tonk e Lowlow Country. Questo è il country di metà del secolo scorso, fatto per i tempi moderni. Harrison Giorgio, All Through the Night.

All Through the Night per Arsen Giorgio. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Randy Ross and Kenny Sharp, Good People.